hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

Ho preso a pugni le parole, amore, per essere come volevi, ma non aver timore, se la mia strada sembra comoda e infinita, per

Dai Nick e Martin McFly, metto gli UM sull'Hi-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Stas-

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

E tu lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

Me ne dai. Puoi sputarmi anche mille pensieri, che i miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima, bene, perirai, perderai sulla

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: La Saronnese pericolosa, allarme dai residenti. Lazzate al pianoforte sul palco di casa. Saronno Solaro, blackout a macchia di leopardo. Saronno, intruso in cantiere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e la regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La Saronnese. Mettete in sicurezza la Saronnese, l'appello dei cittadini dopo l'incidente mortale successo la scorsa settimana. In quel tratto, al confine con Rescaldina, non ci sono corsie per i ciclisti, l'illuminazione è inesistente la sera e mancano rotonde, tutte carenze da affrontare perché il rischio è altissimo, afferma chi percorre il viale 4 novembre ogni giorno, chi ci abita e ci lavora. Tantomeno sono stati piazzati cartelli, mantieni la distanza di 1,5 metri dal ciclista. Si è trattato dunque di una fatalità, ma nonostante ciò si sono susseguite polemiche sull'insicurezza della Saronnese. Il viale 4 novembre è una ciclabile voluta dall'amministrazione Clerici, ma solo nel tratto che collega Saronno. Qui è stato possibile concretizzarla perché la larghezza della carreggiata lo consente, mentre è troppo stretta dopo il distributore, dove c'è anche il ponte del Surbozente. Già la strada è inadeguata per far fermare i veicoli che svoltano nella via San Clemente di Cerro, che devono sperare che qualcuno di buon cuore li faccia passare dal senso opposto di marcia e che nel frattempo nessuno li tamponi. Con una pista ciclabile sui due lati non ci sarebbe sufficiente spazio per far transitare gli automezzi nei due sensi. L'unica forma di prevenzione che ha potuto mettere in pratica l'amministrazione è stata collocare i cartelli stradali mirati alla sicurezza dei ciclisti. Il messaggio è chiaro, rispetta il ciclista, con l'invito agli automobilisti a mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso. Un gesto semplice ma fondamentale per evitare incidenti. I cartelli si trovano in via 4 novembre all'altezza dell'Ec Lazzaroni all'ingresso da Rescaldina. Intanto si attendono le rotonde, una realizzata dal Tigros e l'altra dal centro commerciale di Rescaldina, che ridurranno la velocità. Lazzate. Dal pianoforte di casa ai palchi italiani, senza mai perdere il legame con il territorio. Paolo Ereim, pianista lazzatese classe 2001, è stato protagonista il 7 giugno a Lazzate del concerto I Grandi della Musica in piazza dei Lazzatesi, accompagnato dall'orchestra dei Colli Morenici e diretto dal maestro Andrea Colzani. Per Ereim si è trattato di una esibizione particolarmente significativa. Portare questo repertorio nel mio paese e condividerlo con un pubblico numeroso e caloroso è stato molto emozionante, racconta. Grazie alla collaborazione tra il Corpo Musicale Santa Cecilia, il Comune di Lazzate e numerose realtà locali, il pubblico ha potuto assistere ad un concerto sinfonico di alto livello con il concerto per pianoforte e orchestra di Mozart e la celebre Quinta Sinfonia di Beethoven. La passione per la musica nasce presto. I suoi genitori, pur non essendo musicisti, hanno sempre considerato la musica un elemento importante nella formazione personale. A indirizzarlo verso il pianoforte è stata anche la sorella maggiore. Sentendola esercitarsi in casa, Paolo ne rimase affascinato e iniziò a studiare all'Accademia Marziale di Seveso. Oggi il suo curriculum comprende concorsi, concerti e importanti riconoscimenti. Tra questi spicca il terzo premio al Premio Venezia 2024, concorso riservato ai migliori diplomati dei conservatori italiani. un risultato che le ha dato visibilità e nuove opportunità concertistiche pur mantenendo la consueta modestia. Tuttavia lancio anche una proposta: avvicinare maggiormente i giovani alla musica attraverso la collaborazione tra scuole e associazioni culturali, con lezioni, concerto e incontri divulgativi. Blackout tra Saronno e Solaro. Una notte difficile tra interruzione di corrente, disagi e attese per migliaia di residenti tra Saronno e Solaro. I blackout che hanno interessato diverse zone del territorio si sono presentati a macchia di leopardo, con situazioni molto diverse da quartiere a quartiere e ripristini avvenuti in orario differenti. I primi problemi si sono registrati nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno a Saronno, nelle zone di Cassina Ferrara e via Frua, dove la corrente è saltata intorno alle 19, lasciando al buio numerose abitazioni. In molti hanno contattato il servizio clienti per avere informazioni sui tempi di ripristino. In diverse aree la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, con il ritorno dell'energia elettrica intorno alle 21. Progressivamente la fornitura è tornata in diverse arterie, anche se poi è saltata di nuovo. Nel corso della notte però le segnalazioni sono proseguite anche in altre parti della città. Qui alcuni residenti hanno dovuto fare i conti anche con la mancanza dell'acqua, poiché gli impianti non erano dotati di gruppi di continuità e blackout ha bloccato il servizio. Un disagio durato circa un'ora. Disagi importanti anche Solaro. In via Tasso la corrente è venuta meno intorno alle 22 e molti residenti sono rimasti senza elettricità per tutta la notte. Alle 5:30 erano ancora senza corrente elettrica, con una previsione di ripristino per le 6:10. Sarebbero circa 200 le utenze coinvolte dal guasto. Per tutta la notte i cittadini di entrambe le città hanno condiviso aggiornamenti e richieste di informazioni sui social e nei gruppi di quartiere. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il blackout, che hanno colpito in modo discontinuo diverse aree del Saronnese. Saronno. Nuovo movimentato episodio nel turbolento retrostazione di Saronno. L'altra notte, infatti, uno sconosciuto si è introdotto nel cantiere edile fra via Balaguer e via Varese. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che intorno alle 0:15 hanno sentito rumori sospetti e poi è stato visto scappare un uomo con uno zaino che avrebbe avuto con sé anche arnesi da scasso, forse un flessibile ed un avvitatore. Il malvivente ha scavalcato la recinzione che si trova sul retro dell'area commerciale di via Varese ed è riuscito a dileguarsi. Sul posto l'intervento delle pattuglie dei carabinieri della compagnia cittadina e da parte dei militari sono state subito effettuate ricerche nei dintorni, ma il fuggiasco, che sarebbe comunque andato via a mani vuote, non è stato trovato. Proseguono le indagini per cercare di identificarlo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina in notiziario. Igea alla lettura e Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi.
1: Scorriamo insieme i programmi di radio di mercoledì 24 giugno. Alle 9.30 e 17.05, cosa è successo il 24 giugno con Delia Duce. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonte Magazine con le news di Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e alle 19.10 Onda Libera cura di Gisella. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 le interviste di Iaia Barzani. Intervista a Massimo Cervelli, autore unitamente ad Alberto Molinari del libro Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio. Alle 11.30, 18.25 Eccellenza in tavola, cura di Carla Eneva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Zon TV.
1: Ai gente
2: di ieri,
1: di incu
2: e di domani,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin
1: con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Gianni Bracca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Matteo alla regia. Oggi noi abbiamo con noi gradita ospite Ilaria Pagani, la nostra sindaca di Saronno. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Buongiorno, signora sindaca. È l'ultima trasmissione prima delle vacanze estive, perciò vogliamo cogliere l'occasione per farle tante domande, ma il tempo è molto tiranno. Gli accendo subito gli argomenti che vorremmo parlare, in modo che lei possa fare una sintesi in questi 30 minuti. La prima, se si può dare la conclusione dell'istituzione Zerbi. È nata con tante vicissitudini, in Saronno se ne è parlato tanto, ma si è avuto anche una buona conclusione. La seconda è le dimissioni dei due assessori. La terza è il discorso della sicurezza, che è nato dal sit-in organizzato da Boccedi, in cui ha partecipato anche lei. E poi ci sarebbe un'altra quarta domanda che poi mi riservo di farla se il tempo ce lo permetterà. Cioè, vorrei iniziare con lei, con che ci faccia un resoconto e una situazione di come è nata la situazione dell'Istituto Zerbi e come si è conclusa.
2: Allora, la questione dell'istituzione Zerbi è un tema che noi abbiamo ci siamo presi in carico immediatamente all'inizio del nostro mandato. Abbiamo creato un CDA con delle persone che fossero competenti nell'ambito della pedagogia e della gestione di strutture, e insieme a loro abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti. Allora, prima di tutto abbiamo riscontrato una problematica sulla struttura proprio della Zerbi, quindi abbiamo lavorato perché si potesse inserire una dirigente dedicata alla dirigente amministrativo che potesse gestire il personale della Zerbi direttamente, mentre negli anni precedenti era un incarico che veniva dato al segretario comunale. Noi abbiamo preferito scegliere una persona che potesse dedicare più tempo alla Zerbi, proprio perché c'erano delle questioni irrisolte, delle questioni che dovevano essere prese in carico, e quindi ci serviva proprio che ci fosse una organizzazione di struttura proprio come fosse un ufficio comunale.
1: Non era un problema economico?
2: No, non era un problema economico, è una questione di scelte.
1: Okay.
2: Quindi prima di tutto abbiamo messo in sicurezza la struttura. Nel contempo ci siamo posti l'obiettivo di migliorare l'offerta per le famiglie, e ovviamente con le forze e con le risorse che erano a disposizione. Tutte le questioni legate agli spostamenti degli insegnanti da una scuola all'altra, la possibilità che si potesse chiudere una sezione, che abbiamo visto nei giorni scorsi, erano questioni che erano state sollevate dagli addetti ovviamente ai lavori, proprio perché ci sono stati degli aumenti di richiesta per quello che riguarda gli asili nido e invece delle riduzioni per quello che riguarda invece le scuole materne. Quindi ci si è domandati come poter dare risposta a questo bisogno, che ovviamente non solo da quest'anno, no? Vediamo come bisogno delle famiglie di ampliare l'offerta dei nidi. Ci siamo posti la domanda e ci siamo anche abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse coordinare l'esigenza delle famiglie e anche ovviamente l'offerta didattica. Siamo arrivati alla conclusione, ci sono state delle polemiche durante le settimane scorse, ma non abbiamo voluto intervenire perché stava lavorando il CDA insieme agli operatori, proprio per trovare una soluzione condivisa. La soluzione è arrivata, tant'è che è stata presentata settimana scorsa ai sindacati, che ovviamente hanno accolto con favore la proposta che è stata fatta, cioè di mantenere comunque tutte le classi, per ora, tutte le classi nelle scuole materne, con una riorganizzazione del servizio e un ampliamento invece della parte dei nidi, con un ampliamento ovviamente anche dell'organico degli educatori. Beh, quindi direi che l'esito è positivo, si è concluso molto bene. Ecco, ha fatto una battuta la presidente della Zerbi dicendo che certe situazioni vanno gestite con metodo e non con la fretta. È importante questa cosa, certo, perché dobbiamo seguire un metodo, dobbiamo essere attenti all'offerta che viene data alle famiglie, ma anche abbiamo un tema di risorse, quindi dobbiamo essere attenti anche alle risorse che sono pubbliche.
1: Ecco, adesso andiamo al secondo argomento, che è un argomento ansioso che ormai da parecchio tempo, non solo della sua amministrazione ma anche precedente, il discorso della sicurezza. In data 11 di giugno Boccia ha organizzato un sit-in davanti al comune in cui la partecipazione cittadina era molto scarna, perché sono state 50 persone, e ha messo in evidenza il problema della sicurezza a Saronno. Noi nella nostra radio abbiamo intervistato anche parecchi consiglieri e anche esponenti della minoranza e maggioranza sul discorso della sicurezza. Tutti danno atto, meno a parole, dell'impegno della sua amministrazione. Infatti lei ha una forza di polizia locale forse al massimo che gli altri non hanno, ha esteso lo straordinario, però la maggior parte delle persone da noi intervistate ci chiedono e fanno una domanda per lei: ma quali poteri ha la polizia locale per poter andare oltre al suo impegno che lei ha manifestato? E su questo ci sono tanti parli discordi. Noi abbiamo preso un'iniziativa, meno me la sono presa, ho fatto la domanda all'intelligenza artificiale. Uh-huh. Ecco, io le leggo cosa mi ha risposto. Se lei mi può dire cosa condivide di queste cose qua, e se è vero e cosa si può fare. La domanda era: la polizia locale può arrestare qualcuno? Mi rispondono: sì, può arrestare solo in flagranza di reato e solo per reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, esempio guida in stato di ebbrezza grave, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio. Può fermare e identificare? Certo, può fermare, identificare, perquisire se serve e trattenere in tempo necessario per le verifiche. Se scopre un reato deve consegnarlo ai carabinieri. Per le violazioni dei regolamenti comunali o ordinanze del sindaco può solo sanzionare con multa. Se ti rifiuti di darti la generalità o diventi aggressivo, scatta il reato. Ecco, questi sono i poteri che dice l'intelligenza artificiale che ha la polizia locale. Lei ne vuole aggiungere, ne vuole togliere? E se queste sono vere, la polizia locale saronese li applica sì o no?
2: Allora, direi che fanno parte dei poteri della polizia locale. Il tema vero è che la polizia locale non ha una struttura per poter trattenere le persone arrestate, e quindi non avendo una, camera di sicurezza in comune a Saronno, noi dobbiamo appoggiarci ovviamente alle strutture dei carabinieri o della polizia di Stato. Normalmente capita che se noi arrestiamo qualcuno o comunque fermiamo qualcuno, che proprio non è proprio un arresto perché poi è un fermo che poi viene portato di solito a Busto, dobbiamo però rimanere là e vegliare sulla persona finché non c'è il processo, finché il pubblico ministero non definisce la data della
1: convocazione
2: della sentenza, insomma, perché poi si fa una sentenza in direttissima. Però noi dobbiamo rimanere là, quindi significa che noi prendiamo una persona, rimaniamo là, e poi se non c'è un reato di una certa, viene data una sanzione. Se invece il reato è più pesante, allora poi c'è tutta la procedura di arresto, inserimento ovviamente in un carcere, eccetera. Può fermare e identificare, quindi questo è per noi
1: un aggravio.
2: No, perché ovviamente non abbiamo gli strumenti, e le persone che noi fermiamo che devono poi accompagnare. Addirittura i giorni scorsi ci è stato chiesto di accompagnare una persona in Sicilia, quindi significa che io devo mettere tre agenti di polizia a spese nostre, perché è già capitato, è stato fatto a spese dell'amministrazione comunale e portare questa persona in Sicilia, sapendo poi che poi l'ultima volta è tornato prima dei miei agenti, quindi cioè, mi sembra quasi una presa in giro, sì. Può fermare e identificare, ed è quello che stanno facendo, uno dei mandati che ho dato al comandante è stato quello di fermare, tra l'altro fa parte proprio di un progetto che abbiamo inserito all'inizio dell'anno, di fermare e identificare le persone che sono che sostano in centro, e non parlo solamente di chi sta sotto i portici, cioè in genere loro hanno questo mandato. Questo perché le persone che danno fastidio ai nostri cittadini e che creano anche problematiche di criminalità e microcriminalità non sono solo quelle che sostano in piazza, ma sono in diversi punti del nostro territorio. Quindi questo è uno dei mandati che abbiamo dato alla polizia locale. Il tema vero è che loro possono fare delle sanzioni con multa che però molto spesso poi non vengono pagate. Esatto, quindi è un po' è sicuramente un'attività che noi facciamo, però poi dopo non è che abbia un esito. Ecco. La presenza però secondo me in centro della polizia locale è importante, perché è comunque un deterrente, e quindi fin dallo scorso anno, quando abbiamo promosso il progetto sicurezza, abbiamo modificato all'inizio di quest'anno l'orario degli agenti, proprio per avere delle pattuglie in più nelle ore di punta che possano presidiare i diversi punti della città.
1: Ecco, la minoranza chiede un maggior coordinamento con le forze del carabinieri e della finanza. Poi la minoranza, la seconda domanda è, chiede alla sindaca di creare l'assessore alla sicurezza. Lei come vede questa richiesta?
2: Allora,
1: la prima e la seconda
2: sì,
1: domanda.
2: Allora, il coordinamento esiste perché noi settimanalmente ci coordiniamo con i carabinieri che sono sul nostro territorio proprio per essere complementari nelle azioni. Con loro c'è un dialogo costante sia sulle attività che vengono svolte da loro e da noi, e proprio anche per non intralciarci, perché ognuno ha le proprie attività che deve svolgere, e quindi dobbiamo essere coordinati. Quindi questo assolutamente si fa sempre. Con la Guardia di Finanza è più difficile, perché la Guardia di Finanza presente sul nostro territorio si occupa più che altro di area finanziaria, e quindi si collabora però su altri fronti, non sul controllo del territorio. Nel senso della presidio. Ecco, loro fanno un'altra attività che è coordinata ovviamente con i carabinieri e la polizia locale, però sull'area finanziaria. Per quello che riguarda le altre forze dell'ordine, ovviamente non essendo presenti a Saronno, dobbiamo coordinarci con il prefetto. A questo proposito, settimana prossima avrò un incontro con il prefetto e con il comando provinciale delle altre forze dell'ordine, proprio per discutere la questione di Saronno e capire anche le tempistiche per quello che riguarda la Polfer, perché con la Ferrovie abbiamo appena aggiornato un po' il business plan della loro sistemazione, della sistemazione che devono fare loro in stazione dello spazio, e ci hanno dato conferma che entro fine dell'estate loro dovrebbero adeguare gli spazi. Quindi a questo punto abbiamo necessità di avere la conferma, come era già stato anticipato nel mese di ottobre, che si creerà un comando Polfer a Saronno, proprio perché la stazione di Saronno è così importante non solo per i saronnesi, ma anche per Ferrovie Nord, perché comunque è la stazione più importante dopo Cadorna, anzi per numero di treni è più importante
1: anche
2: ancora di Cadorna
1: forse.
2: E di pendolari. Quindi è importante che ci sia un'attenzione da parte nostra, ma anche da parte degli altri attori coinvolti.
1: E la richiesta di creare un assessorato specifico?
2: L'assessorato specifico non lo creerò, perché la sicurezza comunque è in capo al sindaco. Come ho ho anticipato durante la, quel presidio al quale io ho partecipato, perché mi sembrava corretto essere presente nel momento in cui i cittadini presenziassero al di fuori del comune con delle istanze, e quindi mi sono sentita di essere presente e di dare delle risposte alle domande che venissero proposte. Istituiremo un consigliere delegato alla sicurezza.
1: Bene, che gli faccio un'altra domanda, cambiamo argomento. Nella sua gestione lei ha rinnovato 3 CDA, e sono la Focris, il teatro e la Sono Servizi.
2: Sì.
1: Qual è il messaggio di discontinuità?
2: E la Zerbi.
1: E la Zerbi. Qual è il messaggio di discontinuità che lei ha chiesto questi nuovi CDA?
2: Ma allora, non essenzialmente un messaggio di discontinuità. Un messaggio di prosecuzione dell'attività che era stata svolta da quelli precedenti, con delle finalità differenti. Poi non posso, come dire, non è stato dato lo stesso mandato a tutti, ovviamente. Prima abbiamo parlato della Zerbi, quindi il mandato alla Zerbi è stato quello di riorganizzazione della struttura e della implementazione della offerta didattica. Per quello che riguarda la Focris, avevamo un tema importantissimo che era l'uscita dalle Onlus, e quindi l'obiettivo che è stato dato al CDA è stato quello di portare, accompagnare la struttura ad una gestione differente. Oggi siamo usciti dal regime delle Onlus perché abbiamo ritenuto, insieme ovviamente a tutti gli altri comuni che fanno parte della fondazione, di mantenere la presidio della funzione pubblica all'interno del CDA, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Ovviamente l'intenzione da parte dell'amministrazione, dando questo mandato alla Focris, è stato anche quello di provare a organizzare dei servizi differenti che possano essere di risposta al bisogno attuale della nostra cittadinanza. Noi sappiamo che abbiamo 3 RSA, però non abbiamo centri diurni integrati, non abbiamo altri servizi che invece servono sul territorio, e quindi alla CDA della Focris è stato chiesto di lavorare in questo senso. Al CDA della Sono Servizi è stato chiesto di sistemare alcune questioni che erano rimaste in sospeso e che sulle quali si sta lavorando per rendere per migliorare la situazione dei diversi servizi che la Saronno Servizi offre a Saronno e agli altri comuni. E c'è stata la polemica sul discorso dei servizi cimiteriali, sui quali invece stiamo lavorando molto bene, si sta lavorando anche per una implementazione delle richieste alla Saronno Servizi, con ovviamente un contributo economico da parte dell'amministrazione, ma si sta lavorando proprio anche sulla ottimizzazione delle risorse all'interno degli altri servizi che offre la Sono Servizi. Parliamo dei tributi, parliamo della parte della sportiva, parliamo dei servizi cimiteriali e tutte quelle attività che si svolgono all'interno della Sono Servizi. Per quello che riguarda l'ultimo CDA, teatro, il mandato al CDA del teatro, che tra l'altro sta lavorando molto bene, ringrazio.
1: Tra l'altro ricordiamo a chi ci ascolta che domani sera c'è la presentazione ufficiale.
2: Esatto. Sono tutte persone, a parte abbiamo voluto mantenere una continuità con il CDA precedente, proprio perché proprio per non dare una discontinuità rispetto al lavoro che è stato fatto, che devo dire è stato importantissimo negli anni scorsi, ma oggi chiediamo al teatro di aprirsi di più al territorio, di uscire dalla sede del teatro e di lavorare anche in altre location, oltre a guardare ovviamente al di fuori della nostra, del nostro territorio, e guardare anche al nazionale e all'internazionale.
1: Giro il calendario, giugno 2025, giugno 2026, è passato un anno. A giugno 2025 Pagani vince il ballottaggio a sorpresa in rapporto all'altra lista e diventa sindaco. È passato un anno, gioie e dolori. Un anno che si chiude, ahimè, con le dimissioni non volute dal sindaco di 2 assessori, per i motivi che poi lei ci indicherà. Che anno aggiudica come l'ha passato e anche il commento su queste due dimissioni e come pensa di sopperire.
2: Ma direi che ho già sopperito, perché ho già nominato
1: i nuovi. Forse qualcuno non lo sa, quello,
2: ah,
1: okay. Lo dica lei.
2: Ah, perfetto. Allora, partiamo subito dalle dimissioni. Due assessori hanno dato le dimissioni, non è stata una, come dire, una novità, nel senso che ne abbiamo parlato per diverso tempo, sia con loro che con la giunta. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per alleggerire la loro carica, purtroppo però le condizioni non hanno permesso di proseguire. Sono due assessori, e parliamo dell'assessore Nicola Gilardoni, che si occupava di rigenerazione urbana, e l'assessore Maria Laura De Cristofaro, che si occupava di commercio, impresa e transizione ecologica e mobilità. L'uno per questioni di salute ha dovuto lasciare il suo incarico, mentre invece l'avvocato De Cristofaro ha dovuto lasciare per questioni di lavoro e di famiglia. Lei abita a Milano, ha avuto delle problematiche a livello lavorativo, per cui ha dovuto rinunciare.

0: occuperà di commercio, attività produttive, transizione ecologica e partecipazione. L'architetto Ruffini ovviamente era già in maggioranza perché era consigliere comunale, capogruppo della lista Tua Saronno, già nella precedente amministrazione.
1: Ha avuto un bel rilievo Tua Saronno nell'amministrazione comunale.
0: Ma io direi che si fanno delle scelte anche sulla base, non stiamo lavorando col manuale Cencelli, stiamo lavorando in base alle competenze, alle disponibilità e quindi non mi sento di dire che uno ha preso più forza di rispetto a un altro, cioè qui si sta lavorando in un gruppo, cioè prima eravamo tre forze politiche, oggi siamo un'unica compagine che ovviamente ognuno ha la sua sensibilità, però mi sembra non corretto spartirsi le poltrone con il bilancino, ecco, mi sembra corretto invece lavorare insieme e trovare delle soluzioni.
1: Dell'anno che è passato
0: è stato un anno di sfide
1: e cose anche brutte, qualche rammarico.
0: Abbiamo troppo poco tempo per dire tutto. Però è stato un anno intenso, tante sfide, le cose più sono state fatte tante cose veramente, però abbiamo cercato sempre di lavorare prima di tutto ascoltando la comunità per cercare di costruire qualcosa insieme alla città, quindi questo riguarda un po' tutti gli assessorati, no? È un po' il mandato che è stato dato dalla sindaca di non chiudersi negli uffici ma cercare di capire qual è il bisogno vero della città. Mi sembra che gli assessori abbiano risposto in maniera coerente con questo mandato e devo dire che sono molto soddisfatta del lavoro che è stato fatto sia dagli assessori che dal consiglio ovviamente e ovviamente da tutte le persone che stanno collaborando con noi sia nelle partecipate che nelle commissioni, quindi devo dire un rapporto di fine anno tendenzialmente positivo. Poi ci sono delle grandi criticità che stiamo cercando di affrontare, non sto dicendo che è andato tutto bene, assolutamente.
1: Scusi, una cosa che volevo fare che invece non ho potuto fare?
0: Una cosa che volevo fare, beh, tante cose volevo fare, purtroppo. No, purtroppo abbiamo tante idee, non credo che, l'ho detto prima, non credo che la fretta sia una buona consigliera, è importante anche regolarsi con le forze che abbiamo a disposizione, noi abbiamo degli uffici che sono in chiusura di PNRR, quindi tutti molto affaticati per tutta la rendicontazione, quindi in questo anno non abbiamo voluto caricarli troppo di ulteriore lavoro perché rischiavamo di perdere tutta i finanziamenti che hanno avuto ovviamente le amministrazioni precedenti, quindi era importante che si ritrovasse un equilibrio tra la giunta che incombe sempre sulla struttura e la struttura stessa, quindi devo dire che ci sono tante cose che volevamo fare ma le faremo, quindi non si è concluso qui il percorso.
2: Il mandato. È entrato al posto di Francesca Ruffini un nuovo consigliere comunale, Sergio Bietti, fa parte dell'area della Ruffini. Sì. E, no, era solo per dirlo questo.
0: Sì, no, certo. Mi scuso se non l'ho detto io, ma sono molto contenta che sia entrato Sergio perché è una persona molto competente, è una persona anche moderata ed è importante che nei gruppi ci siano persone che sono capaci di dialogare.
2: Certo.
0: E poi non che Francesca non lo sia, assolutamente.
2: Certo. Però ha passato un incarico più importante.
0: No,
1: dialogare, certo. Una parola bellissima. Come stanno andando i consigli comunali? Questo dialogo si trova sì o no?
0: Ma insomma, mi sembra che non ci sia un grande dialogo con le minoranze. Noi abbiamo dimostrato.
1: Tutti si rinfacciano la colpa dell'altra parte.
0: Sì, la colpa dell'uno e la colpa dell'altro. Allora, forse bisogna imparare a mettere al primo posto gli obiettivi che ci siamo posti tutti, che è quello di migliorare la nostra città. Sicuramente non è facile perché ci sono ideologie, ci sono sentimenti, sensibilità diverse tra le varie forze politiche. Io spero che il dialogo, per quanto a volte sembri uno scontro,

0: dentro resti sempre nel rispetto delle persone. Questo è importante.
1: Stiamo andando verso l'estate, abbiamo un paio di minuti, gli eventi estivi, ci dica qualche cosa su...
0: Allora, gli eventi estivi sono già iniziati, hanno inaugurato i giorni scorsi l'estate in villa. Quest'anno c'è una novità, perché partiranno dal mercoledì fino al sabato, quindi 4 giorni di eventi in villa tutta l'estate fino ad agosto. Ci saranno eventi spot in diversi luoghi della città, e poi la novità quest'anno è il Festival Reverie, che è un festival in realtà io l'ho detto in italiano perché così abbiamo deciso di presentarlo. Significa fantasticheria, no? È un festival che coinvolge una realtà del nostro territorio che si chiamano Eccentri Città d'Arò, che sono le persone che cureranno la parte artistica di questo festival, che durerà 3 giorni, dal 9 all'11 di luglio. In tutta la città ci saranno eventi diversi, dal teatro al piccolo circo, eventi di strada, musica, performance, insomma ci saranno tante realtà diverse che collaboreranno e che daranno delle opportunità trasversali a tutti i nostri cittadini, quindi dai bambini, ci saranno offerte per i bambini fino agli adulti. Cominceranno alle 18 fino alle 23.
2: C'è un ripensamento sulla Notte Bianca?
0: Ah no, la Notte Bianca certamente, la Notte Bianca ci sarà, l'abbiamo già detto, sarà a settembre, mi pare, se non ricordo male, il 12 di settembre.
2: Una serata o più serate?
0: Una serata, sarà la classica Notte Bianca, quindi con la possibilità di esporre per tutti i commercianti, e stiamo organizzando gli eventi per coinvolgere insomma tutta la cittadinanza. Volevo dire una cosa, che anche durante il festival è stato chiesto la collaborazione dei commercianti del centro per interventi che loro decidono di proporre, quindi loro hanno la possibilità di organizzare degli eventi.
2: Siamo alla fine, noi gli auguriamo una buona vacanza, che ne ha bisogno, tutti ne abbiamo bisogno, anche lei in modo particolare, certo. Ci sentiamo a settembre e riprendiamo il giro con le interviste agli assessori, ai consiglieri e anche alla sindaca.
0: Grazie
1: signora sindaca, e buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Tutti sempre, grazie. Con Radio Orizzonte, buona giornata.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: News.
4: Buongiorno da Chiara Piacenti al microfono, Davide Dede in regia. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 voti a favore e 48 contrari una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non sia autorizzato dal Congresso. È un atto simbolico, il voto comunque rappresenta una rottura con il presidente. Intanto gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni a IEA e siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. La commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di prendere di mira deliberatamente bambini palestinesi a Gaza e parla di genocidio. Ira di Tel Aviv, una farsa calunniosa, questa è la risposta. Sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il conflitto. Dall'evento del quotidiano La Verità, la premier esclude possano esserci contraccolpi nei rapporti bilaterali, il lavoro con gli Stati Uniti, dice ancora, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE, poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere, decideremo entro settembre e devo valutare se i miliardi presi con SAFE costano più o meno che finanziandoli con i BTP. Il caldo non dà tregua, oggi in Italia 16 le città da bollino rosso, domani 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 le scuole chiuse e nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi e in Germania per venerdì se ne attendono 40. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore in Europa emergenza sanitaria. Fa sapere che negli ultimi 4 anni per caldo sono morte oltre 200.000 persone. Siamo alla cronaca, è stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che alla guida di un SUV l'altra notte non si è fermato a un'alta dei vigili, originando l'inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia ha battuto ed eliminato il Panama 1-0. Il Portogallo ha vinto sull'Uzbekistan 5-0. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su In Blu 2000, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dai nostri quotidiani. Principale attenzione, che poi si traduce nel titolo di apertura, è ancora sul fronte Trump, intendendo Trump e l'Iran, perché ormai siamo abbastanza, da che sono stati avviati i primi contatti a singhiozzo, siamo abbastanza abituati a questo da parte degli Stati Uniti, dunque di Trump, da parte dei Pasdaran, della delegazione iraniana. Ci sono versioni discordanti su quello che è stato detto e deciso anche in questo primo round tecnico di colloqui in Svizzera. La notizia comunque positiva è che i colloqui vanno avanti. L'altro fronte Trump invece è quello direttamente che parla e ha parlato all'Italia e dell'Italia, per la verità anche di tutti gli alleati NATO. Ma in modo particolare sappiamo nel mirino c'è stata Giorgia Meloni, che ieri è tornata sul tema partecipando a un evento di un quotidiano. Gli altri temi poi sono quelli che ci parlano anche di altri scenari internazionali, ma che ci parlano anche del gran caldo, di questa morsa che sta tenendo sotto scacco l'Europa tutta e anche l'Italia. Oggi 16 le aree cittadine a bollino rosso e domani addirittura saranno 17. Quindi in pratica fino a fine luglio, dicono i previsori, dovremo fare i conti con queste temperature che stanno al di là del caldo, stanno già creando altre tipologie di problemi. Ieri ne abbiamo parlato abbastanza rispetto alla fragilità della rete elettrica, ma non solo, e questa mattina continueremo i nostri approfondimenti. C'è quasi da sentirsi sollevati della serie quando insomma mal comune mezzo gaudio, qui ancora di più, perché se noi boccheggiamo con temperature importanti nelle nostre città e tanta afa, in realtà se guardiamo in Spagna sono stati raggiunti 45 gradi, in Germania si stanno preparando ad accogliere 40 gradi, che è una vera novità per la Germania, e anche in Francia, forse anzi a livello di vittime e implicazioni, la Francia è quella che sta scontando di più questo grande caldo, che ovviamente si sposa con i cambiamenti climatici. Ci arriveremo. Ma come al solito, anzi non come al solito, ma come stiamo facendo in questi giorni, cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, perché ci propone uno scenario, un tema, un argomento diverso rispetto alle aperture degli altri quotidiani. E torniamo a parlare di fine vita, ce ne siamo occupati anche noi ieri, perché alla Corte Costituzionale si è riaperta l'udienza su un aspetto particolare, ovvero su la questione dei trattamenti al sostegno vitale, se sono una discriminante o meno per poter aprire il percorso di suicidio assistito. Titolo del quotidiano Avvenire: la cura della vita. Alla Corte Costituzionale ieri la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. Nell'udienza sull'aiuto alla morte volontaria, la testimonianza dei pazienti a favore e contro la legge. L'abbiamo detto ieri, c'è stata questo unicum, questa prima volta dove all'udienza hanno partecipato e sono stati ascoltati 11 malati, 11 pazienti fragili, 3 a favore della normativa, 8 contrari. Che cosa prevede la normativa? L'abbiamo già spiegato, ma torniamo a farlo leggendo direttamente dal quotidiano. Nuova udienza ieri della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, per verificare se uno dei criteri inderogabili di accesso stabiliti nella sentenza pilota 2019 vada confermato o meno, ovvero la presenza di trattamenti di sostegno vitale. Cioè, finora la questione di accedere o meno al percorso di suicidio assistito prevedeva inderogabilmente che il profilo paziente presentasse la presenza, la dipendenza vitale dai trattamenti di sostegno, come può essere anche quello dell'alimentazione, per esempio. Hanno potuto i pazienti farsi ascoltare attraverso i loro avvocati, 8 pazienti affetti da gravi patologie che chiedono di non allargare le maglie della depenalizzazione per non vedere di fatto compromesso il loro diritto di vivere, di essere curati senza la morte a richiesta come alternativa per legge. Loro dicono: se passa questa legge, al di là di chi vorrà o meno accedervi, di fatto fatto viene stabilita che la nostra vita vale meno la pena di essere vissuta, quindi è di una qualità per legge inferiore di delle altre vite, definiamole così. Questa è la loro posizione, quindi hanno detto no, non lo fate, non allargate questa maglia, allargate invece l'assistenza, allargate le terapie del dolore, allargate la possibilità di accesso a le cure palliative, e possiamo aggiungerci noi, visto che sono temi che seguiamo da anni, allargate anche il sostegno ai caregiver, cioè il sostegno a chi sostiene le persone che hanno gravi invalidità. E poi dal quotidiano ci siamo collegati ieri mattina con l'inviata Lucia Capuzzi a Odessa, e i racconti da Odessa continuano di quegli aspetti meno battuti, meno focalizzati e messi in luce della guerra, quelle ferite di guerra che il sole non sana sulla spiaggia di Odessa tra i mutilati. Il sole estivo, scrive Lucia Capuzzi, inonda la costa e lo stabilimento sul Mar Nero d'un bianco accecante. Sulla pedana centinaia di persone si contendono i coni d'ombra proiettati dai teloni. A prima vista Beth Metz non sembra differente dalla adiacente Caleton o dalla Baia dei Delfini e dalle altre stazioni balneari di Odessa. Il fronte, distante una sessantina di chilometri, sembra lontanissimo visto da qui, ma è solo un'illusione. Il suo fuoco è inciso con lettere indelebili sulle carni arrossate dal sole degli uomini di Beth Metz, la spiaggia dei feriti e dei mutilati in battaglia. Nelle pagine interne ci sono delle fotografie più che eloquenti. Siamo sul Corriere della Sera. L'apertura è Meloni gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la premier ammette colpita da Trump ma la spinta sulla legge, dobbiamo mantenere rapporti bilaterali, e poi sempre dalla premier la spinta sulla legge elettorale. Addirittura c'è chi dice che la premier, questi perlomeno sono i retroscena che vengono disegnati, in chiave anti-Vannacci abbia riaperto alla possibilità, anzi si stia convincendo, di elezioni anticipate, che significa sempre 2027, ma non la scadenza naturale che vedrebbe riaprire le urne nell'autunno, fine settembre-ottobre 2027, ma ad aprile, quindi prima dell'estate, primavera prossima, quindi mancherebbero a questo punto 10 mesi. Questo sul Corriere della Sera, ma le due fotonotizie di taglio centrale ci portano al caldo torrido che blocca l'Europa, scrive il Corriere della Sera. In Francia il caso dei 40 annegati, sono 40 persone che dal 18 giugno hanno perso la vita cercando in laghi e in senature artificiali un po' di refrigerio, ma sappiamo che i laghi possono essere molto molto insidiosi, e così come i bacini artificiali, e spesso cercano di trovare refrigerio persone che anche non sanno nuotare, oppure che vengono colpite da malore proprio dal contatto dell'acqua gelata, perché in alcuni casi i bacini, proprio per la loro immediata profondità, l'acqua resta molto molto fredda, e ovviamente il caldo esterno, quindi o per il malore o perché non sanno nuotare si trovano improvvisamente in acqua profonda, purtroppo si contano già 40 morti. Poi c'è una mappa dell'Europa impressionante, arsa dal caldo. È un'Europa tutta gialla e arancione scura, ma addirittura ci sono delle aree nere, cioè il caldo è tale che non è rosso scuro, è proprio nero, e vediamo che quasi tutta la Francia è avvolta in questo manto mortale da un colore luciferino come appunto il nero, buona parte del Regno Unito, intendendo proprio la Gran Bretagna, e tranne le coste che danno sul Mediterraneo oppure sull'Atlantico, anche la Spagna. In realtà l'Italia è bella arancione, con questo neretto soprattutto sulla la Toscana Alto Tirrenica, però certo guardando e facendo un paragone con parte della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna e anche della Germania nord-ovest, viene quasi da dire che l'Italia è fortunata, che l'Italia è al fresco, cioè è impressionante, veramente impressionante. Comunque restate con noi perché meno di 10 minuti e ci raggiunge il meteorologo, anzi il meteoclimatologo. Colpita da Trump per Hormuz ci siamo, questo è il titolo di Repubblica, che mette insieme i due scenari che già di per sé si toccano, quindi la reazione agli attacchi di Trump insieme all'impegno italiano per Hormuz. E Meloni ribadisce: non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, quindi ha fatto anche pubblicità al noto programma Mediaset, sì, mi pare Mediaset, ma non avendo seguito Temptation Island, ho capito che il riferimento è, mi hanno aiutato a capirlo ieri i tanti meme che si sono susseguiti immediatamente, è perché a Temptation Island, quando le coppie poi insomma sono in crisi con il percorso che prevede questo gioco, poi c'è il momento del confronto, la spiaggia del confronto, e qua ci sono diversi meme dove con intelligenza artificiale ci sono una Meloni e un Trump seduti su un tronco di legno con i piedini sulla spiaggia, e questo sarebbe il momento clou della verità, dove ti riappacifichi oppure ti lasci. Quindi c'è anche questa nota di colore. Ancora da Repubblica due notizie: una, la ripresa del procedimento processuale per la morte di Giulio Regeni, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, sappiamo condanne in contumacia, cioè perché gli egiziani coinvolti non sono presenti, e l'Egitto ha già detto che non attuerà nessun tipo di rogatoria, ma a parte che non ci sono rapporti bilaterali di questo tipo con l'Egitto, ma non ha nemmeno intenzione in qualche modo di arrestare e tenere nelle proprie carceri le persone coinvolte, che sono per lo più persone dei servizi. L'altra notizia, una buona notizia: flottiglia, liberi in Libia due attivisti italiani sequestrati un mese fa, e quindi finalmente torneranno a casa. Siamo sulla Stampa: difesa, ultimatum dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi. Ecco, la Stampa decide proprio di aprire con questa notizia. Di cosa stiamo parlando? Vi ricordate Safe, la possibilità di prendere a prestito agevolato un tot di miliardi, anche qua sempre calcolati sul PIL e sulle esigenze, quindi diciamo che ogni paese ha un suo range di riferimento. Per quanto riguarda l'Italia, la Stampa giustamente scrive 15 miliardi, sarebbero 14,9 miliardi. L'Italia è l'unica che non ha detto sì grazie, no grazie, oppure sì grazie ma ne prendo soltanto una parte, e quindi non ha proprio risposto. Siamo non pervenuti. E cosa ci dice l'Unione Europea? Italia, basta traccheggiare, entro settembre ci devi assolutamente dire ti interessa o non ti interessa, altrimenti questi quasi 15 miliardi saranno rimessi in circolo a disponibilità dei paesi che li richiederanno, sempre con finalità di spese difesa. Crosetto, che è da tempo che sta insistendo con Giorgetti, ha detto: ah, io non ne so niente, fate decidere a Giorgetti, perché Giorgetti è ministro dell'economia, saranno a tasso agevolato, a prestito da amici, però è sempre debito in più, e quindi è lì col pallottoliere Giorgetti che dice mi conviene o non mi conviene. E ieri Giorgetti ha esplicitato: entro settembre, quindi momento limite, decideremo. In base a cosa? Dice: devo capire se prendere questi 15 miliardi col Safe è più conveniente che invece ottenerli dal finanziamento che arriva dai BTP. Perché dice questo Giorgetti? Perché i BTP stanno andando non bene, benissimo. Giorgetti l'ha detto: guardate che c'è una corsa, ci sono paesi asiatici che finora non si erano mai affacciati rispetto all'acquisto di titoli italiani, che invece si sono dimostrati molto interessati e che hanno fatto incetta dei nostri titoli proprio alle ultime aste. Questo è vero, è verissimo. C'è da dire che non c'è un particolare effetto Italia. Si vede in pratica, pensate un po' ai vasi comunicanti, viene acquistato meno debito statunitense e quindi ovviamente si acquista più debito e titoli di altri paesi che comunque si dimostrano solvibili. Quindi assolutamente vero che l'Italia si sta presentando come un paese stabile e questo viene premiato dai mercati, assolutamente vero. È anche vero che non è che c'è questo innamoramento dell'Italia, questa voglia di investire solo in Italia, a questi famosi paesi asiatici che finora poco si erano affacciati dalle nostre parti, in realtà stanno comprando anche maggior quote di titoli francesi, tedeschi. Ecco, questo per spiegare quello di cui stiamo parlando. Però giustamente il ministro dell'economia deve tutelare i nostri interessi e dice: aspettiamo, vediamo, ma mi conviene prendere Safe quando mi stanno andando così bene i BTP? Entro settembre lo sapremo. Il Messaggero: la Francia piegata dal caldo, e qua c'è una una foto impressionante di una folla, non saprei come altro definirla, di persone in costume da bagno, comunque in pantaloncini, con seduta lungo la, il canale Saint-Martin, proprio siamo a Parigi, dove sono migliaia di persone in fila con i piedi a mollo nel canale. Questa è veramente una di quelle foto che resteranno nella storia per raccontare questo inizio d'estate 2026. E poi il titolo del Messaggero di maggior risalto ci riporta ancora alle parole di Meloni: colpita da Trump, torni la normalità. Trump e normalità non so quanto insieme possano stare. C'è poi la normalità di Trump, che è un altro registro. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, è ancora il gran caldo a occupare il titolo di apertura, la morsa dei 40 gradi. E poi sul taglio centrale invece la cronaca arrivata da Milano: agente morto in moto, un arresto, il governo dice non sarà dimenticato. C'è proprio la foto di Francesco Imprensabile, 40 anni, agente della polizia locale di Milano, che è morto lunedì sera mentre inseguiva una moto, in moto un SUV pirata. Ieri sera è arrivata la notizia dell'arresto di questo cittadino albanese di 27 anni, che ammette di non essersi fermato all'alta perché non voleva guai, e di non essersi fermato ovviamente quando è iniziato l'inseguimento da parte della vigile. Però dice anche: non mi sono reso conto, proprio perché ero in fuga, non mi sono reso conto che il poliziotto poi ha sbandato, insomma ha perso il controllo della moto ed è purtroppo caduto mortalmente. Il giornale: Trump, tasse e voto. Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. La premier dice: le frasi di Donald mi hanno colpito, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E poi Meloni ribadisce che non intende continuare ad alimentare il confronto. E dal momento che, scrive ancora il giornale, Italia e Stati Uniti sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione antica e solida, il lavoro bilaterale con Washington deve tornare alla normalità. Primo segno di ritorno alla normalità sarà la cerimonia per il 4 luglio a Villa Taverna, sede dell'ambasciata statunitense. Era in dubbio, no? Parteciperà o no l'Italia, visto che Tajani subito dopo lo scontro ha annullato questo pur importante vertice a Miami con le imprese statunitensi, e la delegazione di Tajani avrebbe visto numerosissimi esponenti delle imprese italiane di diverso genere, dalla food alla meccatronica, alla moda, quindi tutto quello che è grande made in Italy all'estero. Si diceva: e allora che succede? Si in qualche modo eviterà Villa Taverna? Beh, sarebbe un vero sgarbo se un paese che ospita un'ambasciata, invitato e da anni sempre presente, non andasse ai festeggiamenti. Infatti questo è stato subito detto, il governo, poi vedremo quali esponenti parteciperanno alla celebrazione della festa dell'indipendenza americana. Siamo sul Foglio: Crosetto, Trancara e Washington. Il ministro dice al Foglio: lo scontro Trump-Meloni non influirà sul summit NATO. I rapporti restano solidi, Macron non è l'alternativa. Andrà a Villa Taverna? Risponde Crosetto, che ha una buona forchetta: gli hamburger sono sempre stati buoni. E quindi, tra una battuta, una volontà di non rispondere a certe domande e soprattutto però un quadro di scenario, Crosetto dice tranquillamente, anche con la chiarezza che lo contraddistingue: in questo momento non ci sono alternative agli Stati Uniti in termini di difesa, ma non solo. E quindi sicuramente, se poi dobbiamo parlare di elemento deterrenza dell'Europa, bene la proposta francese di una sorta di allargamento dell'ombrello nucleare di Parigi, però è ovvio che l'unica vera deterrenza è rappresentata dal nucleare statunitense, se vogliamo parlare in termini militari. Restiamo ancora sul quotidiano Il Foglio, perché vogliamo fare una zoomata sul fronte russo-ucraino, andando in modo particolare in Crimea, l'isola di Crimea. Quali sono i piani di Kiev ora che la penisola, rimasta senza carburante, è sempre più inospitale per i russi? L'estate 2026 in Crimea è diversa da tutte le precedenti. L'Ucraina sta usando droni per attaccare le installazioni militari, energetiche e logistiche della regione. Il 21 giugno il capo dell'autorità di occupazione in Crimea, Sergei Aksenov, ha annunciato la sospensione totale della vendita di carburante presso le stazioni di servizio, sia per i pagamenti in contanti sia con carta. Il carburante sarà venduto solo agli enti governativi, ha annunciato. Il giorno successivo ha annunciato ulteriori novità. Dal 22 giugno al 1 settembre sono sospese le prenotazioni e l'accoglienza dei bambini presso i centri ricreativi e termali nella penisola. Vi chiedo comprensione per le restrizioni, ha detto Aksenov. Quindi ormai la Crimea, che è territorio ucraino occupato dal 2014 dai russi, anche attraverso un farlocco referendum di annessione, sta diventando territorio di riconquista, ma sarà difficile che militarmente l'Ucraina riesca a riconquistare la Crimea, ma comunque sta diventando, come dire, il tallone di Achille della Russia in Ucraina, perché non è soltanto una questione simbolica. L'abbiamo sempre detto quanta importanza rivesta la Crimea nella storia tra Russia e Ucraina, dobbiamo veramente andare a prima di Caterina la Grande, ma è una questione anche di strategia logistica militare, perché la Crimea rappresentava proprio il canale di ingresso, fuoriuscita, ma comunque di transito di uomini, mezzi, carburanti e rifornimenti alle truppe russe del sud. Quindi questo è veramente un colpo che l'Ucraina è riuscita a mettere a fuoco e a conseguire come obiettivo, che dunque, come dire, pesa da un punto di vista mediatico, ma pesa anche da un punto di vista estremamente pratico. Il Fatto Quotidiano: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Al vertice NATO ci si arriva con ovviamente qualche tensione, non solo per l'Italia, tutti i paesi, perché non sai cosa aspettarti da Trump, ma in modo particolare pare che il governo italiano ci arrivi con la paura che Trump si renda conto che, come dire, quel 5% che l'Italia dovrebbe conseguire come spese di difesa del PIL, insomma, come dire, viva di qualche aggiustatina. La Italia millanta il 2,8% di PIL, perché ricordiamoci, il 5% è l'obiettivo da raggiungere in prospettiva, nemmeno gli Stati Uniti sono il 5%, però noi ci siamo dovuti mettere in regola rispetto al 3% che invece era stato deciso da tempo, e noi quel 3% non è che proprio l'abbiamo trovato da un punto di vista contabile, ma non è che ci abbiamo messo più soldi per la difesa. L'Italia in questo momento non sta spendendo più soldi, non ha messo a bilancio più soldi per la difesa, almeno per il momento, poi vedremo quello che succederà. Però abbiamo messo questo 2,8% del PIL, quindi neppure proprio e completamente il 3, ma giochiamo su quelle percentuali di margine che sono concesse. Ci abbiamo messo di tutto, ci abbiamo messo la pensione dei militari, che prima era in capo all'INPS, quindi c'è stato un trasferimento di voce. Ci abbiamo messo i carabinieri, che invece prima non figurava rispetto alla difesa, almeno che non fossero missioni all'estero. Quindi, come dire, abbiamo preso tutte le voci di spesa militari o paratali e in qualche modo le abbiamo fatte confluire come spese per la difesa. E ora, secondo il Fatto Quotidiano, da parte degli Stati Uniti si teme che se ne accorgono. In realtà se ne sono accorti tutti. Ora non sappiamo nello specifico Trump, che probabilmente in questi dettagli non scende. Bisogna capire se ce lo faranno pesare oppure no, perché non è che non se ne siano accorti, non possiamo prenderci in giro su questo. Abbiamo la certezza, e ci è stato detto anche dai nostri esperti, che chiaramente questa cosa è emersa anche dai tavoli tecnici, dalle ministeriali NATO. E per la verità non siamo l'unico paese che gioco forza da un giorno all'altro si è dovuto trovare a riempire di miliardi le voci e i capitoli di spesa difesa, ad aver giocato con i numeri, insomma, se uno è un buon commercialista lo usa, no? In certe condizioni. Siamo sul Sole 24 Ore, sembra molto tecnica l'apertura del Sole, in realtà mi verrebbe quasi da dire che vive molto di economia politica e di prospettive. Titola il quotidiano economico: ondata di vendite sul tech in borsa. E uno dice, vabbè, hanno guadagnato tanto, se adesso c'è quest'onda di vendite sarà una sorta di riequilibrio dei mercati. Attenzione, perché quello che si teme è la bolla. Scrive il Sole 24 Ore: una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%. E uno dice, ma come? Ora che è in via di risoluzione la questione Hormuz, e lo vediamo perché le quotazioni di petrolio e gas continuano lentamente, come fanno sempre le utilities, ma continuano a scendere. Ormai per l'estate sicuramente il petrolio, a meno che non riscoppia la guerra, chiuderà sotto gli 80 dollari, anche a borsa londinese, al Brent europeo. Com'è che proprio ora le borse vanno così male? Attenzione, vi ricordate quando invece la situazione era nera rispetto a Hormuz, quotazione del petrolio che schizzavano? Vedevamo che le borse continuavano invece a essere stabili e a macinare utili, e dicevamo, in realtà trascinare le borse al rialzo sono le quotazioni, gli scambi azionari sui titoli tecnologici, Nvidia, microchip, tutto quello che sappiamo. E dicevamo, ma quanto può durare questa rincorsa? E gli esperti temevano un boom, una bolla, e quindi un effetto boom al contrario, entro l'estate. Ecco, forse è quello che si sta verificando. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La beffa, giravolta, palestra, niente Inter e Chelsea. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, e quindi calcio mercato ieri dal sapore amaro per i nerazzurri. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo apriamo i microfoni del Buongiorno in Blu, e questa volta è dal caldo, il gran caldo, che cominciamo.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

0: sempre il buongiorno in blu, ancora la temperatura fuori è più che accettabile, ma sappiamo che in tutta Italia sarà soprattutto al centro-nord un'altra giornata da caldo estremo. Poi a vedere le temperature, le previsioni, anche un po' il racconto di questi giorni a livello di termometri in Europa, vediamo che l'Italia non è neppure messa così male se paragonate 45 gradi in Spagna, quello che sta succedendo in Francia e anche ai 40 gradi che attendono la Germania per venerdì. Cosa sta succedendo? Buongiorno Gianni Messeri, previsione LAM, laboratorio per la meteorologia e la modellistica ambientale, biometeorologo del CNR. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che giornate ci attendono?
1: Giornate ahimè decisamente calde, con un'alta pressione che ormai staziona sull'Europa occidentale, centro occidentale, da molti giorni, e che determina record su record in varie parti di Europa, insomma Spagna, Francia, tra poco sicuramente anche la Germania, come ho ascoltato nel commento iniziale, e anche l'Italia non vuole essere da meno, perché abbiamo avuto già temperature fuori dalla regola, e nei prossimi giorni avremo modo di sperimentare al centro-nord Italia valori ancora superiori rispetto a quelle del recente passato.
0: Ho paura a farle questa domanda, ma quando è che cominceremo a respirare un po'?
1: Ma bisogna andare un po' avanti nel tempo, e quindi come sappiamo le previsioni perdono un pochino di affidabilità con il passare dei giorni. Al momento posso dire c'è un'ipotesi concreta, ma sempre un'ipotesi, di un possibile cambiamento di circolazione nei primi giorni del mese di luglio, che potrebbe portare una fase di refrigerio non duratura sicuramente, comunque sufficiente a mio avviso per poter stemperare i bollori di questi giorni.
0: Quindi abbiamo una settimana ancora da resistere, 6-7 giorni dobbiamo ancora resistere.
1: Sì, una settimana di passione e poi sperare che le previsioni fatte oggi siano confermate poi dai fatti e dalle uscite modellistiche dei prossimi giorni, ecco, perché siamo un po' là nel tempo, come dicevo le previsioni meteorologiche oltre i 4-5 giorni sono destinate ad avere una attendibilità un po' minore, però confido che questa previsione possa trovare riscontro.
0: Ma da che cosa è determinato questo gran caldo? Quali sono le condizioni proprio meteo, climatiche, correnti, venti, anticicloni?
1: Dunque, le condizioni sono un po' quelle canoniche, la presenza di un campo robusto di alta pressione, che con la compressione che è associata all'alta pressione determina la compressione della massa d'aria, un riscaldamento della massa d'aria. In questa fase è unito a un flusso di correnti meridionali che spingono correnti dal Nord Africa verso anche la nostra penisola, verso il nostro continente, e favoriscono un ulteriore aumento della temperatura e anche un aumento graduale dei tassi di umidità per diversi motivi, sicuramente per il flusso di correnti meridionali che hanno modo di arricchirsi in umidità transitando sul nostro mare, ma anche per il fatto che temperature molto alte favoriscono evaporazione dei fiumi, dei laghi presenti sul nostro territorio e dato che la massa d'aria è molto stazionaria, giorno dopo giorno aumentano anche le tasse di umidità, e questo non è un fattore trascurabile per quanto riguarda il benessere che percepiamo, ecco.
0: No, assolutamente, ma questo è proprio l'esempio lampante del prodotto del cambiamento climatico, cioè queste nuove estate, queste nuove ondate di calore così intense che macerano record su record non sono altro che il cambiamento climatico di cui stiamo parlando, oppure no?
1: No, no, questo, su questo ci sono pochi dubbi. Al momento le indicazioni che abbiamo sono tutte indicazioni che correlano direttamente queste fasi al, al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Tra l'altro anche logicamente si intuisce perché non è un episodio, un record che capita in una stagione e poi ce ne vogliono 10, 15, 20 per ritoccare questo record. Ogni anno siamo a commentare lo stesso quadro, la stessa situazione, e ogni anno vengono battuti i record che solo qualche tempo fa sembravano imbattibili, perché sono comunque valori che sono sorprendenti. Basti pensare ai 40, quasi 45 gradi della Francia, sono valori che hanno un'anomalia rispetto al passato di 16-17 gradi rispetto a, ai valori normalmente attesi in quelle aree. E d'altra parte aggiungo che il cambiamento climatico si è verificato attraverso numerosi lavori scientifici in tal senso, che avviene in due modalità. Uno è attraverso la modifica della circolazione. Noi abbiamo più volte detto che il nostro paese, che prima beneficiava con maggior frequenza dell'anticiclone dell'Azzurro, adesso vede molto spesso la presenza di un anticiclone subtropicale di matrice africana invece, e quindi cambia un po' la circolazione, cambia un pochino la presenza di queste strutture. Ma oltre a questo c'è anche il fatto che tutte le circolazioni, compreso anche l'anticiclone dell'Azzurro, all'interno del cambiamento climatico tendono a scaldarsi, per cui l'anticiclone dell'Azzurro di oggi non è l'anticiclone dell'Azzurro di 20, 30, 40 anni fa. Ecco.
0: Adesso quello che temiamo, che però, come appunto ci ha visto anche negli ultimi anni, al grande caldo seguano poi precipitazioni altrettanto estreme, no? Abbiamo tutti memoria, perché memoria recente, lo scorso anno, l'anno prima, anche al nord, ma non solo, di queste impressionanti grandinate, il cielo che diventa nero nel giro veramente di pochissimi minuti, degli scenari quasi apocalittici. È probabile?
1: Allora, e questo è il rovescio della medaglia, il lato ed è una situazione che è decisamente probabile, o sicuramente possibile e probabile, perché il come dicevo, ho avuto modo di dirlo poco fa, le temperature così elevate determinano l'evaporazione di molta acqua, quindi l'atmosfera si arricchisce tantissimo in vapore, che è il combustibile poi per questi sistemi temporaleschi, e conseguentemente i sistemi tendono a divenire progressivamente più violenti. Ci sono molti lavori che hanno calcolato il possibile incremento in termini di precipitazione, quindi anche in termini di violenza, certo, di un temporale, e sostanzialmente si parla di un aumento intorno al 10-12% per grado di anomalia termica. In sostanza basta fare un semplice conto per capire quello che può succedere, per esempio in Francia, dove si sono avute anomalie termiche di 16-17 gradi. È chiaro che il problema dei sistemi, dell'intensità dei sistemi temporaleschi, con tutto quello che poi si correda, perché non è solo un problema di precipitazione, il sistema temporalesco quando si intensifica ha modo di impattare, come diceva anche lei poc'anzi, attraverso grandine di dimensioni record e quindi molto distruttive, e anche colpi di vento che riescono a far danni che precedentemente non producevano. Non che mancassero i temporali anche intensi,
0: no, certo,
1: è che questi diventano ancora più intensi e più frequenti. Questa è una degli impatti del cambiamento climatico, insieme al riscaldamento di cui abbiamo avuto modo di parlare.
0: Chiarissimo, ma ultimissima domanda che le faccio, c'è in qualche modo, al di là ovviamente di mettere in campo tutto quello che può servire non per annullare ma per contrastare, rallentare il cambiamento climatico, c'è a livello tecnologico, si sta studiando qualcosa per cercare di mitigare, di venire a patti con i fenomeni estremi? Cioè, non lo so, sparare qualcosa in aria quando non piove, oppure cercare di mettere, capovolgere, reinvertire le correnti. Mi interessa proprio, so che al momento non c'è niente, ma mi interessa capire se c'è una ricerca scientifica che queste domande se le pone e che casomai, non so, vinceranno gli Ig Nobel, ecco, nella peggiore delle ipotesi, non lo so.
1: Ci sono degli esperimenti che vanno a condizionare quella che è la microfisica della nube, ma devo dire che al momento la microfisica della nube è un qualcosa di veramente poco conosciuto. Lì c'è da imparare veramente tante cose, da sviluppare attività di ricerca spinte per capire quello. D'altra parte il controllo del clima è da sempre stato un pallino dell'uomo, con
0: certo.
1: Scarso profitto al momento ci si concentra su attività di mitigazione e adattamento. Anche lì con scarsi risultati, perché la mitigazione sarebbe quella rivolta alla diminuzione della CO2 e
0: sì,
1: purtroppo sappiamo quello che sta succedendo, e l'adattamento ognuno guarda il suo paese, però tante cose in più potrebbero essere fatte anche dal punto di vista dell'adattamento. Per adattamento intendo tutte quelle misure atte a non a eliminare il temporale violento o distruttivo, ma atte a contenerne la furia, ecco, e a contenerne i danni. Anche in quel campo si potrebbe fare tante cose per vari motivi, sicuramente anche per la necessità di fondi per poterle fare, non vengono fatte con tempi lunghi e con diffusione non così importante.
0: È stato chiarissimo, grazie Gianni Messeri, buona giornata, buon lavoro.
1: È stato un piacere, un saluto a tutti.
0: Piacere nostro. Gianni Messeri, Previsione LAM, laboratorio per la meteorologia e la modellistica ambientale, e biometeorologo del CNR. Quindi è stato molto interessante capire i meccanismi, capire anche quello che abbiamo davanti rispetto a questa estate, e soprattutto aver fatto una riflessione sui cambiamenti climatici che ormai sono innegabili, e poi appunto più che azioni di mitigazione, adattamento, non possiamo fare altro, posto che anche su questo fronte è vero, è verissimo, per una questione di fondi, per una questione anche, se volete, di consenso o meno, si fa fatica a mettere in campo tutto quello che si potrebbe mettere in campo. Poi invece per le soluzioni fantascientifiche, ecco, appunto, ancora siamo più sul fanta che sullo scientifico. Ahimè, io ci provo sempre per capire se, perché ho la convinzione che come esseri umani abbiamo tutte le risorse, ho una gran fiducia nei confronti dei nostri ricercatori e delle leve future, però poi ci si scontra con la realtà dei fatti. Allora, in realtà, legato alla questione del gran caldo, c'è un altro elemento. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato delle reti elettriche, dei tanti blackout che si stanno susseguendo anche nelle grandi città, anche ieri al nord, non solo, ci sono state città che casomai un po' a macchia di leopardo, un po' invece per aree estremamente basse, sono rimaste 8 ore senza luce. Questo viene determinato, uno, per colpa dei condizionatori, quindi per un sovraccarico della rete rispetto ai consumi aumentati esponenzialmente in questi giorni. L'altro invece è proprio il caldo in sé, cioè che fonde, utilizzo questa espressione assolutamente impropria, i cavi, e quindi c'è un problema proprio anche nostro di vulnerabilità della rete elettrica. Poi c'è un altro problema che riguarda singolarmente le persone, ma che poi può diventare un problema assolutamente sociale e a volte addirittura un problema di sicurezza. Sto parlando del gran caldo e della salute mentale, perché la questione ormai è nota, è sempre più nota, però se ne parla con forse non con quella attenzione, continuità che invece una materia di questo tipo sicuramente richiederebbe. Per questo che ho chiesto, vediamo se tra qualche minuto riusciamo ad avere con noi, ho chiesto di parlarci, farci capire anche quello che possiamo fare rispetto a persone, definiamole normali, quindi che durante l'anno hanno anche una certa stabilità dell'umore e invece che si trovano ad affrontare questo caldo estremo, dall'altra parte invece persone che già possono avere problemi rispetto a una stabilità dell'umore, oppure sono in vera e propria depressione o comunque per motivi X prendono anche dei farmaci, quindi capire se in estate in realtà in alcune circostanze è importante anche, come dire, tarare, rivedere la posologia. Allora, pochissimi minuti, vediamo se riusciamo ad avere con noi Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Intanto un po' di musica che a proposito di relax aiuta sempre.

conosciamo, poi cercheremo di capire perché ad avere con noi lo psichiatra Enrico Zanalda, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria, per capire il binomio che può essere veramente micidiale tra caldo estremo e salute mentale. Vediamo se riusciamo ad averlo con noi domattina. Ci auguriamo che tra l'altro stia bene, professor Zanalda, anzi ci faccia avere qualche notizia, qualche informazione, per carità. Non è la prima volta che un ospite ci buca lo spazio, e anche se è sempre faticoso e un po' fa male, no? Però l'abbiamo già metabolizzato. Al di là delle battute, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e vediamo se arriva qualche dettaglio, soprattutto qualche conferma in più dalle parti, perché il Qatar, che insieme al Pakistan è il paese mediatore dell'accordo, di questo roadmap di intesa tra Stati Uniti e Iran, ha detto che si prevede che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz torni ai livelli prebellici entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del memorandum d'intesa, ma ci vorrà molto impegno e tempo per ristabilire la fiducia. E questo un po' l'avevamo anche capito. Queste sono proprio dichiarazioni ufficiali rilasciate al Financial Times da parte del leader del Qatar, il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. E sicuramente c'è un problema di fiducia, ma mi permetto di dire c'è un problema anche di trasparenza, cioè vogliamo capire quali elementi sono condivisi e sono letti, interpretati a questo punto allo stesso modo da parte statunitense e da parte iraniana, perché alcuni aspetti come il nucleare, quindi la possibilità per gli osservatori AIEA di poter fare dei riscontri diretti, quindi dei controlli diretti sul territorio iraniano, beh, secondo gli Stati Uniti questo punto è stato raggiunto, secondo l'Iran invece no. E vi rendete conto, non è che stiamo ragionando dei punti minori di questo accordo. Poi Hormuz, non vi illudete, perché quando il Qatar dice che i livelli torneranno alle quote prebelliche, non sta dicendo le condizioni prebelliche, passeranno le stesse navi che passavano prima, ci sta dicendo il premier qatarino, ma non che torneranno alle stesse condizioni di prima. Quindi bisogna capire veramente se questi balzelli, che non saranno chiamati tasse di passaggio, ma saranno chiamate tariffe, e quindi le tariffe corrispondono a dei servizi, verranno messi in quale quota, in quale modalità. Intanto continuano i colloqui tra l'Iran e l'Oman, che sono i due paesi rivieraschi, i due paesi, diciamo così, di rimpettai rispetto allo stretto di Hormuz. Quindi speriamo nei prossimi giorni di avere un po' più chiare le idee. Comunque del tema ne parleremo questa mattina intorno alle 9 anche con Maurizio Molinari. Invece subito dopo il notiziario delle 8 torniamo a puntare l'attenzione sull'Ucraina e la Russia.

0: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 12:20 su TV.

0: prevede che il traffico attraverso Hormuz torni ai livelli prebellici entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del memorandum, ma ci vorrà molto in tempo e impegno per ristabilire la fiducia. L'ha dichiarato al Financial Times il premier del Qatar, Sheikh Al Thani. Intanto gli Stati Uniti hanno sbloccato 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni della IAEA ai siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega. È tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana che ha approvato una risoluzione che limita i poteri del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto senza autorizzazione del Congresso. Pur un atto simbolico, il voto rappresenta una chiara rottura con il presidente. Sinceramente colpita dagli attacchi del presidente americano, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il confronto. Dall'evento del quotidiano La Verità la premier esclude possano esserci contraccolpi. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, dice, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere, decideremo entro settembre. Devo valutare se 15 miliardi con SAFE costano più o meno che un finanziamento emettendo ulteriori BTP. Il caldo non dà tregua, oggi in Italia 16, le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse, nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi, in Germania si attendono per venerdì 40 gradi e l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria, fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte oltre 200.000 persone. È stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che alla guida di un SUV l'altra notte non si è fermato all'alta dei vigili, originando un inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama 1-0. Portogallo-Uzbekistan è terminata 5-0. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

il pane sciocco toscano, perché è senza sale. Il motivo per cui il caratteristico pane toscano detto sciocco e privo di sale ha diverse spiegazioni. Una ci porta indietro nei secoli, quando le tasse imperversavano su ogni bene. Il sale, allora bene prezioso e fonte di guadagno per molti governi, era gravato da pesanti dazi. Si racconta che a Firenze, per aggirare l'ennesima gabella, i fornai iniziarono a impastare il pane senza sale. Non era una scelta di gusto, ma una forma di resistenza quotidiana. C'è anche chi sostiene che questa scelta sia frutto del bisogno di creare un perfetto equilibrio a tavola. La cucina toscana, infatti, è ricca di sapori decisi. Pensiamo ai tipici salumi locali, alla ribollita, alle zuppe o agli ottimi crostini. Tutte ricette nelle quali un pane neutro è la base ideale per bilanciare i contrasti. Da leccarsi i baffi. I baci di dama, i biscotti formati da due piccole calotte unite tra loro da un sottile strato di cioccolato, sono stati ideati nella provincia di Alessandria, precisamente nella cittadina di Tortona. La loro invenzione, secondo la leggenda più romantica, sarebbe da attribuire a un brillante pasticcere di casa Savoia, al quale nel 1852 il giovane Vittorio Emanuele II avrebbe chiesto un nuovo tipo di dolce da offrire a una bellissima donna. Un'altra versione della storia, invece, questa volta supportata da prove scritte, afferma che sarebbero un'invenzione dello chef Augusto Mannelli, che lavorò prima a Novi e successivamente a Tortona.

scopriamo insieme i programmi di radio di mercoledì 24 giugno. Alle 9.30 e 17.05 cosa è successo il 24 giugno con Delia Duce. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonte Magazine con le news di Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e alle 19.10 Onda Libera cura di Gisella. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 le interviste di Iaia Barzani. Intervista a Massimo Cervelli, autore unitamente ad Alberto Molinari del libro Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio. Alle 11.30, 18.25 Eccellenza in tavola cura di Carla Eneva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: La Saronnese pericolosa, allarme dai residenti. Lazzate al pianoforte sul palco di casa. Saronno Solaro, blackout a macchia di leopardo. Saronno, intruso in cantiere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e la regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La Saronnese. Mettete in sicurezza la Saronnese, l'appello dei cittadini dopo l'incidente mortale successo la scorsa settimana. In quel tratto, al confine con Rescaldina, non ci sono corsie per i ciclisti, l'illuminazione è inesistente la sera e mancano rotonde, tutte carenze da affrontare perché il rischio è altissimo, afferma chi percorre il viale 4 novembre ogni giorno, chi ci abita e ci lavora. Tantomeno sono stati piazzati cartelli, mantieni la distanza di 1,5 metri dal ciclista. Si è trattato dunque di una fatalità, ma nonostante ciò si sono susseguite polemiche sull'insicurezza della Saronnese. Il viale 4 novembre è una ciclabile voluta dall'amministrazione Clerici, ma solo nel tratto che collega Saronno. Qui è stato possibile concretizzarla perché la larghezza della carreggiata lo consente, mentre è troppo stretta dopo il distributore, dove c'è anche il ponte del Surbozente. Già la strada è inadeguata per far fermare i veicoli che svoltano nella via San Clemente di Cerro, che devono sperare che qualcuno di buon cuore li faccia passare dal senso opposto di marcia e che nel frattempo nessuno li tamponi. Con una pista ciclabile sui due lati non ci sarebbe sufficiente spazio per far transitare gli automezzi nei due sensi. L'unica forma di prevenzione che ha potuto mettere in pratica l'amministrazione è stata collocare i cartelli stradali mirati alla sicurezza dei ciclisti. Il messaggio è chiaro, rispetta il ciclista, con l'invito agli automobilisti a mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso. Un gesto semplice ma fondamentale per evitare incidenti. I cartelli si trovano in via 4 novembre all'altezza dell'ex Lazzaroni all'ingresso da Rescaldina. Intanto si attendono le rotonde, una realizzata dal Tigros e l'altra dal centro commerciale di Rescaldina, che ridurranno la velocità. Lazzate. Dal pianoforte di casa ai palchi italiani, senza mai perdere il legame con il territorio. Paolo Ereim, pianista lazzatese classe 2001, è stato protagonista il 7 giugno a Lazzate del concerto I Grandi della Musica in piazza dei Lazzatesi, accompagnato dall'orchestra dei Colli Morenici e diretto dal maestro Andrea Colzani. Per Ereim si è trattato di una esibizione particolarmente significativa. Portare questo repertorio nel mio paese, condividerlo con un pubblico numeroso e caloroso, è stato molto emozionante, racconta. Grazie alla collaborazione tra il Corpo Musicale Santa Cecilia, il Comune di Lazzate e numerose realtà locali, il pubblico ha potuto assistere ad un concerto sinfonico di alto livello con un concerto per pianoforte e orchestra di Mozart e la celebre Quinta Sinfonia di Beethoven. La passione per la musica nasce presto. I suoi genitori, pur non essendo musicisti, hanno sempre considerato la musica un elemento importante nella formazione personale. A indirizzarlo verso il pianoforte è stata anche la sorella maggiore. Sentendola esercitarsi in casa, Paolo ne rimase affascinato e iniziò a studiare all'Accademia Marziale di Seveso. Oggi il suo curriculum comprende concorsi, concerti e importanti riconoscimenti. Tra questi spicca il terzo premio al Premio Venezia 2024, concorso riservato ai migliori diplomati dei conservatori italiani. un risultato che le ha dato visibilità e nuove opportunità concertistiche pur mantenendo la consueta modestia. Tuttavia lancio anche una proposta: avvicinare maggiormente i giovani alla musica attraverso la collaborazione tra scuole e associazioni culturali, con lezioni, concerto e incontri divulgativi. Blackout tra Saronno e Solaro. Una notte difficile tra interruzione di corrente, disagi e attese per migliaia di residenti tra Saronno e Solaro. I blackout che hanno interessato diverse zone del territorio si sono presentati a macchia di leopardo, con situazioni molto diverse da quartiere a quartiere e ripristini avvenuti in orario differenti. I primi problemi si sono registrati nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno a Saronno, nelle zone di Cassina Ferrara e via Frua, dove la corrente è saltata intorno alle 19, lasciando al buio numerose abitazioni. In molti hanno contattato il servizio clienti per avere informazioni sui tempi di ripristino. In diverse aree la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, con il ritorno dell'energia elettrica intorno alle 21. Progressivamente la fornitura è tornata in diverse arterie, anche se poi è saltata di nuovo. Nel corso della notte però le segnalazioni sono proseguite anche in altre parti della città. Qui alcuni residenti hanno dovuto fare i conti anche con la mancanza dell'acqua, poiché gli impianti non erano dotati di gruppi di continuità e blackout ha bloccato il servizio. Un disagio durato circa un'ora. Disagi importanti anche a Solaro. In via Tasso la corrente è venuta meno intorno alle 22 e molti residenti sono rimasti senza elettricità per tutta la notte. Alle 5:30 erano ancora senza corrente elettrica, con una previsione di ripristino per le 6:10. Sarebbero circa 200 le utenze coinvolte dal guasto. Per tutta la notte i cittadini di entrambe le città hanno condiviso aggiornamenti e richieste di informazioni sui social e nei gruppi di quartiere. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il blackout, che hanno colpito in modo discontinuo diverse aree del Saronnese. Saronno. Nuovo movimentato episodio nel turbolento retrostazione di Saronno. L'altra notte, infatti, uno sconosciuto si è introdotto nel cantiere edile fra via Balaguer e via Varese. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che intorno alle 0:15 hanno sentito rumori sospetti e poi è stato visto scappare un uomo con uno zaino che avrebbe avuto con sé anche arnesi da scasso, forse un flessibile ed un avvitatore. Il malvivente ha scavalcato la recinzione che si trova sul retro dell'area commerciale di via Varese ed è riuscito a dileguarsi. Sul posto l'intervento delle pattuglie dei carabinieri della compagnia cittadina e da parte dei militari sono state subito effettuate ricerche nei dintorni, ma il fuggiasco, che sarebbe comunque andato via a mani vuote, non è stato trovato. Proseguono le indagini per cercare di identificarlo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina in notiziario. Igea alla lettura e Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi.
1: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi. Oggi 24 giugno celebriamo la festa, anzi la solennità di San Giovanni Battista, la natività di San Giovanni Battista. Le lodi del mercoledì della quarta settimana, pagina 577. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: il giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare la via al tuo Figlio unigenito, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sul cammino della salvezza e della pace incontro a Cristo Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per amore di Sio non mi darò pace finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sio non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché si compiacerà di te il Signore, e la tua terra avrà uno sposo, Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo Creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per amore di Sion non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
1: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
0: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
1: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
0: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria
0: al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot. Mio è Galat, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro, Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali. Sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi. Ed egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Inno.
2: C'è il Gloria. Gloria.
0: Sì, ecco, sì, posto dell'inno e gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Acclamazioni. A Cristo, Figlio di Dio, Signore dell'universo, Salvatore di tutti, con la Chiesa gioiosamente acclamiamo.
1: Gesù, unico nome sotto il cielo, nel quale troviamo salvezza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato una bella testimonianza sotto Ponzio Pilato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai offerto te stesso per formarti un popolo che ti appartenga, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio dell'uomo che stai alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei costituito giudice dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
3: Lettura del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Rispose: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Mi fu rivolta questa parola del Signore: che cosa vedi, Geremia? Rispose: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: che cosa vedi? Risposi: vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore mi disse: da settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutti intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato agli altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi le vesti ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e i popoli del paese. ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.
1: La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.
3: In te, Signore, mi sono rifugiato. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
1: La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.
3: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
1: La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.
3: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
1: La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia. Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me. Mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, il più grande tra i profeti, inferiore solo agli angeli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». E dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Giovanni Battista, veramente un grande profeta del Signore. E l'elogio massimo l'ha fatto Gesù stesso: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista. È stato il precursore di Gesù nella nascita e nella morte. E la liturgia solo per Giovanni Battista celebra due feste. Oggi la festa della sua natività, 24 giugno, a 6 mesi dalla natività di Gesù, dal Natale, e la festa anche della sua morte, del suo martirio, la festa della chiamata della decollazione a fine agosto, il 29 agosto. Ecco, interessante, voglio sottolineare, della prima lettura, che è la vocazione del profeta Geremia, quella visione che il profeta ha, la visione del ramo di mandorlo. Nella Bibbia il mandorlo è molto spesso citato, perché il mandorlo fiorisce nel pieno d'inverno, quando tutto sembra morto. Ecco, questa pianta emette i suoi primi fiori. È come per dire: quando ti sembra che non c'è più nulla da fare, ecco che il Signore fa fiorire anche il deserto, anche il mandorlo. Quindi questa pianta con i suoi fiori, quando tutto è spento in inverno, è un simbolo, un segno di speranza. Anzi, è segno stesso di Dio che interviene, che salva, che porta, che fa fiorire i nostri cuori nella speranza, nella fiducia. È bella questa immagine del mandorlo che fiorisce proprio in pieno inverno, simbolo proprio di questo intervento di Dio che non ci abbandona, che non ci dimentica. Ecco, e allora dobbiamo sempre coltivare fiducia e speranza nel Signore. Ecco, poi questo bellissimo brano di Vangelo. Ecco, Elisabetta, Zaccaria erano sterili, non avevano figli e desideravano così tanto un bambino. E finalmente ha la grazia di avere appunto questo figlio Giovanni. E le due mamme, la mamma di Gesù, Maria, portava nel grembo Gesù stesso, e lei che si mette in cammino e va a fare la sua visita alla cugina Elisabetta, e i due, Gesù nel grembo di Maria e Giovanni nel grembo di Elisabetta, si incontrano lì ed esultano nel grembo delle loro madri. Bellissima anche questa immagine. Ecco Giovanni il grande precursore, profeta severo, duro, che vivrà nel deserto, che battezzerà Gesù e sarà lui stesso a indicare Gesù come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sarà lui stesso. Gesù si farà battezzare da lui. Giovanni condurrà tutta la sua vita nell'austerità, nel deserto, nella predicazione, alla conversione. Vi ricordate quelle espressioni? Razza di vipere, convertitevi, che vuol dire ritornate, ritorniamo a Dio. Ecco il grande profeta, ascoltiamo la sua voce, il suo invito alla conversione e affidiamo a Giovanni Battista la Santa Chiesa, ecco, che continua nel mondo la missione di annunciare Gesù, di presentare Gesù. Questa è la missione della Chiesa, come è stata la missione di Giovanni Battista. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Dopo il Vangelo. Ecco, invierò il profeta Elia, dice il Signore, perché rivolga il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri.
1: Eleviamo le nostre invocazioni nel Signore, ringraziando di questi grandi santi, grandi profeti che ha donato al mondo intero.
2: Ti ringraziamo, Signore.
1: Ti ringraziamo, Signore.
2: Per la tua presenza che non abbandona la nostra storia.
1: Ti ringraziamo, Signore.
2: Perché ci doni profeti capaci con

Vi lascio dicendo che oggi 24 giugno è il 175esimo giorno del calendario gregoriano e quindi mancano 190 giorni alla fine dell'anno. Il proverbio di oggi è: a San Giovanni il giorno più lungo dell'anno. E io vi saluto con questa frase: la vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti. And the language that he used.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Ormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto, definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la Premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano, si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanza a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia, reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi ci sono io a parlare con Mariangela Gerletti che mi dicono sia in linea. Pronto?
1: Eccomi qua, sì. Ciao, ciao Mariangela. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene laggiù? Fa tutto, caldo?
0: Tutto bene, fa caldo anche qui, come penso dove sei tu in questo momento.
1: Forse da me meno, perché siamo un po' sotto le prealpi e onestamente più fresco che la pianura padana, dove siete più vicini voi altri.
0: Vero,
1: e quindi insomma sì, fa caldo, però insomma si sopravvive.
0: Certo, in montagna si sta meglio, dai. Va bene.
1: Sicuramente. Va bene. Io non sono proprio in montagna, però quasi.
0: Vicino alle montagne.
1: Certo, soprattutto sono vicino ai boschi che si sa rinfrescano, quindi.
0: Come no, benissimo.
1: Bene. Allora, infatti oggi torneremo di nuovo sul gran tema caldo, anche perché sta causando una serie di problemi, a parte alle persone proprio fisicamente, quindi ricoveri in ospedale, ambulanze che vanno e che vengono, insomma purtroppo le persone, soprattutto gli anziani fragili, anche nel salonetto.
0: Scusa, ti interrompo un secondo.
1: Sì, dimmi.
0: Intanto ti dico che questa è l'ultima trasmissione in diretta che facciamo prima delle vacanze e poi ci risentiamo a settembre, ecco, questo volevo dire.
1: Benissimo.
0: Poi ci salutiamo alla fine, però continua.
1: Certo, senz'altro. No, dicevo che parleremo ancora di caldo,
0: sì.
1: Ci sono una serie di consigli utili della protezione civile e soprattutto il caldo in questo periodo, in questi giorni, sta creando dei problemi alla rete elettrica. È stato sperimentato anche a Saronno, a partire da lunedì sera, credo, il blackout spot in giro per la città di Saronno. Ci sono interi quartieri che restano per diverse ore senza corrente elettrica, a Saronno, ma insomma in tutta la zona. Solaro in particolare è stata particolarmente bersagliata, ma tutto l'Alto Milanese, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Uboldo, insomma, praticamente c'è un sovraccarico della rete, anche probabilmente per il discorso dei condizionatori d'aria che.
0: Certo.
1: Chi non può farne a meno lo accende e quindi insomma ci sono disagi un po' dappertutto. In alcuni paesi però il problema è abbastanza concreto, nel senso che sono ferme le celle frigorifere, fermi che ne so, i bar, le attività di ristorazione, perché se non c'è la corrente non possono andare. Tanta gente ha buttato via l'intero contenuto del congelatore, quindi insomma è un bel problema, ecco.
0: Sì, in alcuni punti qui a Saronno è durato magari 10 minuti, un quarto d'ora, una parte mezz'ora, però in altri punti è successo anche la corrente non ci fosse per 4 ore, 5 ore, quindi
1: anche di più. A Solaro ha fatto parecchi danni, però adesso ci sono tutti i tecnici che stanno lavorando. Il problema non si è ancora risolto del tutto, perché ho letto parecchie segnalazioni di persone che ancora hanno sono senza corrente, oppure che gli è saltata stanotte, però credo che sarà un problema che, se resta questo caldo, e dovrebbe rimanere insomma almeno fino a domani, forse venerdì, insomma si ripeterà ancora un po', e quindi
0: certo.
1: Che dobbiamo fare?
0: Certo.
1: E niente, l'altra notizia del giorno è che ieri è stata data la nuova stagione teatrale del Teatro Giuditta Pasta, e quest'anno si chiama Radici. Il direttore Andrea Chiodi ha spiegato insomma il percorso che è stato fatto da questo, è il quarto anno in cui lui è il direttore artistico della stagione del Teatro Giuditta Pasta. Si è partiti con Nuovi Sguardi, poi Immaginazioni, poi Riflessioni e adesso Radici, che vuole essere insomma un invito a come dire, a cercare nella propria storia, indagare quello che ci precede, che cosa fa tra di noi le persone che siamo, oppure le comunità che siamo, si parla di genealogia familiare, ma anche di eredità politiche, di storia, di nodi irrisolti. Insomma, ci ha spiegato che si indagherà su quello che ci ha fatto diventare quello che siamo. Sarà una bella stagione, particolarmente ricca, con 9 spettacoli di prosa, 6 di teatro contemporaneo, 5 eventi di danza e una rassegna musicale dedicata alla musica classica e alla lirica, che ormai la lirica è diventata un po' la cifra di una certa offerta culturale di Saronno, e non poteva essere altrimenti, visto che abbiamo una pregevole antenata come Giuditta Pasta.
0: C'ero anch'io ieri, ma non ti ho vista, Mariangela, dov'eri?
1: No, io non sono riuscita a venire perché avevo un evento a Varese News, e quindi lo dovevo presentare io alla stessa ora, e quindi insomma è stato impossibile esserci, però
0: ti sei documentata benissimo, bravo.
1: Indifferita, certo, abbiamo tutta la documentazione, poi ovviamente seguiremo le varie tappe di spettacoli. I nomi in ballo sono tanti, interessanti: c'è Ottavia Piccolo, Laura Morante, Mangiolini, poi ci sarà Elio De Capitani, ci sarà Lodo Guenzi, insomma, poi compagnie importanti come il Teatro dell'Elfo, insomma tante cose sempre interessanti.
0: Sì, ci sono dire anche che alcune giovani compagnie teatrali che sono magari meno conosciute, che però fanno un teatro di qualità, o no?
1: Esatto, sì, assolutamente, io non le ho citate tutte. Devo dire che le proposte culturali firmate da Andrea Chiodi sono sempre molto complete, nel senso che ci sono i classici, ci sono i grandi nomi e c'è l'innovazione, appunto, che, come dici tu giustamente, è portata dalle nuove giovani compagnie. Quindi devo dire complimenti anche quest'anno per la proposta. Stavo sfogliando il catalogo di sì. Spettacoli veramente veramente bello, veramente interessante. Quindi ancora una volta Saronno un centro, insomma, di eccellenza per la proposta culturale. Mi piace molto questa cosa.
0: Certo.
1: E niente.
0: Molto bene.
1: Passando poi a un altro tipo di proposta, noi abbiamo ospitato l'altro giorno un convegno dedicato alle farmacie comunali, promosso appunto dalle farmacie comunali di Saronno, e l'abbiamo ospitato nella nostra sede di Materia di Varese News, e insomma si è parlato un po' dell'importanza di avere una rete di servizi diffusi sul territorio legati appunto alle farmacie, e in particolare alle farmacie di proprietà comunale, di proprietà pubblica. È stato un confronto molto molto interessante. La rete si chiama Le Farmacie Fuori dal Comune, appunto gestita da Saronno Servizi, e su questo tema si sono confrontati amministratori, rappresentanti appunto di farmacie pubbliche, ANCI Lombardia e Confservizi Lombardia, e quindi è stato un bel momento, insomma, di confronto interessante, perché appunto dà un altro punto di vista sulla sanità di prossimità. Anche la farmacia può diventare un centro di erogazione dei servizi e un presidio sanitario importante, soprattutto in quei paesi che hanno magari difficoltà ad avere tutti i medici di base, dove gli ospedali sono sempre meno forti nell'offerta, dove i pronto soccorso diventano magari affollati, ci vogliono ore, e per piccole prestazioni magari stai lì tutto il giorno.
0: Sì, le farmacie dove non ci sono le case di comunità, che anche quelle ormai,
1: esatto,
0: si stanno,
1: sì,
0: diffondendo, però non lo sono ancora dappertutto, per esempio.
1: Non sono ancora dappertutto, soprattutto la farmacia comunale dà magari un altro servizio.
0: Un supporto, certo.
1: Esatto, un supporto. Diciamo che è un po' un tassello di come si sta ridisegnando la sanità territoriale. E il fatto che le farmacie che si mettono sul mercato, ma tra virgolette, mercato tra virgolette, siano farmacie pubbliche, insomma, è un valore aggiunto. Quindi siamo stati molto contenti di ospitare questo momento di confronto che è sicuramente interessante, abbiamo pubblicato dove abbiamo un po' approfondito i vari temi, e devo dire che anche su questo Saronno è all'avanguardia, perché con Saronno Servizi si è fatto veramente un gran lavoro su quello che riguarda le farmacie pubbliche.
0: Certo, ecco, per quanto riguarda alcune farmacie, no, volevo solo segnalarlo, alcune fanno l'orario continuato, quindi hanno l'orario d'apertura dal mattino praticamente alla sera, anche se non sono di turno, quindi questo agevola l'utilizzo e comunque la proposta, l'offerta a chi ne ha bisogno, ecco.
1: Assolutamente sì, e anche questo è un servizio importante sia per le urgenze sia per chi magari lavora e non riesce ad andare negli orari abituali di apertura.
0: Quindi, esatto.
1: Poi un'altra cosa che volevo segnalare magari agli ascoltatori che vogliono partecipare, lettori di Saronno News che vogliono partecipare, abbiamo lanciato oggi un sondaggio per capire se si muovono ogni giorno, come si spostano i nostri lettori. Noi lo lanciamo ai nostri lettori, però ovviamente è aperto a tutti quelli che vogliono andare sul giornale e rispondere a queste domande, perché stiamo facendo un focus sulla mobilità alternativa, in particolare sulle piste ciclabili, dal momento che la provincia ha presentato il piano di aggiornamento, diciamo, sui vari progetti di piste ciclabili sul territorio provinciale, e quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di approfondimento, e in questo c'è dentro anche questo sondaggio. Quindi chi avesse piacere, volesse andare sul giornale e rispondere a questo sondaggio per spiegare appunto come si sposta ogni giorno per andare al lavoro, a scuola, piuttosto che di solito al lavoro, a scuola, ecco, ci si sposta tutti i giorni per quello. E facciamo un focus su questo tema che purtroppo è sempre più attuale anche alla luce del disastro che sta succedendo in questo rimane sulle strade, morti ogni
0: certo,
1: giorno,
0: certo,
1: è
0: certo,
1: terribile,
0: certo.
1: A parte l'incidente terrificante che si è verificato l'altro giorno con i tre ragazzi morti
0: a Senago
1: nel canale di Loresi, però anche ieri abbiamo avuto tre morti in una giornata sulle strade dell'Alto Varesotto, cioè è abbastanza preoccupante, veramente tre morti in un giorno credo che fosse parecchio tempo che non succedeva,
0: certo.
1: E quindi insomma anche così capire come si può alleggerire sulle strade, magari puntando sulla mobilità diversa, può essere una riflessione sicuramente interessante.
0: Anche le piste ciclabili laddove ci sono usate, e lo vediamo anche noi in città ma anche fuori, però in tanti posti non ci sono, su tante strade, soprattutto magari extraurbane, non ci sono, e quello è un grave pericolo per i ciclisti, insomma.
1: Certo, però la provincia sta lavorando ormai da diversi anni, non sempre magari con i risultati che vorrebbe, però sta lavorando per integrare non solo la parte, diciamo, turistica, cicloturistica,
0: certo,
1: di questo progetto, ma anche la parte proprio quotidiana, diciamo, quelle che, come dici tu,
0: certo.
1: Esatto, ti permettono di evitare magari delle strade pericolose piuttosto che troppo trafficate. Tenete presente che abbiamo in provincia di Varese 458 chilometri di piste ciclabili, quindi adesso è tanta roba, si tratta semplicemente a questo punto di collegarle, e così la provincia ha fatto l'altro giorno appunto, e noi abbiamo approfondito questo tema, ha fatto il punto della situazione per vedere dove siamo arrivati, cosa c'è ancora da fare, eccetera. Anche di questo abbiamo diversi articoli su Saronno News. Con un appuntamento carino che inizia nel fine settimana, Cinema sotto le stelle torna a Saronno a partire da domenica, dal 28 giugno, proseguirà fino al 31 di agosto con 26 titoli per adulti, bambini, appassionati, insomma tutto come sempre nel cortile di Casa Morandi. E io direi che con questa abbiamo un po', dopo ovviamente, anzi invito i lettori che volessero segnalare eventi nei loro paesi del Saronnese a segnalarceli sulla nostra pagina Facebook, e siamo, come ogni mercoledì, iniziamo a fare uno degli articoli più letti del giornale, che è cosa fare nel weekend, e devo dire che c'è veramente sempre tantissimo tra feste, eventi, rassegne musicali, cinema all'aperto, insomma. Veramente è un'offerta culturale per il tempo libero veramente notevole. Tanti dicono: ma usciamo da Saronno, usciamo dal Saronnese. No, state qua, perché veramente c'è proprio tanto, tanto,
0: certo,
1: da fare.
0: No, volevo chiederti una precisazione, Mariangela. Per quanto riguarda il cinema sotto le stelle, quanti giorni sono di spettacolo? Quanti spettacoli sono?
1: Allora, sono 26 proiezioni, inizia il 28 di giugno, quindi domenica, e prosegue fino al 31 agosto, quindi tutto luglio e tutto agosto. Chi non va in vacanza, insomma, si potrà godere un po' di cinema al fresco, praticamente inizia alle 9:30, perché prima non c'è buio, certo. Mentre nel mese di agosto inizia un quarto d'ora prima, alle 9:15. Certo. Tutto gratuito, cioè pubblichiamo appunto il link, tutto gratuito, non lo so, attenzione, perché non sono sicura, però
0: il film dice no, si paga, credo che si paghi,
1: si paga, sì, sì, infatti sì. Infatti non
0: si paga.
1: Però sono prezzi, esatto, sono prezzi abbastanza,
0: certo,
1: agevolati,
0: certo,
1: 6,50,
0: certo,
1: l'ingresso unico, e poi c'è la serie inseriti nella rassegna Cinema Revolution, che costa solo 3,50 euro, quindi insomma,
0: perfetto. E con questa notizia, diciamo, noi ci fermiamo qui. Mariangela, grazie, io ti auguro buone vacanze, e noi ci risentiamo allora a settembre.
1: Grazie, senz'altro, buona estate a tutti quanti, e insomma, se cercate qualche evento per passare l'estate, sarò News sempre lì con i suoi appuntamenti culturali e per il tempo libero.
0: Perfetto, grazie anche ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.

Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Cucina che ti passa. Che cosa? L'ansia. Insoddisfatti o perfettini? Quello che ci blocca davanti ai fornelli dice molto di noi. Una food writer ha individuato 4 profili e 4 ricette per invertire la rotta. In quale ti riconosci? Molti mettere piede in cucina e affrontare un campo minato. Paura di sbagliare, dubbi, ma sarà venuto bene? Terrore del giudizio, anche del nostro giudizio. C'è chi ha l'ansia da prestazioni e cura il dettaglio fino allo stremo. Chi vorrebbe avventurarsi su sentieri nuovi, ma non ci riesce. E poi c'è chi ha una sorta di giudice interiore che valuta ogni gesto. Per non parlare di chi non è mai contento del risultato. Adesso vi presento 4 profili per cui i fornelli sono tutto tranne svago e relax. Ma noi naturalmente la soluzione per risollevarli ce l'abbiamo. Una ricetta.

Il primo prototipo è la perfettina. Invitare la perfettina a cena è un'esperienza estrema. Mentre voi cercate di godervi il vino, lei osserva la simmetria del vostro impiattamento, con lo sguardo di un perito assicurativo dopo un tamponamento a catena. Tutto quel che ha da essere all'insegna della cura massima per lo sguardo e per il palato. Le insegna a fare le tagliatelle a mano? Fin da subito devono essere larghe 0,5 centimetro, come da manuale, non 1 millimetro di più, altrimenti ricomincia da capo. È una perfettina, fa bene cucinare una pietanza di cui potrà dare il meglio di sé, senza il rischio di imperfezioni. Per esempio, il carpaccio d'autore di zucchine con pinoli tostati. Ecco, questa è un'opera d'arte della perfettina. Userà la mandolina rigorosamente impostata su 1 millimetro. Se una fetta traspare meno di un'altra, la scarterà dicendo: stiamo cucinando, non stiamo facendo i falegnami. I pinoli avranno, grazie a lei, una tostatura impeccabile, ovvero fino a che non raggiungeranno il beige. Tramonto, beige tramonto, questo è il colore desiderato dalla perfettina. Se uno diventa marrone, l'intero lotto sarà compromesso e quindi si ricomincia da capo. Disporrà le zucchine secondo uno schema a scacchiera, non a caso. La gravità è nemica dell'eleganza, dirà molto seriamente. Lei non cucina, rifà il mondo a misura di righello, poi lo serve su un piatto immacolato, ogni cosa al suo posto, come se anche il caos dovesse obbedire a una linea retta, precisa.

0: come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Il secondo prototipo è l'avventuriero bloccato. Ha dormito in tenda durante un tifone in Patagonia. Ha mangiato larve fritte in Thailandia senza battere ciglio. Adesso sta fissando il piano cottura con gli occhi lucidi perché il risotto risulta troppo asciutto, come una borraccia finita a metà salita. Il passaggio da sopravvissuto estremo a vittima del ricettario è stato traumatico. Lui, che navigava a vista tra le tempeste, ora deve seguire istruzioni precise. 75 grammi di riso a persona. La bilancia da cucina è diventata il suo nuovo incubo. Il vero tradimento è arrivato con la mantecatura. Burro freddo, fuoco spento, gesto deciso ma misurato. Troppo poco e il piatto resta rigido, troppo, è diventato una pappa senza dignità. Il suo è un risotto ai funghi porcini e radicchio, scelto perché profuma di bosco e di campi, ma in realtà chiede presenza continua, attenzione, una fedeltà che non ammette distrazioni. E mentre gira il mestolo capisce che il risotto non prende eroismi, chiede di restare, di non scappare quando sembra fermo, di non forzare quando sembra pronto. Forse l'avventura non è andare lontano, ma imparare a stare dentro alle cose, finché non sono finite, anche quando non si muovono, anche quando bruciano piano.

Il terzo prototipo è il giudice interiore. Non è la mancanza di tempo che lo tiene lontano dai fornelli, è una voce che arriva prima ancora di accendere il gas e sussurra: non sei capace, non sei capace. Gli ricorda che la mamma faceva meglio, che l'amica sa sempre di più, che Instagram non perdona, e così cucinare diventa un esame. E poi c'è il piatto preferito, uova strapazzate perfette, con bordi dorati, cremose come velluto, servite su un piatto immacolato, senza un granello fuori posto. Semplice solo in apparenza, ma pieno di dettagli su cui poter esprimere un'opinione. Saranno abbastanza cremose? Troppo profumate? Troppo poco? Il giudice si siede, annusa, assaggia e scuote la testa. E allora? Piccoli antidoti. Cucinare solo per sé, rifare lo stesso piatto finché diventa rassicurante. Usare piatti brutti, mestoli storti, senza pretendere la perfezione. Dichiarare ad alta voce: non è un esame. Cucinare non deve essere una prova. Può essere un atto gentile verso se stessi, un momento per ascoltare il gusto, il profumo, il piacere di mescolare. Non servono applausi.

Quarto prototipo, l'eterna insoddisfatta. È più forte di lei, non è mai contenta del risultato, c'è sempre qualcosa che manca. Un poco più di sale in cottura, un goccio di vino perché un pizzico di acidità avrebbe dato la svolta al piatto. Ai fornelli ha sempre l'aria concentrata di chi sta compiendo un gesto definitivo. Salvo poi tornare indietro. Cucina come vive, con cura, attenzione e un leggero sospetto che nulla sia mai davvero finito. Il piatto è buono, ma non abbastanza. L'eterna insoddisfatta non sbaglia quasi mai ed è proprio questo il problema. Sa riconoscere l'equilibrio, ma fatica ad accettarlo. Diffida delle ricette semplici perché dietro la semplicità vede sempre una trappola. Per lei ogni piatto è una bozza, ogni risultato è una prova generale. Gli altri mangiano, lei valuta. Per l'eterna insoddisfatta ci vorrà un filetto di branzino al vapore con asparagi, piselli freschi e salsa al burro, limone ed erba cipollina. La minima distrazione e la polpa perde consistenza. Gli asparagi e i piselli freschi devono essere croccanti e dolci. La salsa richiede equilibrio tra burro e limone. Questa ricetta la costringerà ad ascoltare i tempi, a dosare con mano leggera e fidarsi dei sapori naturali. Forse l'occasione per capire che anche l'imperfezione può essere perfetta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca, e sono almeno 15 le regioni russe dove è stata imposta una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
2: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
1: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbia a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
7: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
6: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
8: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify.
10: Cura di Yaya Barzani. Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
11: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
12: Oggi per questa nostra trasmissione non seguiremo una scaletta ma un menù. E sì, perché il libro che vogliamo proporvi si intitola Storia mondiale della cotoletta. Il saggiatore e la casa editrice e l'autore è Luca Cesari, storico della gastronomia, vincitore di un premio Bancarella, scrive per il Gambero Rosso e il Sole 24 Ore, solo per citare alcune sue collaborazioni. L'abbiamo intervistato. Luca Cesari, seguire il percorso della cotoletta, come lei ci dice, è un viaggio nel tempo e nello spazio. Nessun paese del mondo si salva da questo itinerario.
13: Sì, sì, esatto, perché la cotoletta è un piatto un po' strano. Molti lo considerano un proprio piatto tradizionale, una propria specialità nata essenzialmente nel loro paese, addirittura nelle loro città come Vienna o Milano. In realtà ha una formazione molto particolare, perché si forma tra la Francia e l'Inghilterra e poi comincia a viaggiare, e viaggiando in questi paesi se ne impossessano e lo dichiarano patrimonio nazionale. Ed è per quello che il mio libro si intitola Storia mondiale, perché non si poteva racchiudere in un solo paese il viaggio di questa cotoletta.
12: Senta, difficile allora determinare chi mise in tavola la prima cotoletta?
13: Sì. Sì, è molto difficile, perché la cotoletta ha una genesi assai complicata rispetto ad altri piatti. Oddio, poi un po' tutti i piatti, noi di solito ci raccontiamo sui piatti molte leggende, molti miti fondativi, dove c'è di solito un cuoco geniale, un garzone, un contadino sagace che fanno cose e boom, inventano un piatto, e quello senza alcuna evoluzione o trasformazione arriva fino alle nostre tavole oggi. In realtà non è mai così. La formazione di un piatto è anche banale, come una cotoletta che alla fine passata nell'uovo e nel pan grattato e fritta, non è che sia un grande piatto di altissima cucina con chissà quale tecnologia. In realtà per la sua formazione richiede decenni, se non secoli, e poi una volta che arriva ad una determinata soluzione magari è già condiviso in diversi paesi. Quindi è molto difficile determinare l'inventore o il primo che fa una determinata cosa.
12: Chi ne determina il nome allora?
13: Ah, il nome è francese, perché all'epoca in cui stiamo parlando, tra la metà del 600 e la metà del 700, in cui si forma la cotoletta, l'Europa inizia a essere dominata assolutamente dalla cultura gastronomica francese, per cui per questo motivo noi lo chiamiamo cotoletta e non costoletta, ad esempio, perché deriva dal francese cotelette, anzi nell'italiano più antico, quello dell'Ottocento, si discuteva se si dovesse chiamare cotoletta o cotaletta, quindi proprio dal francese. E questo nome qui si diffonde poi anche in altre regioni. La Russia ha la cotleti, ad esempio, l'Inghilterra ha la cutlet, che deriva anche questa dal francese, i giapponesi hanno il katsuretsu, che deriva dall'inglese cutlet, che diventa katsuretsu in giapponese, però la radice di tutto è francese.
12: Senta, lei ha parlato di Giappone, anche qui il capitolo che lei dedica a questo meraviglioso paese ha tutta una storia, perché anche qui non sarebbe un piatto che loro prediligono proprio anche per la loro spiritualità.
13: No, esatto, perché in Giappone la cotoletta arriva dopo molto tempo, giochi fatti praticamente, e perché il paese si apre all'Occidente, è costretto ad aprirsi all'Occidente nel 1853, quando arrivano gli americani ai porti e costringono il paese a cominciare a commerciare con l'Occidente. E da lì arriva, tramite gli inglesi, questa cazzurezzu, che oggi poi viene declinata in tonkatsu, quindi ton è maiale, katsu è l'inizio della parola cazzurezzu, che è cotlet, kyukatsu, che è quella di manzo. E queste, diciamo, che sono le due principali tipologie di cotoletta che ci sono nel paese, sebbene fosse un paese quasi esclusivamente vegano, con anche l'apporto proteico del pesce. Fino a quel momento si apre non solo alla cotoletta, ma all'alimentazione della carne, che prima era assolutamente limitata e normalmente usata per motivi medici, e lì cominciano ad assumere invece tipologie di alimentazione proprio occidentali, e questa cotoletta riscuote subito un grandissimo successo, viene servita nelle mense militari, poi in quelle scolastiche, eccetera, e tuttora è un grande piatto della cucina occidentale portato in Giappone, e loro ovviamente ne fanno grande uso e la sanno cucinare benissimo.
12: Ecco, a proposito di cucinare, lei incomincia con il fritto, a parlarci appunto di questo modo appunto di utilizzare la cottura.
13: Esatto, perché insomma il fatto di friggere più o meno c'è sempre stato, cioè proprio buttare un qualsiasi alimento non in acqua ma in un grasso caldo più o meno, anche se è l'ultima tipologia magari di cottura che abbiamo inventato, ma nei tempi antichi parlo, c'è sempre stato. Però il fatto di avvolgere questi alimenti in uno strato, una pastella di acqua e farina, o solo anche avvolgere la farina, oppure fare il doppio passaggio come si fa nella cotoletta con uovo e pan grattato, non è affatto banale. Si inizia comunque a usare le prime pastelle, sembra almeno quello che è documentato, nel 400, quando c'è Maestro Martino, è stato il più grande cuoco del 400, ne parla già quando fa le pastelle di verdura, e quindi lì spiega come si friggono i pori, ad esempio, e poi prosegue per tutto il Rinascimento con queste pastelle con cui di solito si cucinano le verdure, ma anche le interiore, soprattutto le frattaglie bianche, le animelle, ma si fanno anche le orecchie di vitello, eccetera, tutte queste tipologie di cibi qua che venivano normalmente prelessati e poi avvolti in una pastella e fritti. E da lì c'è un po' l'inizio di tutto, perché il fritto nasconde all'interno questa sorpresa, questa carne in questo caso, che si è cotta nei propri succhi, quindi rimane estremamente gustosa e con un esterno croccante.
12: Ecco, lei ci ha citato poco fa Mastro Martino, e voglio ricordare appunto ai nostri ascoltatori, parlando di questo suo splendido libro Storia Mondiale della Cotoletta, che i personaggi che lei ci presenta sono tantissimi, e non solo soltanto cuochi.
13: No, assolutamente, perché comunque la storia della cotoletta si fa moltissimo attraverso i ricettari, però dove in qualche modo i ricettari hanno delle lacune, o comunque i ricettari normalmente sono testi tecnici, si hanno magari altre informazioni in giornali, riviste, narrativa, insomma, io ho cercato di dare un quadro il più completo possibile, anche se evidentemente per ragioni umane non si può riuscire a fare tutto, però cercando di avere più fonti possibili che potessero descrivere questo fenomeno come la cotoletta.
12: Anche qui è un giro del mondo.
13: Sì, assolutamente, perché la cotoletta, come dicevo prima, nasce da Francia e Inghilterra, poi attraversa l'Europa e quindi va in Germania, dove c'era una fiorente una fiorente produzione di cotoletta, di cotletten, e poi in Austria ovviamente, dove dopo un po' diventerà la fettina viennese, quindi la Wiener Schnitzel, e in Italia, come sappiamo tutti, dalla milanese alla bolognese alla valtostana fino alla cotoletta palermitana, che è un vero e proprio fossile gastronomico, perché non è panata e fritta, e da lì attraverso la Polonia in due versioni, quella con la carne macinata e quella invece con la fettina simile alla Wiener Schnitzel, per arrivare in Russia, dove arriva solo la polpetta, diventa la vera e propria Ruskie Kotlety, la cotoletta russa, e da quella parte poi invade tutto il continente, dall'altra arriva negli Stati Uniti e in Inghilterra, e da lì la chicken parmesan, insomma le cotolette che conosciamo bene dagli americani, che a volte pensiamo che siano una vulgarizzazione della nostra cucina, in parte potrebbe anche essere vero, ma in realtà il discorso è molto più complicato, perché si tratta di una, ovviamente, un'ibridazione tra vari stili culinari, e fino appunto in Giappone, dove ci arriva tramite gli inglesi. Questo più o meno il giro che ho fatto nel libro.

0: per concludere, perché guardi, potremmo stare qui a parlare per tanto tempo rispetto a questo suo libro e a questo argomento, noi siamo Saronno, la matrice lombarda, ecco anche qui, in Lombardia si cucina allo stesso modo, anche qui ci sono varie proposte?
1: Sì, oddio, allora ovviamente la in Lombardia chi la fa da padrone è la cotoletta alla milanese, chi vuole esclusivamente il taglio della costola come in originale, mentre per esempio in Austria viene persa e si fa con una fetta di fesa normalmente, con quindi il manubrio, come dicono a Milano, con il manico, ci vuole l'osso, passata in uovo e pangrattato e fritta rigorosamente nel burro, che a volte può essere anche aromatizzato con aglio, con salvia spesso, eccetera. E naturalmente mangiata caldissima e piuttosto alta. Questa è la classica milanese. Poi i milanesi, quando escono da questa da questa performance di questo tipo di cotoletta, fanno poi quello che chiamano loro la fettina panata, che è un termine che è un po' in disuso, serve esclusivamente per distinguere che non si sta facendo una vera cotoletta, cioè non c'è l'osso, eccetera. Quindi la fettina panata praticamente è una, si fa come la cotoletta, ma è un altro taglio, si può friggere anche magari nell'olio. Però in realtà è un termine un po' in disuso, perché sono più di un secolo che comunque si parla di cotolette di altre cose, le cotolette di melanzane, ad esempio ne parla già l'Artusi, le cotolette di melanzane. Quindi la cotoletta dopo diventa una metodologia per cuocere, una tipologia di alimento, più che andare a designare esattamente quel piatto che è in origine.
0: Ecco, troviamo anche poi delle ricette nel suo volume, per cui è chiaro che anche qui ci si apre un mondo, perché ci mette alla prova, voglio dire, usciamo un po' dai nostri standard.
1: Sì, ho voluto mettere una pellice alla fine con tutte le ricette attuali, di ricette antiche. Il libro è pieno, ovviamente, perché a me piace citare le fonti e mi piacerebbe che qualcuno provasse anche le ricette antiche, anche se presentano un minimo di difficoltà in più magari. Però alla fine ci sono tutte le ricette attuali, io le ho messe in realtà perché magari io parlo normalmente di cotoletta alla bolognese, ma non tutti sono obbligati a sapere cos'è una cotoletta alla bolognese o come viene fatta sin dall'inizio, per cui alla fine ci sono le ricette, ci sono le ricette delle cotolette russe, le cotolette polacche, le nostre cotolette italiane, la cotoletta americana, fino al tonkatsu
0: giapponese.
1: Secondo me è una cosa carina da provare, anche su tipologie diverse di cotolette, alcune neanche tanto impegnative, tipo quella russa, è molto carina, si fa con la carne macinata, è un altro modo, insomma, di intendere la cotoletta.
0: Senta, ci sono dei contorni ufficiali, direi, che si mettono nel piatto con la cotoletta?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda. In realtà no, non c'è mai un contorno proprio fisso. Mi verrebbe da dire che in giro per il mondo, a volte anche in Italia, quando si parlava di cotoletta all'italiana veniva servita con i maccheroni, quindi con la pasta, non so quanti vogliono fare questa esperienza, però di contorni fissi non ci sono. Andava sempre storicamente accompagnato con limone, ecco, questa sì, c'era chi lo strizzava direttamente sopra nel 5, nel 600, le cotolette, ma ancora nel 800 in realtà, le cotolette a volte vengono inondate di succhi acidi, cosa che a noi fa inorridire, però era così, e comunque veniva sempre servita con una fetta di limone o con mezzo limone di cui si poteva servire il commensale. Questo era proprio l'abbinamento classico. Come contorno vero e proprio, no.
0: ognuno può poi sbizzarrirsi secondo la stagione, visto che ormai adesso appunto la stagione non esiste più, perché di frutta e verdura ne troviamo, la troviamo sempre tutta, senza un momento di pausa. Senta, grazie molte per questo libro, per il tempo che ci ha dedicato, e veramente questo, ecco, non è soltanto un libro di cucina, è un libro di storia e anche di filosofia, possiamo dire così?
1: Sì, c'è la filosofia del fritto, su cosa si intende come fritto, e l'ontologia della cotoletta, cioè di cosa si può intendere come cotoletta, cosa veniva inteso un tempo e cosa, come la intendiamo oggi. Sì, c'è anche una parte di filosofia che a me diverte sempre molto.
0: Grazie ancora molto e speriamo di risentirci presto.
1: Grazie a lei, Iaia, e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo giunti al termine anche per oggi della nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e vi dà come sempre appuntamento al prossimo mercoledì, che è l'11 marzo.
2: Prima dei fatti, tante rubriche, un

Il pane sciocco toscano. Perché è senza sale. Il motivo per cui il caratteristico pane toscano detto sciocco e privo di sale ha diverse spiegazioni. Una ci porta indietro nei secoli, quando le tasse imperversavano su ogni bene. Il sale, allora bene prezioso e fonte di guadagno per molti governi, era gravato da pesanti dazi. Si racconta che a Firenze, per aggirare l'ennesima gabella, i fornai iniziarono a impastare il pane senza sale. Non era una scelta di gusto, ma una forma di resistenza quotidiana. C'è anche chi sostiene che questa scelta sia frutto del bisogno di creare un perfetto equilibrio a tavola. La cucina toscana, infatti, è ricca di sapori decisi. Pensiamo ai tipici salumi locali, alla ribollita, alle zuppe o agli ottimi crostini. Tutte ricette nelle quali un pane neutro è la base ideale per bilanciare i contrasti. Da leccarsi i baffi. I baci di dama, i biscotti formati da due piccole calotte unite tra loro da un sottile strato di cioccolato, sono stati ideati nella provincia di Alessandria, precisamente nella cittadina di Tortona. La loro invenzione, secondo la leggenda più romantica, sarebbe da attribuire a un brillante pasticcere di casa Savoia, al quale nel 1852 il giovane Vittorio Emanuele II avrebbe chiesto un nuovo tipo di dolce da offrire a una bellissima donna. Un'altra versione della storia, invece, questa volta supportata da prove scritte, afferma che sarebbero un'invenzione dello chef Augusto Mannelli, che lavorò prima a Novi e successivamente a Tortona.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Cari amici, eccoci qua, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata in nostra compagnia di un programma che vi parla di cibo e di eccellenza soprattutto. Quest'oggi vi portiamo in Basilicata e desideriamo fermarci a raccontarvi qualcosa dei fagioli bianchi di Rotonda DOP, legumi premium, pensa un attimo, denominazione di origine protetta per le loro caratteristiche uniche, straordinario contenuto proteico fino al 27%, buccia molto sottile, digeribilità eccezionale che elimina addirittura i requisiti di ammollo.
1: Questi fagioli bianchi italiani premium offrono un'esperienza culinaria distintiva, profondamente radicata nel loro terroir specifico, rappresentando quello che gli storici dell'alimentazione considerano un caso esemplare di come i fattori geografici e culturali creino dei prodotti gourmet distintivi. Con oltre 170 anni di coltivazione documentata, questi fagioli incarnano secoli di saggezza agricola e pratiche di coltivazioni sostenibili nel sud Italia.
0: Una ricchissima storia, un patrimonio culturale dei fagioli bianchi di Rotonda. La coltivazione di questi fagioli nella regione della Valle del Mercure risale a evidenze documentate della metà del XIX secolo addirittura. Significato, storicamente questi fagioli guadagnarono come soprannome quello di la carne dei poveri per il loro eccezionale contenuto proteico e anche per il fatto che costavano poco, servivano come fonte proteica cruciale per le popolazioni locali e questo attraverso secoli di cucina tradizionale lucana. I fagioli bianchi di Rotonda hanno ottenuto lo status di denominazione di origine protetta, il famoso DOP, attraverso il regolamento della Commissione europea e questo nel 2011 ed è un riconoscimento che conferma le qualità uniche dei fagioli e soprattutto anche i metodi di produzione tradizionali. La designazione DOP comprende due ecotipi distinti e cioè il fagiolo bianco e tondino o poverello bianco, entrambi appartenenti alla Phaseolus vulgaris. Gli standard di produzione completo prevedono tutta una serie ben precisa di denominazioni, per esempio la produzione geografica esclusiva. La coltivazione è strettamente limitata al comprensorio irriguo del versante lucano della Valle del Mercure, comprendendo i comuni di Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore in provincia di Potenza. E poi?
1: Sì, e poi abbiamo la cronologia di coltivazione tradizionale, cioè la semina avviene tra il 20 aprile e il 10 luglio di ogni anno, con una raccolta fresca dal 1 agosto al 30 ottobre, mentre la raccolta di fagioli secchi va dal 15 settembre al 30 novembre.
0: Poi abbiamo i sistemi di supporto artigianali. Pensa che, Carla, tutta la coltivazione impiega esclusivamente supporti, perché sai che i fagioli hanno bisogno dei supporti, anche
1: certo.
0: I nostri fagioli nei nostri orti. Supporti tradizionali fatti a mano in legno di castagno dalle foreste della Valle del Mercure, disposti nel sistema unico chiamato postarella o rete, così da garantire un'aerazione ottimale delle piante.
1: E poi ci vogliono delle specifiche di qualità, cioè i bacelli freschi non devono superare, ci sono proprio delle,
0: sì, delle
1: regole, 20 cm di lunghezza e 20 mm di larghezza, mentre i semi secchi misurano un massimo 18 mm di lunghezza e 15 di larghezza.
0: E poi i limiti di resa sostenibile, la produzione massima limitata a 13 tonnellate per ettaro per fagioli freschi e a quasi 3 tonnellate per ettaro per fagioli secchi. In questo modo si privilegia la qualità rispetto alla quantità.

0: fagioli gourmet. Attenzione, carissimi, non è che li troviamo al supermercato, cioè non è una vendita alla grande distribuzione, certo. Però se per caso fate un bel giretto giù da quelle parti, ricordatevi che ci sono. Si distinguono per baccelli bianchi o avorio, lisci e uniformi, con semi da rotondi a ovale, completamente bianchi e privi di striature.
1: Ecco, la caratteristica distintiva poi è la buccia del seme, eccezionalmente sottile. Il terroir invece distintivo della Valle del Mercure crea condizioni ottimali per le caratteristiche uniche di questi fagioli bianchi premium. I suoli di origine lacustre della valle sono naturalmente ricchi di azoto e zolfo, mantenendo al contempo un basso contenuto di calcare. Una combinazione che contribuisce direttamente a questa buccia sottile e all'accumulo ottimale di amido.

Il clima temperato, che è caratterizzato da abbondanti precipitazioni da ottobre a maggio e temperature estive, diciamo così, moderate, garantisce una maturazione graduale che è in grado di concentrare i sapori e di mantenere le proprietà strutturali distintive che effettivamente differenziano questi fagioli speciali italiani da altre varietà.

Secondo i dati ufficiali del Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda DOP, questi fagioli dimostrano una peculiare densità nutrizionale. E adesso andiamo nello specifico. Allora, il contenuto proteico è fino al 27% della sostanza secca, significativamente superiore quindi alla varietà dei fagioli normali, medi. Poi abbiamo una garanzia proteica minima che è uguale o superiore al 24% sulla base della sostanza secca. Il tegumento sottile, come abbiamo detto anche prima, la buccia è eccezionalmente sottile e consente questo una rapida cottura senza il preammollo. E per finire, la digeribilità grazie proprio ai requisiti minimi di lavorazione. Queste valutazioni nutrizionali ufficiali documentate dal Ministero dell'Agricoltura italiano nel disciplinare della DOP confermano questi fagioli come fonti eccezionali di proteine vegetali, particolarmente preziose per diete vegetariane e vegane.

Parliamo sempre di questa buccia sottile che è caratteristica di questi fagioli, che fornisce tra l'altro molteplici benefici pratici: l'eliminazione dei requisiti preammollo e soprattutto i tempi di cottura drasticamente ridotti, pensate fino al 50% in meno rispetto alle varietà convenzionali. Quindi questo dà a una miglior preservazione dei nutrienti e anche una miglior digeribilità. Poi l'alto contenuto di amido garantisce un rilascio di energia progressivo, mentre la lavorazione minima preserva i nutrienti e i micronutrienti.

0: secondo il testo di riferimento di Anna Gosetti della Salda, intitolato Le ricette regionali italiane, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1967, i legumi come questi fagioli bianchi formano la base della cucina tradizionale dell'Italia meridionale, perché forniscono proteine essenziali in diete che storicamente non è che erano proprio ricche di carne. Il cucchiaio d'argento, che ben conosciamo,
1: sì,
0: il libro di cucina più autorevole d'Italia dal 1950, riconosce in modo particolare i fagioli bianchi di rotonda come una delle sole due varietà di fagioli protette DOP in tutta Italia, insieme, ricordiamo, al fagiolo cannellino di Atina dal Lazio. Naturalmente questa pubblicazione enfatizza il fatto che questi legumi, tra i tanti, sono tra i migliori. Ricordiamo che questi fagioli italiani artigianali hanno un sapore, come dire, sì, delicato, ma anche anche sottile, che si abbina molto bene con gli ingredienti locali della Basilicata. In particolare, Carla,
1: sì,
0: chissà se lo conosci, il peperone crusco,
1: sì, sì, sì,
0: o il peperone dolce essiccato, che rappresenta davvero l'autentica gastronomia lucana. Sono ingredienti semplici ma di alta qualità, e insieme si esaltano a vicenda e non competono tra loro.

0: Abbiamo detto, fagioli italiani premium hanno ottenuto un riconoscimento significativo anche nei ristoranti di alta gamma. Lì li trovate, ragazzi.
1: Ecco.
0: Oppure nei festival gastronomici gourmet, attenzione, gourmet in tutta Italia e anche internazionalmente. Pensate che a Rotonda si tiene annualmente la Sagra del Fagiolo, che ha una tradizione consolidata e attira ogni anno migliaia di appassionati, che conferma proprio dei legami culturali tra questo prodotto premium e il suo territorio.
1: Ecco, dal 2000 i fagioli bianchi di Rotonda sono stati inclusi nel portafoglio di prodotti a marchio Parco del Pollino, partecipando a programmi promozionali completi che mostrano proprio il patrimonio agricolo eccezionale. Il consorzio di tutela lavora con produttori certificati e organismi di controllo autorizzati, mantenendo quindi gli standard di produzione lungo tutta la filiera. E quando si approvvigionano i fagioli bianchi di Rotonda DOP, privilegiare la certificazione biologica offre molteplici vantaggi, oltre chiaramente ai requisiti DOP tradizionali. Vediamo quali sono.
0: Allora, è chiaro che la certificazione biologica, l'abbiamo già detto tante volte, vuol dire sostenere l'ambiente. La certificazione biologica garantisce dei metodi di produzione che proteggono anche il delicato ecosistema del Parco Nazionale del Pollino, in che modo? Mantenendo anche la salute del suolo, la biodiversità, che impattano direttamente, chiaro, sulla qualità dei fagioli e sull'espressione del terroir.
1: Sì, poi abbiamo il profilo nutrizionale migliorato. Perché? Perché la coltivazione biologica tipicamente risulta in concentrazioni più elevate di composti benefici e che possono influenzare positivamente la composizione del microbiota intestinale e anche la salute generale.
0: Naturalmente non abbiamo residui chimici. La certificazione biologica garantisce l'assenza di pesticidi sintetici, erbicidi, fertilizzanti.
1: Poi abbiamo la verifica della certificazione, cioè cercare dei prodotti con certificazione DOP biologiche rilasciate da organismi riconosciuti come l'ICEA, cioè l'Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, o il CCPB, Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici. Questa doppia certificazione fornisce la massima garanzia di qualità. E abbiamo anche il fatto che i produttori biologici tipicamente seguono dei ritmi stagionali, garantendo che i fagioli siano raccolti a maturità ottimale. E per ultimo, i fornitori certificati biologici mantengono

dalla semina a mano alla raccolta manuale accurata usando contenitori tradizionali in legno, ogni operazione rispetta i metodi storici mantenendo la gestione ambientale.

0: concludere, carissimi, i fagioli bianchi di Rotonda DOP, come abbiamo già detto, rappresentano dei prodotti agricoli eccezionali che incarnano la conservazione di successo del patrimonio culturale, e questo attraverso sistemi moderni di protezione della qualità. La loro evoluzione da coltura tradizionale di sussistenza, cioè era proprio dei poveri, della gente che non aveva niente, è diventata specialità gourmet riconosciuta internazionale. E questo dimostra come i prodotti autentici, basati proprio sul territorio, mantengono un significato culturale profondo e sono in grado nel contempo di raggiungere un grande successo commerciale. I fagioli di Rotonda, i fagioli bianchi di Rotonda DOP, sono proprio la sintesi perfetta di tradizione, qualità, gestione ambientale ed eccellenza gastronomica. Abbiamo finito, Carla, quest'oggi?
1: Abbiamo finito, certo, anche per oggi, quindi speriamo di avervi intrattenuto piacevolmente su queste eccellenze e vi aspettiamo
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: Buongiorno da Antonella Mitoli. Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. L'annuncio del Pakistan che funge da mediatore sul memorandum di pace fra i due paesi. Secondo l'agenzia France Press, un alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Fra i nodi sul tavolo, il nucleare iraniano, le ispezioni ai siti iraniani ci saranno prima o poi, assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale incentrata sul mistero eucaristico. L'Eucaristia ci offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, ha aggiunto il Pontefice. Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Rebibbia dopo un anno e 5 mesi di detenzione per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, tra l'altro, ha fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, raccontando di aver conosciuto questa esperienza una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità. Lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016 nel corso del processo nell'aula bunker di Rebibbia, a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto con la IOCO ieri al termine di una dura requisitoria ha chiesto l'ergastolo per 3 di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per un quarto imputato. Prevista per oggi rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia, liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha detto il sindaco Sala, aggiungendo che stamani il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
4: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, vicinato tra i negozianti. Saronno, tangenzialina, stop alle code. Uboldo, l'arazzo e le autrici in piazza. E ancora Saronno, torna cinema sotto le stelle. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. A Saronno è tutto pronto per il protocollo del controllo di vicinato tra esercenti che il Comune vuole portare avanti in collaborazione con Ascom e con i commercianti dell'intera città, che sarà proposto anche a Confartigianato. Il documento, che presto verrà formalmente presentato alle due associazioni di categoria per la firma, è stato illustrato l'altra sera nell'ambito della Commissione Commercio dal Sindaco e dell'Assessore al Commercio. L'iniziativa mira in sostanza a individuare dei responsabili delle diverse vie cittadine, i quali potranno raccogliere segnalazioni da inoltrare alle forze dell'ordine riguardanti sia i reati contro la persona e il patrimonio, come pure i vandalismi, l'incuria, le situazioni potenzialmente a rischio. I referenti di via potranno scremare le segnalazioni da inoltrare alla polizia locale e ai carabinieri. Non saranno quindi chiamati a svolgere alcun pattugliamento durante il giorno, potranno fare riferimento alla polizia locale. L'attività si inserisce in una serie di iniziative che il Comune vuole continuare a mettere in campo sul sempre delicato fronte della sicurezza urbana, con ad esempio nuovi incontri in programma nei prossimi giorni, sia in prefettura che in questura, per fare il punto sul caso Saronno. Dagli ultimi incontri con le ferrovie è poi emerso che vi è stato anche qualche ritardo nei lavori per la chimerica sede della polizia ferroviaria, che dovrebbe essere pronta per settembre. È stato anche suggerito al primo cittadino di emanare ordinanze ad hoc per evitare e prevenire le situazioni di degrado urbano e in particolare i bivacchi davanti ai negozi e sul sagrato della prepositurale. Più sicurezza e meno code, questo il teorema che l'amministrazione comunale sta realizzando lungo la tangenzialina di via Parma. È il tratto locale della Saronno-Monza, una delle arterie più congestionate della periferia, dove ogni giorno passano migliaia di automezzi, chi va verso la Brianza e chi cerca una connessione con la ex Varesina o vuole raggiungere lo svincolo autostradale della 9 Uboldo Riggio. Il Comune ha varato un progetto da 800.000 euro, sono iniziati i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della strada provinciale 527, ovvero di via Parma e via Galli. L'obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro, eliminando situazioni di pericolo che in passato hanno causato numerosi incidenti. L'intervento è finanziato con il contributo della Regione Lombardia e ha già previsto come primo passo il raddoppio della carreggiata di via Galli. Un altro intervento previsto riguarda la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali agli incroci con via Varese, via Piave, via San Pietro e via Gorizia, cioè lungo tutta l'arteria, mediante l'installazione di portali luminosi moderni. A queste iniziative seguirà il completamento in futuro della pista ciclabile di via Varese in direzione di Caronno per Tusella. Ultimo intervento previsto è il raddoppio della carreggiata di via Varese nel tratto tra via Archimede e la rotatoria con viale Lombardia, anche in questo caso con l'obiettivo di ridurre il traffico e le code in una zona molto congestionata. I lavori sono stati programmati nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, per cercare di limitare quanto più possibile l'impatto sulla circolazione. Uboldo, un arazzo nato da fili colorati, incontri, amicizia e condivisione, è arrivato fino a Roma per portare un messaggio semplice ma forte: dire no alla guerra e sì alla pace. È l'esperienza vissuta da un gruppo di donne di Uboldo che ha aderito all'iniziativa nazionale Tessere la pace, disarmiamo le città. Tutto è partito dalla lettura dell'appello del movimento. Donne amiche, semplici conoscenti, hanno deciso di mettersi insieme per trasformare un ideale in un gesto concreto. Sono così iniziati gli incontri durante i quali, tra lana, cotone, stoffe, uncinetto e ricami, ha preso forma un grande arazzo dedicato alla pace. Bene, hanno incontrato questo gruppo vitale di donne proprio questa iniziativa che ha intrecciato fili di lana e cotone colorato, cucire stoffe di diversa fattura, ricamare con ago e filo, uncinetto e maglia, dicono. Un lavoro paziente costruito settimana dopo settimana che è diventato anche un'occasione di amicizia e confronto. Assieme, dedicando tempo e pazienza, hanno unito i fili della sorellanza in una trama con il chiaro obiettivo di trasformare un valore condiviso, quello della pace, in un'azione concreta. A Roma centinaia di donne provenienti da tutta Italia hanno esposto le proprie creazioni in una grande manifestazione dedicata alla pace. La piazza si è riempita di arazzi, tessuti a mano da donne che, come loro, si rifiutano di portare il linguaggio bellico alla quotidianità. A Saronno torna Cinema sotto le stelle. Anche quest'anno l'estate saronnese si arricchisce di uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico. Dal 28 giugno al 31 agosto torna Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all'aperto promossa dal Comune, che accompagnerà cittadini appassionati per tutta la stagione estiva nel suggestivo cortile di Casa Morandi. La manifestazione, inserita nel cartellone Saronno Estate 2026, proporrà un ricco programma di proiezioni che spazierà tra cinema italiano, europeo, internazionale, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere il fascino del grande schermo in una cornice particolarmente suggestiva. I biglietti potranno essere acquistati online in prevendita fino ad un'ora prima dell'inizio della proiezione, oppure direttamente alla cassa dell'Arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il programma completo della rassegna sarà costantemente aggiornato al sito del cinema www.cinemasaronno.it. Giornata dei nonni a Saronno. Diverse iniziative e momenti di riflessione sui valori religiosi in santuario, e in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani ci sarà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e nipoti. Ci sarà poi una messa e acceso un cero. La giornata sarà organizzata in collaborazione con il Centro Aiuti alla Vita. Nei giorni scorsi è stato ospite in santuario, in un intenso incontro con la comunità, Don Mario Mostrabilini, missione di Fidei Donum della diocesi di Milano in Camerun, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. È possibile sostenere economicamente le sue attività. A Origgio, gratis in piscina. I residenti nati tra quest'anno e il 2012 avranno diritto a 6 ingressi gratuiti alla piscina Easy Village, 2 nel mese di giugno, 2 a luglio, 2 ad agosto, con esclusione dei giorni festivi, sabati e domeniche. L'accompagnatore adulto dei minori di 12 anni compiuti pagherà un biglietto scontato del 50% rispetto al prezzo d'ingresso. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Saronno. In studio Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno, Farmacia Bravi, via Lazzaroni 25, telefono 02 494 55751. Per il cinema ricordiamo che dal 28 giugno inizia Cinema sotto le stelle. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Domenica 28 giugno alle ore 10.30 Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con il rito del faro. Venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Celle e Miriam Ronzullo. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, anime, guardare e pensare, ogni lunedì, dalle ore 17.18, presso Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6. Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana. Sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17.30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. A Saronno, Reverie, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. Ogni prima domenica del mese, ore 17.25, esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 a Saronno comunica: dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di ginnastica dolce e altre attività. Il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 si gioca a burraco e in funzione il punto salute, dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 25 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti con Teresa Santinelli e a seguire alle ore 10.05, ospite Sara Di Giovanni, artista. Alle ore 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Lila Nigro. Alle ore 11.05, Pianeta Lavoro, Gabriella e Gigi ospitano Danilo Pagani, parchettista. Alle ore 11.30 e 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Turismo ed Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder UExpo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB Plus su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone Smart TV scaricabile da Google Play Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: 78 o scrivi a
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele, a Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico con l'Alleanza Atlantica. Al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice. Da Grazie Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemanno ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido. L'allarme è particolarmente alto in Francia, ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
6: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetici per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
8: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
9: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
8: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
2: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i due attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati un mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia. Grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.
10: Sì, amore, I'm so happy I'm seeing you again. Arrivedermi.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

0: News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dosfini. Il segretario generale della NATO Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Questo per contrastare le parole del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington

0: sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari.
1: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E proprio in questi istanti l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendono transitare nella zona. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali con il termometro che fatica a scendere sotto i 24 gradi.
2: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Eh sì, che siamo in forma, siamo sul pezzo anche per quanto riguarda la buona musica, quella che ci riguarda da vicino, perché oggi nelle classifiche ci sarà la classifica ufficiale di Blue 2000, aggiornata questa giornata ovviamente con tantissime novità per quanto riguarda anche i sali e scendi, e sono veramente tante le sorprese rispetto alla scorsa settimana in cui avevamo anche delle nuove entrate, quindi scopriremo anche quali saranno gli artisti che si confermeranno tra i vostri preferiti, perché questa classifica in fondo la fate anche voi con l'ascolto di Blue 2000, anche dei più programmati degli ultimi 7 giorni. Vi ricordo anche la nostra mail diretta @radioinblu.it per partecipare attivamente, e quindi cominciamo a scalare queste 20 posizioni. Sono veramente tante le canzoni che ascolteremo oggi, quindi non andiamo di fretta ma andiamo con calma e molto precisi. Allora, alla numero 20 abbiamo in posizione stabile Taylor Swift, grandi successi per lei anche in questo 2026, come ad esempio il singolo Opalight, che precede questa Elizabeth Taylor che troviamo stabile in fondo alla classifica. Numero 19, posizione stabile anche per Sombra, lui lo ascoltiamo. Questa è Potential.

Ci sono artisti che legano un sound davvero originale alle proprie produzioni. È il caso del giovanissimo Sombre, con questi suoni molto particolari che abbiamo già apprezzato in precedenti singoli, in questo caso l'ultimo in ordine d'arrivo del suo fortunato album è Potential, stabile al numero 19. Questa è la chart nostra praticamente di Blue 2000, quella dei più programmati negli ultimi 7 giorni. Saliamo di appena un gradino, dove troviamo Stabili, tre donne che hanno realizzato veramente un tormentone per quest'estate 2026, con il classico esempio di chi durante le ferie estive ritorna al proprio paese, in questo caso al tanto amato sud. Avrete già capito, parliamo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. A proposito di Delia, magari tra voi non tutti la conoscono, magari non tutti hanno seguito X Factor e vi chiederete: ma chi è Delia? Ecco, lei è nata a Catania nel 1999 e nel giro di pochi anni ha portato avanti la sua passione per la musica. Pochi mesi fa è diventata anche uno dei volti più dirompenti dell'ultima edizione di X Factor. Fin dall'inizio si è fatta notare per la scelta di portare tra l'altro in scena il dialetto siciliano con il suo pianoforte contaminato con il folk, la più autentica musica cantautorale. È arrivata in finale, lei ha una laurea presso il Conservatorio di Catania e anche la padronanza, dicevamo, del pianoforte, che si fonde con la scrittura delle sue canzoni, ed è un tassello importante di questa canzone che troviamo Stabile alla 18, Al mio paese. Mi sento

Ci sono i grandi gruppi, i grandi nomi in arrivo anche a livello internazionale. Intanto territorio italiano per Serena Brancale, Levante Daily, appena ascoltate con Al mio paese. Alla numero 18, alla 17 troviamo i Rolling Stones con loro In the Stars in discesa, mentre al numero 16 loro sono i Maroon 5. Questa è Heroin.

E ci auguriamo saranno tante le sorprese a partire dalla prossima settimana con la programmazione estiva di Blu 2000, perché ritorneranno anche le classifiche dell'estate, in cui parleremo di classifiche attuali, ovviamente legate non solo alla nostra chart di Blu 2000, ma manterremo anche il filo conduttore della situazione di Air One, quindi anche dell'airplay radiofonico nazionale, ma torneremo indietro nel tempo con tante belle classifiche degli anni d'oro della discografia anni 80 e 90, che ci ha regalato veramente anche dei tormentoni estivi indimenticabili. Intanto abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Heroin, in discesa alla numero 16 nella chart di Blu 2000, che è la classifica di questo mercoledì pomeriggio insieme. Alla numero 15 troviamo una canzone che è stata spesso anche alla numero 1 di questa chart, ovvero Rain Me In, una bella coppia musicale. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean.

Qualcuno dirà siamo soltanto in fondo alla classifica. Ebbene sì, stiamo ascoltando veramente tante belle canzoni anche dal fondo della chart. Numero 15 in discesa, continuano a scendere purtroppo Sam Fender e Olivia Dean. Dico purtroppo perché è una delle canzoni che mi piacciono di più in questo periodo. Rain Me In scende alla 15. Nella chart di Blue 2000 in discesa anche Alex Warren, che tra l'altro è uscito con un nuovo singolo, quindi molto presto uscirà dalla porta con Fever Dream, rientrerà dalla finestra con quello nuovo, immagino. Numero 14 questa settimana per il talentuoso Alex Warren. Alla numero 13 troviamo l'inno dei mondiali. Shakira ritorna, diciamo così, sul luogo del delitto, tra virgolette, per dopo il grande successo di Waka Waka di un bel po' di anni fa per quanto riguarda i mondiali di calcio, ritorna nel torneo FIFA per proporci questa che è la colonna sonora ufficiale di quest'anno, dal titolo Die Die con Burna Boy. Allora, in rete molti sono ancora convinti, lo abbiamo detto la scorsa settimana, che Shakira sia stata sostituita da una sosia ai mondiali 2026 nella cerimonia inaugurale. Sapete che c'è stata la sua esibizione, sua, diciamo, tra virgolette, perché ancora non si sa bene se effettivamente fosse una controfigura o decisamente lei, con una cerimonia in grande stile. Sul palco si sono esibite tante star come Imanà, Lil Downs e naturalmente anche Shakira, che a questo punto ha già collezionato più mondiali del suo ex, ovvero Gerard Piqué. Ma nei fuochi d'artificio nella musica sono stati quello che ha attirato di più l'attenzione in rete, perché poche ore dopo l'esibizione sui social hanno iniziato e sappiamo che ci sono le teorie dei complottisti sui social, quindi diamo spazio anche a loro, che dobbiamo fare? Allora, secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo, appunto Die Die, canzone che tra poco ascolteremo, non sarebbe stata davvero la cantante colombiana. Un utente è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. Vabbè, non lo sapremo mai. Io tra l'altro ho visto poco o nulla della cerimonia d'apertura perché aveva un audio talmente basso e distorto, adesso non so di chi sia la colpa, se effettivamente della televisione nazionale che l'ha trasmesso oppure del mio televisore, ma non credo, quest'ultima opzione non è contemplata, quindi ho abbandonato, diciamo, la visione e non ho visto l'esibizione di Shakira. Comunque posso recuperarla tranquillamente in rete, poi vi saprò dire se quella è una controfigura o meno, almeno secondo il mio modesto giudizio. Intanto ce l'ascoltiamo Shakira, che sale con l'inno dei mondiali insieme a Burna Boy. Questa è Die Die alla numero 13.

Bello parlare di mondiali, viverlo in questo periodo con tantissime partite in gioco. Shakira e il suo inno Dai Dai l'abbiamo incontrata alla numero 13 in salita. Nella chart di Blu 2000 è stabile alla 12, Maledetto me di Fulminacci.

Fulminacci è davvero il suo anno, da Sanremo in poi non ne sbaglia una, anche questa nuova canzone per l'estate, dal titolo Maledetto Me, è stabile alla numero 12. Alla numero 11 perde quota Harry Styles con American Girls, mentre alla numero 10 salgono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

Beh, qualcuno quest'anno ha detto non ci sono i veri tormentoni come negli anni passati, ma lo dicono tutti gli anni, non c'è una vera canzone che sovrasta le altre, ma non è vero, perché ce ne sono tante che insomma si fanno notare in mezzo alla massa. E devo dire che questa canzone di Clara e San Giovanni, pur non essendo stata molto pompata, diciamo, a livello mediatico, è decisamente gradevole per quest'estate 2026. Clara San Giovanni con Le ragazze in salita alla posizione numero 10, esattamente a metà classifica. Troviamo invece una canzone in posizione stabile al numero 9, si tratta di Aranciata, molto fresca ma anche molto amara, di Fra Quintale.

La classifica di In Blu 2000 di oggi, di questo mercoledì 24 giugno, è targata In Blu 2000, è proprio la nostra, dei più programmati in assoluto. Fra Quintale con la sua aranciata in posizione stabile alla numero 9. Alla numero 8 troviamo in discesa Saif con Buona Domenica, anche lui non ha bisogno certo di presentazioni, anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa. Mentre al numero 7 sale, è stato suo anche San Siro, appuntamento importante per il suo primo live in questo che è il tempio della musica, quindi grande emozione per lui e anche un grande percorso nuovo televisivo come giudice di X Factor. Parliamo di lui e lo ascoltiamo. E Irama alla numero 7 in salita con Cabana.

Ed è tanta la musica italiana, come giusto che sia in questo periodo con l'arrivo dell'estate. In quest'estate 2026 tante le canzoni di successo, come quella di Rama appena ascoltata in salita alla numero 7 nella chart di Blue 2000, continua a salire Elisa, La sua amore è, la ritroviamo e la ascoltiamo alla 6.

Ancora buon pomeriggio sulle note di Elisa. Amore è, continua a salire, si avvicina alla top 5, numero 6 questa settimana, e troviamo un personaggio internazionale subito alla 5, che sembra un po' una mosca bianca nella top 5 di questa settimana, diciamo la verità, occupata quasi interamente dalle canzoni di casa nostra Made in Italy. E in questo caso la musica internazionale, quel tocco in più ce lo dà Olivia Rodrigo, è stabile con Drop Dead alla numero 5.

0: drop dead.
1: Bella voce, presenza, bellezza, talento, insomma, ha tutte le caratteristiche fondamentali Olivia Rodrigo per essere definita la pop star. Questa è Drop Dead, stabile alla numero 5 nella chart di Blue 2000, e qui è il colpo di scena, signore e signori. Perde la vetta rispetto a 7 giorni fa Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, in discesa appunto dalla 1 alla 4. Ci ascoltiamo la top 3 per intero. Numero 3 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che perdono un posto con Sorry Scusa Lo Siento.

La scorsa settimana erano alla numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, perdono poco, un gradino appena, li ritroviamo e li abbiamo riascoltati alla posizione numero 3 della classifica dei più programmati della nostra, della vostra radio preferita, e mi auguro che sia così, ovvero In Blu 2000. Salgono e anche di tante posizioni questa settimana, rischiano davvero di diventare al numero 1 la prossima, Jovanotti Alfa, questa è Buon Vento, numero 2 in salita.

L'energia giusta, ma senza urlare, senza insomma avere delle basi monster possenti alle spalle, solo con le loro voci, magari accompagnate da una chitarra, e l'emozione ricreata grazie a Jovanotti Alfa con la loro Buon Vento, la loro canzone dell'estate, in salita alla numero 2. Nella chart in Blu 2000 non cambia nulla la vetta, ancora una volta la bella canzone di Gaia è alla numero 1, questa è Bossa Nostra.

E coi ritmi di Gaia, la sua bossa nostra, chiudiamo la classifica di oggi, la chart di Blue 2000, numero uno della settimana ancora una volta. Grazie a tutti per averci seguito, restate con noi all'ascolto del GR e a seguire anche le parole di Blue 2000. Noi ritorniamo domani pomeriggio con un'altra classifica, ma non spoileriamo nulla, ci sarà una sorpresa, quindi sempre qui su Blue 2000. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, replicando alle accuse del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che crede alla premier Meloni di riferire in Parlamento.
2: Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo. Da Arzobispo Augusto Cantelli.
1: Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto

0: Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati mentre resta aperto il nodo delle ispezioni. Ai siti nucleari l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. L'Eucarestia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
1: Nella solennità della natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della libreria editrice vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nel Rosantum Concilium.
2: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
1: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,62%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una notizia dell'ultima ora: evacuato per un allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche oggi per celebrare un compleanno importante, quello della Croce Rossa, nata da una scena che nessuno vorrebbe vedere, no? Dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859, il più violento scontro probabilmente della seconda guerra d'indipendenza italiana, una carneficina praticamente che avrebbe segnato tra l'altro il declino militare dell'impero austriaco. Su quel campo di battaglia c'erano 40.000 persone tra morti e feriti, 40.000, e i servizi medici militari dell'epoca, cioè praticamente non esistevano, e quei pochi che c'erano pensavano soltanto ai propri generali, cioè venivi curato in base all'importanza, al rango, no? Chi rimaneva a terra era spacciato, destinato all'agonia sotto il sole, senza cure, senza acqua, senza qualcuno che si prendesse la responsabilità di aiutarli, no? A prescindere dal colore di quella divisa. E in mezzo a questo disastro finisce sto Henry Dunant, uno svizzero, insomma, borghese, che viaggiava per affari suoi inseguendo Napoleone, tra l'altro. Pare non ha nessuna formazione medica, non ha nessun interesse politico, ma davanti a quello strazio si ferma, insomma, rimanda i suoi appuntamenti e comincia a improvvisare, con l'aiuto delle donne, tra l'altro, di Castiglione delle Stiviere, poco distante, insomma, bende con le lenzuola, chiese come infermerie. Henry Dunant è lì per caso, però quella giornata, sai, no? Gli cambia la vita. Da quel momento in poi decide che non può restare quello un episodio isolato. Serve un'organizzazione che intervenga sempre, ovunque, senza chiedere, no? A quale partito appartieni, a quale esercito appartieni, perché la vera intuizione non è stata l'empatia del momento, è stata la lucidità dopo. È stata capire che l'altruismo spontaneo non basta, serve una regola. Quindi torna a Ginevra, Henry Dunant, e comincia a fare pressione sui governi fino a ottenere una firma su un pezzo di carta. È la svolta. Prima convenzione di Ginevra del 1864 che sancisce la neutralità delle strutture e del personale sanitario. Da quel momento chi soccorre un ferito sul campo di battaglia è neutrale, diventa intoccabile. Se curi un nemico, non sei più un traditore, sei un soccorritore. Ecco perché da quell'intuizione prende forma qualcosa che non esisteva ancora, un soccorso neutrale, strutturato, riconosciuto dai governi. La Croce Rossa, con i suoi 7 principi, non è un esercito, non è un'istituzione statale, non è un gruppo di benefattori, no? È una realtà che da allora ha attraversato le guerre mondiali, le epidemie, i terremoti, le migrazioni. Cambiano le tecnologie, cambiano i mezzi, cambiano le emergenze. La Croce Rossa è una costante, no? Che nel tempo è diventata anche un modello, non soltanto per il soccorso, ma proprio per il modo di organizzare il volontariato, con una formazione attenta, a capillare sul settore. Non è altro che il tessuto connettivo della società, cioè dove lo Stato non arriva perché è una questione tante cose, dove il mercato privato non va perché non c'è profitto, ecco che si infilano queste realtà del terzo settore. E la Croce Rossa in questo spazio è diventata una macchina enorme, una via di mezzo tra il professionismo logistico e l'attivismo puro, insomma, con i tantissimi comitati locali italiani che sono attivi in maniera capillare proprio sul territorio. Oggi per un comitato di Croce Rossa la guerra ha cambiato forma, no? Si combatte, che ne so, contro l'isolamento degli anziani nelle periferie, per esempio, si combatte contro le nuove povertà delle famiglie che non riescono a pagare le bollette o non riescono a mettere un pranzo o una cena a tavola, si combatte contro il fango di un'alluvione da gestire in poche ore, insomma, significa avere un centralino sempre in ascolto, significa avere turni che i volontari incastrano con il proprio lavoro, la propria famiglia, significa protocolli rigidi da rispettare, significa la necessità di far quadrare i conti in una struttura che deve funzionare come un'azienda, ma c'ha l'anima di un'associazione. Sempre con la stessa logica, si interviene perché qualcuno ha bisogno, non perché conviene, insomma. E se togli tutta la struttura, resta l'idea iniziale di Henry Dunant per cui nessuno deve essere lasciato solo. È questo il pensiero che ha reso Croce Rossa un pilastro del terzo settore da più di 160 anni e da prima ancora che proprio esistesse l'idea di terzo settore. Le parole di In Blu 2000. No, siamo sensibili all'argomento che c'è Francesco Filippi in regia, che è un autista soccorritore volontario, ci teneva a mettere i punti in su lei, giustamente. Un abbraccio e un saluto a tutti i volontari di Croce Rossa in Italia e di tutto il terzo settore. Partiamo!

0: Le parole di Inblu 2000. Volevo invitarvi dal 2 luglio prossimo a questo festival alle porte di Milano, il festival di Villa Arconati, dove Villa Arconati è uno di quei luoghi incantati per cui si può usare proprio l'espressione nella splendida cornice di Villa Arconati. Direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte, buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di una delle rassegne storiche più affascinanti dell'estate italiana, dove la maestosità di questa piccola Versailles lombarda diventa un teatro proprio di ricerca musicale e di cultura proprio. Sono quasi 40 anni ormai, non è poco.
1: Sì, sì, è uno dei festival più longevi, direi, del panorama nazionale, sicuramente di quello lombardo. E siamo alla 38esima edizione e la particolarità è anche proprio la cornice, come dici tu, in cui è inserito il nostro festival. Arriva l'estate e noi aspettiamo che Villa Arconati riapra le porte per noi e accolga il nostro festival, che quest'anno comincia proprio il 2 luglio. Ci siamo quasi.
0: C'è un momento magico che è amato dal pubblico di Villa Arconati, che è il concerto all'alba. Posto che immagino cambi il modo di pensare, di disegnare un festival, quando lo spazio circostante, con queste sale settecentesche, questa corte nobile, i giardini, ha una personalità così forte e vincente, ma appunto il concerto dell'alba, dal punto di vista proprio della direzione artistica, come si fa a scegliere la colonna sonora perfetta per questo passaggio dalla notte al giorno in un luogo del genere?
1: Diciamo che quello che mi guida nella scelta del concerto dell'alba è la gentilezza, diciamo così, proprio direi la gentilezza, per cui ogni anno è un po' una sfida a ricercare la personalità dell'artista o la voce dello strumento più indicato. Quest'anno affidiamo il passaggio dalla notte al giorno, dalla notte all'alba, insomma, a Pacifico, che è un autore elegantissimo, ma è proprio ricercato come musicalità, e dunque affidiamo a lui, al suo pianoforte, le sue melodie per accompagnarci al sorgere del sole. L'anno scorso abbiamo avuto il pianoforte di Frida Bollani, l'anno prima un'arpa, quest'anno torniamo al pianoforte perché il pianoforte è lo strumento principe, diciamo,
0: certo.
1: È molto indicato anche all'ora della giornata, e se è suonato da interpreti ed autori così importanti come quest'anno è Pacifico, l'esperienza è completa, perché l'incanto dei giardini che cominciano ad illuminarsi, e le note e la voce di questi autori così profondi fanno veramente del concerto all'alba un'esperienza, come a me piace dire. Il concerto all'alba non è solo un concerto, è proprio un'esperienza
0: a cui siamo tutti invitati, chiaramente. Dell'eleganza di Pacifico abbiamo detto, l'energia dei Gypsy Kings, oltre per un paio di omaggi d'autore, Paolo Fresu, David Bowie, Pino Daniele, insomma c'è un filo rosso invisibile che tiene insieme questi mondi musicali che all'apparenza sono così distanti.
1: È proprio l'idea della contaminazione di generi e di pubblici e di generazioni anche, e per cui proprio anche il mix di suoni e di armonie, di esperienze diverse. Appunto, partiamo con i Gypsy Kings e con le melodie gitane, e passiamo poi a un altro pianoforte, al solismo e al virtuosismo di un altro pianoforte, che è quello di Allevi, subito dopo i Gypsy Kings. Andiamo a incontrare un altro strumento, la tromba jazz di Paolo Fresu, che è un ritorno al festival dopo qualche anno, dopo un decennio dall'ultima sua ospitata, diciamo così, e tra l'altro Fresu in una formazione molto particolare, perché non è solo, ma per l'occasione ha ingaggiato, diciamo così, una band di tutto rispetto, per cui John DeLeo alla voce, Filippo Vignato al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Christian Meyer alla batteria. Li ho detti tutti perché è insolito vederli riuniti tutti insieme per un progetto che è un omaggio a David Bowie.
0: Certo.
1: Per cui Fresu è il collettore di tutti questi talenti, diciamo così. L'altra novità di quest'anno, anzi sì, la novità di quest'anno è l'ingresso di Arisa, che è una voce melodiosa, e quindi anche Arisa nel filo rosso della sonorità degli ospiti del festival. Diciamo che quello che cerchiamo di fare prevalere è proprio l'arte, l'arte e i talenti. La scelta degli autori e degli ospiti è proprio ricercata, non capitano per caso. C'è proprio un filo rosso, come dici tu, alla ricerca di contaminazioni proprio vocali e strumentali.
0: Un grande cartellone di musica, ma c'è spazio anche per il teatro. Vedo gli incontri con Stefano Massini. In un'epoca di fruizione molto veloce, molto social, molto frammentata, immagino anche il valore di ritagliare uno spazio per il racconto sotto le stelle di Villa Arconati.
1: Sì, è da una data teatrale o comunque di dialogo con gli spettatori. È proprio come cosa, e anche per una continuità con quello che internale è la nostra attività. Noi gestiamo un teatro, il Teatro Comunale di Bollate, che ha una sua stagione invernale. Chiusa la stagione teatrale, apriamo la stagione estiva, diciamo così, musicale. Però anche qui, sempre per tornare a quel filo rosso, cerchiamo di tirare un filo tra tutte le nostre attività, e abbiamo valutato e provato che anche una data più teatrale, più appunto di conversazione, di incontro con il pubblico, ha un suo valore e un suo seguito. Stefano Massini poi è un narratore potente, per cui non ha bisogno né di grandi presentazioni né di dubbi sulla forza del suo racconto. Infatti il titolo della sua serata è proprio La forza del simbolo. Anche quella è una serata che ci riserverà sorprese.
0: Vi rimando al web per tutti i dettagli e le info pratiche, festivalarconati.com, dal 2 al 15 luglio prossimo, 38esima edizione del Festival di Villa Arconati. Ce lo ha raccontato la direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie molte.

con Wyclef Jean, Maria Maria, da Supernatural, che era stato il disco che ha avvicinato proprio Carlos Santana ad una generazione più giovane, insomma, no? Di persone che fino a quel momento lo ignoravano, non lo conoscevano, insomma. E non è un caso che Supernatural abbia portato a casa 9 Grammy Awards, gli Oscar della musica, superando tra l'altro il record storico che era di Michael Jackson per Thriller. Soffia 79 candeline quest'estate Carlos Santana e festeggerà, nemmeno lo dico, suonando. Come anche Raff, per dire, con qualche anno in meno sicuramente, cambiamo completamente musica per celebrare i primi 25 anni di Infinito e per cantare anche qualcosa di nuovo come questa. Pazzi, stupidi ragazzi, le parole di In Blue 2000.

personalmente l'avevo persa un po' di vista Alanis Morissette. Ho avuto proprio la percezione che si fosse un po' allontanata dalla musica. Ha scritto libri per bambini, ha fatto un sacco di altre cose oltre a scrivere canzoni. L'abbiamo ritrovata a cantare l'inno nazionale canadese, che lei è canadese, no? Il giorno della prima partita dei mondiali Canada-Messico-Stati Uniti. Non so se è questo l'ordine esatto dei paesi, però ci siamo capiti, no? E di sicuro lei tornerà alla musica in questa... sta suonando in giro per il mondo, ma tornerà in questa residency a novembre. Le parole di Blue 2000 Residency è una striscia di concerti, una manciata di date, 5, 6, 10 e 11 novembre allo YouTube Theater di Los Angeles. Farfalle con un macete, il titolo, Butterflies with a Machete, il titolo un po' inquietante, un po' concerto, un po' storytelling in cui raccontarsi, una formula che funziona molto bene oltreoceano e che, apro e chiudo parentesi, mi piacerebbe vedere anche qui da noi in Italia, perché per dire, artisti tipo Willy Peyote, e cambiamo completamente musica, di storie da raccontare, secondo me ce n'hanno un sacco.

Ha debuttato direttamente alla numero uno della classifica Billboard 200 con il disco The Romantic. Non fosse altro che sono passati 10 anni dal suo ultimo album da solo. È Bruno Mars da Honolulu, categoria giovani quarantenni alla conquista del mondo della musica. È sua. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul, disco in blu 2000 della settimana.

Ultima apparizione pubblica era la finale dei Knicks qualche giorno fa. Siamo nel mondo del basket americano. Phil Collins, protagonista tra l'altro anche di una serie di podcast della BBC, interviste, materiali inediti, materiali d'archivio per inquadrare l'uomo, il personaggio, il musicista che ha suonato la batteria di tutti gli anni Ottanta, praticamente partito dai Genesis fino alla numero uno delle classifiche di mezzo mondo, fino a che non è successo qualcosa lungo la via per il paradiso, che anche il titolo di questa canzone profetica, Something Happened on the Way to Heaven, nel pomeriggio di In Blue 2000, sta molto meglio di quanto in realtà non lo dipingano i pettegolezzi Phil Collins. Arriva invece tra pochissimo anche la redazione con In Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra che chiede alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
1: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. FTSE MIB 0,72% a quota 74 punti. Lo spread tra BTP italiani sempre nella moda.

0: giorno più quasi 80 anni nel paese, in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone, 1800, intanto in Spagna, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi, anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumi energetici per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: One, two,

C'è una certa eleganza di fondo, no? In questa canzone Reputation, Revin Lini con Dominic Fike. Siamo ripartiti, seconda ora nel pomeriggio di Blue 2000, Francesco Filippi ancora in regia. Stavamo discutendo di come, fuori onda, come facciamo spesso, discutevamo di come basta una manciata di note per ritrovarsi altrove. Super Mario Bros, per esempio, c'ha questo potere strano, ti lancia addosso quella melodia e in un secondo sei tornato bambino, spensierato, leggero, no? Con meno pesi sulle spalle. Non è nostalgia da cartolina, è proprio una sensazione fisica, quel tipo di leggerezza che oggi facciamo fatica a ritrovare, schiacciati dalle scadenze, dalle aspettative, dalle notifiche. Eppure basta sto idraulico in salopette che salta su un goomba, no? Per far scendere la tensione di un paio di tacche almeno. Non lo dico io, c'è proprio un meccanismo psicologico preciso dietro questa sensazione, al punto che gli esperti hanno voluto scavare dentro questa nostalgia, cercando di capire come i videogiochi tradizionali riescano a toccare le nostre corde emotive, no? Aiutando la felicità a venire fuori e tenendo lontano lo spettro del burnout. E quello che è venuto fuori è disarmante nella sua semplicità, cioè Super Mario riattiva un pezzo di infanzia, non quell'infanzia idealizzata, ma quella più concreta, fatta di pomeriggi senza ansia da prestazione, di giochi da condividere con gli amici, no? In cerca di quel record che era anche un po' un modo per prendersi in giro. Quindi funziona proprio come un ponte verso il benessere mentale, una pausa vera, non l'ennesimo scroll infinito, un momento in cui il cervello smette di correre e si concede un po' di meraviglia, quella che da adulti tendiamo un po' a perderci per strada, insomma. Gli esperti hanno analizzato il comportamento di un gruppo di persone che ha partecipato a questo esperimento e hanno trovato un filo comune, cioè più i ragazzi provavano quella meraviglia infantile figlia dei videogiochi, più dichiaravano di sentirsi felici, non perché Super Mario risolva i problemi, ma perché crea un piccolo spazio mentale dove la pressione non entra, rimane fuori. È una specie di micro rifugio digitale, accessibile a tutti, senza pretese, e la felicità abbatte il rischio di esaurimento e di burnout. Diventa proprio un circuito virtuoso. La gioia che accende un personaggio come Mario, idraulico in tuta blu coi baffi, innesca questa reazione a catena che fa bene all'umore. Diventa un ambiente di sicurezza dove non c'è pressione, un posto accessibile dove rifugiarsi per rigenerarsi, una pausa semplice, a portata di mano per chiunque abbia bisogno di respirare un attimo. E secondo gli esperti, videogiochi di questo tipo sono strumenti sottovalutati ancora oggi per il benessere mentale. Non una terapia, non una soluzione magica, però piuttosto un aiuto, un appoggio, no? Un modo per ricordare al cervello che la gioia non è un lusso ma una risorsa. Quindi dedicare un momento della giornata a un giochino di questo tipo può diventare uno scudo per la mente. Gli esperti lo dicono chiaramente, per combattere il burnout e la stanchezza mentale servono degli esperti sicuramente, dei percorsi con dei professionisti, ma a volte la chiave è semplicemente ritrovare la gioia profonda delle cose semplici. Titoli storici, capaci di regalare un sorriso, un antidoto potente contro il cinismo e i ritmi frenetici di ogni giorno. Le parole di Blue 2000, vedi che la tecnologia aiuta.

Diciamo che è un'immagine forte, questa dei carri armati nello stomaco che canta Mr. Rain. Forse però a volte basta concentrarsi sulle parole, provando a lasciare fuori la cronaca. Ecco, mettiamola così. Era lunedì nero nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Taylor Swift.

la risposta reale, questa a chi si lamenta che nella musica italiana non c'è mai niente di nuovo. Se vi piace il mondo un po' nostalgico degli anni 60, lui si fa chiamare Lumiero ed è un giovanotto da tenere d'occhio. Siamo pur sempre un programma fatto di canzoni, almeno fino alla fine di questa settimana, finale di stagione per noi, ma finale pure oggi, che abbiamo detto quello che dovevamo dire, se vi va l'idea. Però ci troviamo ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Federica. Nonostante questa situazione veramente di APA, con un sole terribile che ci colpisce, forse più qui da noi a Varese che nella tua Roma.
1: Ma insomma, potremmo fare una battaglia di gradi perché
2: veramente un sole terribile, un tempo pessimo, sì, mamma mia. Sì.
1: E allora, però la terra dei laghi, almeno ci sono i laghi,
2: e
1: questa analisi della Camera di Commercio di Varese ha fatto un po', ha rilevato insomma negli anni dal 21 al 24 come stanno le famiglie del territorio, il loro PIL, se calato, se è cresciuto, le loro spese, che cosa emerge di significativo, Antonio?
2: Sì, come dicevi tu giustamente, un'analisi a mio modo di vedere molto interessante da parte dell'ufficio specifico di Camera di Commercio Varese sul benessere collettivo delle famiglie in un periodo cruciale, perché quello tra il 2021 e il 2024 ha fatto i conti da prima con la coda del Covid e poi con l'avvio delle tragedie della guerra in Ucraina e successiva tutti gli altri conflitti che hanno inciso pesantemente sul nostro sistema economico. Ecco, che cosa emerge? Emerge che tutto sommato le famiglie della provincia di Varese ce la fanno, ma con grande fatica, perché il...
1: Ogni tanto va via la voce, Antonio, forse ti devi spostare. Allora
2: scusami, sono fermo apposta.
1: Si vede che
2: speriamo che si senta meglio adesso. Sì. Dicevo che il reddito delle famiglie, il reddito pro capite delle famiglie è aumentato, sì, in questo triennio preso in considerazione, ma del 15,4%, invece l'inflazione del 17,2%. Questo vuol dire che il potere d'acquisto è comunque diminuito.
1: Allora, voi avete intervistato Giglia Grazioli, che è Ufficio Analisi Economiche, Camera di Commercio di Varese. Sentiamola.
3: Le nostre famiglie, diciamo che continuano a consumare, continuano a star bene rispetto a quello che è il panorama nazionale. Sicuramente hanno un po' risentito della forte spinta inflattiva, dell'inflazione che c'è stata soprattutto tra il 2021 e il 2023. Quindi questo non possiamo nascondercelo. I redditi pro capite sono sì cresciuti in quegli anni, sono cresciuti anche più della media nazionale. Quindi pensate che siamo stati la quinta provincia per crescita del reddito pro capite delle famiglie in quel periodo, però dall'altra parte l'inflazione ha colpito un pochettino anche le nostre famiglie. Quegli anni sono stati anni dove c'è stata lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha colpito tutta la parte dei prodotti energetici, e questo per le famiglie ha voluto dire anche più costi di riscaldamento per i carburanti. E dall'altra parte, subito dopo il Covid, abbiamo avuto così quel forte rimbalzo economico, ma si è portato dietro anche tutta quella forte spinta dell'inflazione.
1: Beh, quindi diciamo chiaro scuro, però in questo chiaro scuro diciamo che nei confronti con altre zone, con altre città, Varese tiene bene, anche forse per alcuni motivi particolari, Antonio.
2: Ma certamente c'è ancora un sistema imprenditoriale che sorregge l'economia. Noi abbiamo un valore aggiunto generato da 58.000 imprese attive sul territorio della provincia di Varese, che supera i 30 miliardi di euro, e negli ultimi mesi è fortemente aumentato l'export. 14 miliardi era il valore dell'export nel 2025, nel primo trimestre di quest'anno 2026 la percentuale, la quota di export rispetto all'import è ulteriormente migliorata questa percentuale. Poi c'è una naturale propensione al risparmio. Varese è la sesta provincia italiana appunto per capacità di risparmio, e si tratta di capire se questo sia un dato positivo o negativo, perché ci sono 27 miliardi di euro nei depositi delle banche. Certamente
1: sì.
2: La presenta degli aspetti positivi questo, però vuol dire che forse manca un po' la propensione all'investimento.
1: Ah, ecco, in questo senso. Allora, sentiamo ancora la Grazioli.
3: La Lombardia i consumi sono cresciuti del 14,5%, in Italia del 15,6%. Però da noi c'è da dire che abbiamo un tipo di consumo diverso rispetto a quello che è la media italiana. Da noi le famiglie sono più oculate, sono più attente ai consumi di lungo periodo. Questo si vede subito, si vede nelle scelte dei beni di consumo, dei beni durevoli, che sono quei beni che non vengono acquistati per essere consumati subito, ma che hanno almeno un orizzonte temporale oltre 3 anni. Parlo dei mobili, degli elettrodomestici. Qui Varese è settima in Italia per questo tipo di consumi. Pensate che questo tipo di consumi è superiore al 25% in più rispetto alla media nazionale. Una famiglia mediamente spende 3.650 euro all'anno in questo tipo di prodotti. Le famiglie varesine probabilmente hanno reagito andando a concentrare i loro consumi su quei beni che per loro sono comunque importanti e sono di lunga durata, quindi hanno comunque questa visione oltre l'immediato che va nel lungo periodo. Hanno magari tagliato i beni più superflui, quelli meno essenziali. I beni alimentari hanno tenuto per forza, perché comunque le persone devono comunque mangiare. Infatti, se andiamo a vedere la differenza tra i consumi alimentari e non alimentari, il consumo di beni alimentari è comunque cresciuto un po' meno dell'inflazione, ma veramente poco, è in linea con l'Italia e la Lombardia. Quello che è un po' arretrato sono i consumi non alimentari di beni più superflui.
1: E questo però è un aspetto interessante, e su questo aspetto però noi ci dobbiamo salutare. Antonio, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te e buon lavoro.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, con te parliamo di dottori in ricerca. Sappiamo che il dottorato è il massimo arrivo, insomma, proprio dei gradi universitari, perché dopo o si fa proprio la carriera vera e propria, si diventa docenti, oppure si fa altro e si fa ricerca da qualche altra parte. All'Università di Perugia c'è una giornata proprio dedicata ai dottori, Daniele.
0: Sì, c'è stata 2 giorni fa e vi portiamo proprio con questa storia tra le pietre di Piazza 4 Novembre, la Sala dei Notari, perché è proprio lì che si è svolto il PhD Graduation Day 2026 dell'Università di Perugia, una cerimonia che potrebbe sembrare, come dire, riservata solo agli addetti ai lavori, ma che in realtà racconta molto del presente e del futuro anche del nostro paese, direi, con una punta di pretesa, perché oltre 100 giovani ricercatori hanno concluso, come dicevi, questo loro percorso di dottorato, che è il più alto livello della formazione universitaria. Per capire il significato di questa giornata bisogna ricordare che l'Università di Perugia è una delle più antiche d'Italia, perché le sue origini risalgono al 1308 con una bolla di Papa Clemente V, quindi risalgono al Medioevo, insomma, quando arrivò questo riconoscimento ufficiale. E da oltre 7 secoli, quindi, l'Ateneo accompagna la vita della città di Perugia, ma anche dell'intera regione e non solo, formando professionisti, studiosi e ricercatori. E proprio questo legame tra tradizione e innovazione è un po' stato il filo conduttore di questa giornata.
1: Un punto di riferimento. Allora, tu hai intervistato Massimiliano Marianelli, che è il rettore dell'Università di Perugia. Sentiamo.
4: Negli Stati Uniti si chiama il dottorato PhD, no? Philosophical Doctorate, proprio ad indicare, come evoca il termine filosofia, disciplina mia particolarmente cara, l'amore per il sapere e per i saperi, aggiungerei, nati al curare. E quindi qualifica il candidato che partecipa a un percorso di dottorato come qualcuno che è, ancora un'espressione che a me piace molto, tra la conoscenza cui aspira e l'origine da cui partiamo, dei diversi ambiti e delle diverse discipline. Tentativo di migliorare non è soltanto un tentativo di migliorarsi anche nella conoscenza, ma è un tentativo di migliorare la conoscenza e i saperi per poter contribuire al bene comune della società in cui stiamo vivendo. In questo senso i dottorandi sono delle figure particolari. Il dottorato è il più alto livello della formazione, il terzo livello della formazione in ambito accademico, e il più alto livello. Chi è dottore di ricerca è qualcuno che è il massimo esperto, come mi piace ripetere a tutti i dottorandi che iniziano, il massimo esperto in alcuni ambiti del sapere.
1: Ecco, dicevamo prima, poi dopo il futuro per questi giovani, non li chiamiamo più ragazzi, però sono ancora giovani, immagino che sono verso i 30, meno come
0: qualcuno
1: età.
0: Anche di più, qualcuno anche di più.
1: Sì. Di più, cioè, dipende anche poi dai percorsi. Quello che andranno a fare, ecco, andranno a fare tante cose diverse, perché non è detto che restino in ambito universitario, però hanno già una preparazione molto specifica. Daniele.
0: Sì, ci sono praticamente, come dicevi, tutti i percorsi, perché l'Università di Perugia conta 24 corsi di dottorati attivi che vanno dalle materie più varie, dall'informatica alle materie umanistiche e quant'altro. Tutti hanno un profilo internazionale, collaborazioni con atenei italiani e stranieri, insomma, no? E in forte collegamento anche con le imprese e col mercato del lavoro. Quello mi piace sottolineare dalle parole del rettore Marianelli, questa sorta di unione fra l'assunzione fra il titolo accademico e l'assunzione di responsabilità verso la società e il bene comune. Insomma, è un valore aggiunto di questi percorsi che potrebbero sembrare solo tecnici o accademici, in realtà appunto le parole del rettore hanno dato anche quest'ulteriore impronta.
1: Sentiamolo ancora Marianelli.
4: I dottori di ricerca sono dei veri ponti tra la società che troviamo, il passato cui l'università attinge sempre e quello cui il nostro tempo aspira, e quindi un dottore di ricerca è qualcuno che è generoso, che ha un senso di responsabilità, la responsabilità di una tradizione nella quale è una tradizione da evitare e che vuole ripensare orientandola al bene. Racconta la storia di un'università che va verso gli 8 secoli in questa città, tra 2 anni festeggeremo 720 anni esattamente, di un'università che è quello che è perché abita questa città e che quindi sa leggere in questa città le sue vocazioni. Ho detto che questo territorio parla in particolar modo di 2 grandi temi che sono quello della pace e dell'attenzione all'ambiente, quindi ai cambiamenti climatici, niente di più attuale nel tempo che stiamo vivendo. Quindi l'università è qui ancora come uno spazio del tra, proprio perché siamo a disposizione della comunità che abitiamo e per questo generosamente siamo presenti.
1: È vero, la vocazione alla pace, la tutela dell'ambiente, insomma, un territorio che questi valori li ha sempre portati avanti, un'università che ha tutti questi secoli, no?
0: Sì, è bella questa espressione, uno spazio del tra, cioè essere in mezzo alla città, in mezzo alla comunità, e anche la sfilata di tutti questi, non solo i dottorati, ma anche il loro corpo docente, lo stesso rettore con l'ermellino per le vie della città, chiusa naturalmente, qui c'è il tocco, no? In qualche modo di d'America, il lancio del toppo, appunto, scusa il gioco di parole, davanti a Palazzo dei Priori, quel cappello, no? Quadrato, sì. Messo con le 4 punte. Qualcuno ha rischiato anche di prendersene in occhio, la punta del tocco, l'immagine è stata molto particolare e molto curiosa, però bello, è alla fine simbolica di un percorso che è poi l'inizio di una nuova avventura umana e professionale, direi.
1: Certo, poi il tra è anche tra passato, presente e futuro, perché insomma c'è questo grosso collegamento, questo filo che unisce dal 1300 a oggi. Chissà cosa vuol dire per un'università avere tutti questi 700 quasi 20 anni sulle spalle. Che significa?
0: Diciamo che nel mercato della formazione e dell'istruzione è un grande valore aggiunto, però deve essere sempre parametrato anche con l'innovazione e la modernità, perché con tutte le classifiche, diciamo che no, dei migliori atenei, delle migliori città, dei vivibilità,
1: non bisogna neanche inseguire la classifica.
0: Però nel marketing della formazione.
1: Certo, bisogna farlo poi nella sostanza. Daniele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, a presto.
1: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio Luca.
5: Ciao Federica.
1: Con te parliamo del pollo, che sembrerebbe dire cosa c'entra il pollo, però il pollo all'amarengo invece è il tema della nostra conversazione, Luca. Intanto stiamo chiamando ovviamente il nostro ospite. Che cos'è?
5: Esatto, perché il pollo alla Marengo ha una bellissima origine, perché nasce dopo la battaglia che Napoleone aveva fatto nel nostro territorio e non sapeva cosa mangiare. Era andato, dopo la vittoria, era andato da un'osteria a chiedere qualcosa da mangiare. A lui non piacevano gli arrosti e quindi da lì è nato il pollo alla Marengo, che è una specie di pollo in umido con funghi, il vino del territorio.
1: Sì, ho visto, è bello sostanzioso il pollo alla Marengo.
5: Infatti.
1: E allora sì, la battaglia di Marengo il 14 giugno del 1800, Napoleone vince sugli austriaci e poi appunto tradizione vuole che cerchi da mangiare e si imbatta nel pollo alla Marengo. Ci ha raggiunto Efrem Bovo, che è presidente del Circolo Buonaparte. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie di questa chiamata.
1: Allora,
6: ho fatto cucinare questo pollo, ma diciamo che il cuoco si è inventato il piatto lì per lì, perché allora i soldati facevano razzie, prese pollo, uova.
1: Certo, quello che c'era l'ha buttato dentro e poi dopo è diventata una ricetta.
6: Sì, è diventata una bella ricetta, soprattutto perché Escoffier, il padre della Brigade de Cuisine, il francese padre della Brigade de Cuisine, poi lo ha arricchito. Tenete conto che c'erano, per esempio, i gamberi di acqua dolce in allora, adesso difficilissimo se non impossibile, e quindi ci si accontenta di gamberi di mare, ma va bene, insomma, dei crostacei che arricchiscono.
1: Insomma, veramente, e noi però abbiamo parlato del pollo, della sua ricetta, della sua origine, perché adesso è diventato un piatto solidale, Bovo.
6: Sì, un piatto solidale perché noi, guardate, abbiamo trovato la documentazione su quanto anche Napoleone fosse rattristato di percorrere i campi di battaglia in mezzo a 10.000 tra morti e feriti, quindi invitò poi anche il liberatore d'Austria a smetterla con la guerra. Ad Alessandria venne firmato questo concordato di pace. Allora noi abbiamo pensato che forse da questo tavoliere di guerra potesse nascere una tavola di speranza, e così con il pollo alla Marengo ogni piatto manda 5 euro di donazione ad una fondazione del Gaslini. Questo per
1: il Gaslini, lo dico per chi ci ascolta, è l'ospedale specializzato in infanzia, insomma, di Genova, è molto famoso, però lo diciamo, e i vostri fondi vanno alla Fondazione Malattie Renali del appunto Bambino ETS del Gaslini di Genova. Prego.
6: Sì, abbiamo proprio individuato con la sua signora che promuove la Gabi De Martini, che promuove la raccolta fondi. Questo è un centro di ricerca, il Gaslini, all'ospedale, come ha detto lei,
1: pediatrico,
6: che cura qualcosa come 30.000 bambini l'anno da 60 paesi nel mondo, è un'eccellenza mondiale, oltre ad avere 500.000 di prestazioni ambulatoriali. Tutti noi siamo grati, anche i nostri ospedali specializzati in pediatria del Piemonte, che sono belli e in gamba, hanno avuto un collegamento importante col Gaslini, la formazione anche dei propri specialisti. Noi con questa offerta l'abbiamo lanciata in questo periodo, il 14 giugno, poi la riproporremo in autunno, in inverno, perché direi che il piatto è abbastanza calorico.
1: Sì, lo si può, anzi è meglio mangiarlo a Natale che non a giugno, viste le temperature che ci accompagnano.
6: E quindi noi abbiamo detto sì, lo lanciamo perché è bello, infatti i primi 1.000 euro li abbiamo già versati sul conto di questa fondazione, poi in autunno proseguiremo con questo lancio, anche perché è una comoda comunicazione e di grande forza di solidarietà, e quindi lo faremo sempre con gli Escoffier, con quanti si vorranno unire a noi. Tenete conto che gli Escoffier sono un'associazione di cuochi, che sono 30.000 cuochi nel mondo, quindi iniziamo dall'Italia ma poi estenderemo.
1: Certo, in tanti paesi. E come avviene concretamente? Ci si riunisce, cioè fate proprio un'iniziativa?
6: Sì, no, questa sottoscrizione avverrà così. In questa fase è già avvenuta che abbiamo avuto una ventina di ristoranti che hanno proposto
1: i ristoranti,
6: sono i ristoratori che dal loro ristorante in carta propongono questo menù dicendo che 5 euro abbiamo, quindi avuto chi ha contato 15 piatti, chi ne ha contati 20,
1: certo,
6: 10,
1: certo.
6: 30,
1: è un inizio, è un inizio che poi andrà a estendersi. Noi ci dobbiamo lasciare, però veramente una cosa tra l'altro carina, ci avete strappato un sorriso perlomeno tra tutte queste cose. Efrem Bovo, grazie.
6: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
1: Luca, grazie per l'occasione di aver parlato di questa bella iniziativa, alla prossima.
5: Grazie a te.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.
7: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
0: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
0: e le parole del weekend.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
8: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
9: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, il segretario generale della NATO Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
11: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
10: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
12: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso,

0: Linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,78%, quota 73 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemán, è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno, Farmacia Bravi, via Lazzaroni 25, telefono 02 494 55 751. Per il cinema ricordiamo che dal 28 giugno inizia Cinema sotto le stelle. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Domenica 28 giugno alle ore 10.30 Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con il rito del faro. Venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Celle e Miriam Ronzullo. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, anime, guardare e pensare, ogni lunedì, dalle ore 17.18, presso Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6. Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana. Sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio festa di Sant'Anna, ore 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. A Saronno, Reverie, ovvero Sogno ad Occhi Aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Ogni prima domenica del mese, ore 17.25, esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 a Saronno comunica: dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di ginnastica dolce e altre attività. Il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 si gioca a burraco e in funzione il punto salute, dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
4: Buongiorno a tutti, oggi sentite una voce diversa perché la nostra amica Maria Grazia non c'è e quindi parliamo di cosa è successo il 24 giugno. Per riprendere però la rubrica che fa sempre Maria Grazia di Pianti e Fiori, iniziamo con l'acqua di San Giovanni. Visto che stanotte è stata la notte di San Giovanni, qualcuno magari ha usato quest'acqua stamattina per lavarsi. Perché cosa succede? La notte tra il 23 e il 24 giugno, appunto, è la notte di San Giovanni, da sempre considerata una notte magica che segue il solstizio d'estate, quando il sole è al suo apice. Infatti la leggenda narra che durante questa notte il sole, che è rappresentato come il fuoco, si sposti insieme alla luna, che è rappresentata come l'acqua. E da questa credenza nascono i riti dei falò, della rugiada, presenti nella tradizione contadina e popolare. In questa notte, infatti, le piante e i fiori vengono influenzati da una particolare forza e per sfruttarla al meglio si può preparare l'acqua di San Giovanni. Come si fa a preparare? Bisogna raccogliere durante la vigilia della notte del 24 giugno, quindi se non l'avete già fatto stanotte ricordatevelo per l'anno prossimo, una misticanza di erbe e di fiori di campo che può essere composta da ginestre, papaveri, fiordalisi, petali di rose, menta, trifogli, lavanda, camomilla, timo, salvia, basilico, rosmarino, malva, foglie di noce, finocchio selvatico e avena. E al tramonto bisogna immergere tutti questi fiori e queste erbe in una bacinella d'acqua, lasciarle fuori tutta la notte in modo che la rugiada magica vi si depositi sopra. La mattina dopo, quindi la mattina del 24 di giugno, ci si può lavare il viso e il corpo con quest'acqua profumata. E quest'acqua ha il potere di preservare dalle malattie e scacciare il malocchio e la malasorte. Ma questa notte di San Giovanni non era solo una notte magica, ma ai tempi dei Romani, quindi nell'antica Roma, era considerata anche la notte delle streghe, ed era una delle feste religiose più sentite nella Roma di una volta. Era appunto la notte di San Giovanni. La festa cominciava la notte appunto della vigilia, la cosiddetta notte delle streghe, durante la quale si credeva che le streghe venissero chiamate a raccolta sui prati del Laterano e andassero poi in giro per la città a catturare le anime prima di proseguire per Benevento, la città delle streghe per eccellenza. Era quindi essenziale ricorrere a dei riti magici, a delle forme di esorcismo. Dopo aver benedetto i letti e la porta di casa, la gente partiva da tutti i rioni di Roma al lume di torce e di candele. Arrivati sulla piazza, si accendevano dei falò per scacciare le forze occulte. Si pregava e si mangiavano le lumache nelle osterie e nelle baracche allestite sulla piazza. Alcune famiglie se le portavano addirittura da casa in un enorme pentolone pieno appunto di lumache al sugo. Mangiare le lumache, le cui corna rappresentavano le discordie e le preoccupazioni, significava infatti distruggere le avversità. In questa magica notte entrano in gioco anche la rugiada, cui si attribuivano poteri curativi e che veniva raccolta sui prati, e anche l'aglio, per il famoso proverbio: chi non compra aglio a San Giovanni è povero tutto l'anno. Durante la notte venivano inoltre aperti al pubblico i bagni del Tevere e gli abitanti della città potevano bagnarsi nella fontana di San Giovanni. Si credeva infatti che durante il giorno della sua festività il santo avrebbe regalato maggiori miracoli rispetto al resto dell'anno. La partecipazione popolare era massiccia, si mangiava e si beveva in abbondanza e soprattutto si faceva rumore con trombe, trombette, campanacci, tamburelli e petardi di ogni tipo per impaurire le streghe. La festa si concludeva al sorgere del sole con lo sparo del cannone di Castel Sant'Angelo, che annunciava l'inizio della messa celebrata dal Papa alla Basilica di San Giovanni in Laterano, dopo la quale dalla loggia della Basilica venivano gettate monete d'oro ed argento. Oggi purtroppo questa tradizionale festa di San Giovanni ha perso quasi del tutto la sua antica importanza, ma rivive da alcuni anni a questa parte in alcune manifestazioni organizzate comunque per l'occasione.

Ed eccoci ben ritrovati dopo questa canzone di Renzo Arbore, Luna Rossa. Abbiamo ascoltato questa canzone perché Renzo Arbore, noto cantautore, autore televisivo italiano, nacque proprio il 24 giugno 1937. E cosa succede ancora il 24 giugno di 115 anni fa? Quindi, per la precisione, il venerdì 24 giugno 1910 viene fondata l'Alfa Romeo. La città di Napoli ha un ruolo centrale nella storia della celebre casa automobilistica italiana, specializzata in vetture sportive. Qui, nel 1906, l'imprenditore francese Alexandre Darracq passò dalla produzione di biciclette a quella di automobili, dando vita alla società italiana Automobili Darracq. La lontananza dal cuore del mercato automobilistico, tutto concentrato al nord, costrinse Darracq a spostare la sede a Milano. La forte concorrenza di Renault e della neonata Fiat portarono l'azienda sull'orlo del fallimento e alla successiva vendita nel 1910 a un gruppo di finanzieri lombardi che le cambiarono il nome in Alfa, acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. 5 anni dopo entrò nella società l'ingegnere napoletano Nicola Romeo, comportando il definitivo cambio di nome in Alfa Romeo. L'epoca dei grandi successi arrivò negli anni 20 con l'ingresso di piloti di calibro come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e con la vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Passata al gruppo Fiat nel 1986, la casa del Biscione visse una prima fase positiva con la berlina 164 e dal 1997 la svolta decisiva con il lancio della 156. Nel 2010, a celebrazione del centenario, venne presentata poi la versione moderna della mitica Giulietta. E cosa succede ancora? Un'altra nascita di un grande cantautore, produttore, discografico e attore italiano. Il 24 giugno 1938 nasce Edoardo Vianello e ascoltiamo una sua canzone, Pinne, fucile ed occhiali.

e chi nasce ancora oggi? Il capocannoniere dei nostri mondiali di quest'anno, Lionel Messi, nato il 24 giugno 1987, noto calciatore argentino, dove nell'ultima partita dell'Argentina ha segnato qualche gol, e campione del mondo di calcio, infatti ha preso 8 palloni d'oro, quindi facciamo tanti auguri anche al giocatore Messi. E per rimanere sempre in tema sport, in questa data c'è stato anche il match più lungo della storia del tennis a Wimbledon nel 2010, la partita più lunga della storia del tennis professionistico. È terminata a Wimbledon il 24 giugno 2010 e a vincerla è stato John Isner contro Nicolas Mahut dopo 11 ore e 5 minuti di gioco spalmati su 3 giorni. Il match valido per il primo turno del torneo di Wimbledon 2010 tra lo statunitense e il francese inizia il 22 giugno poco dopo le ore 18, ma nessuno sugli spalti può minimamente immaginare cosa stia per accadere. Quando sono da poco passate le 21, il match viene sospeso per oscurità. Il 23 giugno prende il via il quinto set, che durerà letteralmente un'eternità. Per imporsi al quinto set è necessario avere 2 game di vantaggio, ma i 2 giocatori non hanno alcuna intenzione di cedere il servizio. E a questo punto il match è già il più lungo nella storia del tennis. Non solo, è anche quello con più game giocati. Il match termina dopo 11 ore e 5 minuti col punteggio di 70 a 68. Poi, sempre il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga è eletto 8° presidente della Repubblica Italiana con 752 voti su 977 e presterà il suo giuramento poi il 3 di luglio. Un altro evento molto importante è che i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in 2 concerti al velodromo Vigorelli di Milano, e questo succede il 24 giugno 1965. Quindi, per ricordare questo evento, ascoltiamo una canzone dei Beatles, Ticket to Ride.

E tra altri personaggi illustri nati in questo giorno abbiamo Emilio Fede, noto giornalista e conduttore televisivo, nato il 24 giugno 1931 e morto poi nel 2025. Il 24 giugno 1965 invece nasce Vladimir Luxuria, attrice, politica e personaggio televisivo e all'anagrafe Vladimiro Guadagno. Per quanto riguarda la Chiesa, nel 24 giugno 1950 Papa Pio XII canonizza Maria Goretti ed è la prima volta che una cerimonia di canonizzazione si svolge in pubblico e in piazza San Pietro. E il 24 giugno 1981 è la prima apparizione dichiarata della Vergine Maria a Međugorje. In questa data viene dichiarata anche una giornata particolare, viene dichiarata la Giornata Internazionale delle Donne nella Diplomazia. La data del 24 giugno, l'Assemblea Generale sottolinea quanto la partecipazione delle donne nella diplomazia sia fondamentale per raggiungere la pace e la democrazia. E l'Assemblea Generale quindi ha proclamato il 24 giugno di ogni anno la Giornata Internazionale delle Donne nella Diplomazia, adottando per consenso una risoluzione che ribadisce quanto la partecipazione delle donne a parità di condizioni con gli uomini a tutti i livelli decisionali sia essenziale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile della pace e della democrazia. Quindi la partecipazione delle donne ai processi decisionali è assolutamente fondamentale. Purtroppo, troppo spesso, quando le donne scalano la carriera diplomatica, sono in minoranza rispetto ai loro colleghi uomini. E ciò accade anche nella sede centrale delle Nazioni Unite, dove costituiscono solo un quinto dei rappresentanti permanenti. Quindi è stata istituita questa giornata internazionale dai governi, dai ministeri degli esteri e la società civile, il settore privato, le scuole e l'università e altri soggetti sensibilizzano su questo tema tutti i partecipanti. Inoltre è anche un'occasione annuale per riflettere sulle azioni che possono essere intraprese al fine di raggiungere la piena, equa, efficace e significativa partecipazione delle donne nella diplomazia. E adesso ascoltiamo un'altra canzone e dopo ci salutiamo.

cover that.

Vi lascio dicendo che oggi 24 giugno è il 175esimo giorno del calendario gregoriano e quindi mancano 190 giorni alla fine dell'anno. Il proverbio di oggi è: a San Giovanni il giorno più lungo dell'anno. E io vi saluto con questa frase: la vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi ci sono io a parlare con Mariangela Gerletti che mi dicono sia in linea. Pronto?
1: Eccomi qua, sì. Ciao, ciao Mariangela. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene laggiù? Fa caldo?
0: Tutto bene, fa caldo anche qui, come penso dove sei tu in questo momento.
1: Forse da me meno, perché siamo un po' sotto le prealpi e onestamente più fresco che la pianura padana, dove siete più vicini voi altri.
0: Vero,
1: e quindi insomma sì, fa caldo, però insomma si sopravvive.
0: Certo, in montagna si sta meglio, dai. Va bene.
1: Sicuramente. Sì. Io non sono proprio in montagna, però quasi.
0: Vicino alle montagne.
1: Certo, soprattutto sono vicino ai boschi che si sa rinfrescano, quindi.
0: Come no, benissimo.
1: Bene. Allora, infatti oggi torneremo di nuovo sul gran tema caldo, anche perché sta causando una serie di problemi, a parte alle persone proprio fisicamente, quindi ricoveri in ospedale, ambulanze che vanno e che vengono, insomma purtroppo le persone, soprattutto gli anziani fragili, anche nel salonetto.
0: Scusa, ti interrompo un secondo.
1: Sì, dimmi.
0: Intanto ti dico che questa è l'ultima trasmissione in diretta che facciamo prima delle vacanze e poi ci risentiamo a settembre, ecco, questo volevo dire.
1: Benissimo.
0: Poi ci salutiamo alla fine, però continua.
1: Certo.
0: Scusa.
1: Senz'altro. No, diciamo che parleremo ancora di caldo,
0: sì.
1: Ci sono una serie di consigli utili della protezione civile e soprattutto il caldo in questo periodo, in questi giorni, sta creando dei problemi alla rete elettrica. È stato sperimentato anche a Saronno, a partire da lunedì sera, credo, il blackout spot in giro per la città di Saronno. Ci sono interi quartieri che restano per diverse ore senza corrente elettrica, a Saronno, ma insomma in tutta la zona. Solaro in particolare è stata particolarmente bersagliata, ma tutto l'Alto Milanese, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Uboldo, insomma, praticamente c'è un sovraccarico della rete, anche probabilmente per il discorso dei condizionatori d'aria che.
0: Certo.
1: Chi non può farne a meno lo accende e quindi insomma ci sono disagi un po' dappertutto. In alcuni paesi però il problema è abbastanza concreto, nel senso che sono ferme le celle frigorifere, fermi che ne so, i bar, le attività di ristorazione, perché se non c'è la corrente non possono andare. Tanta gente ha buttato via l'intero contenuto del congelatore, quindi insomma è un bel problema, ecco.
0: Sì, in alcuni punti qui a Saronno è durato magari 10 minuti, un quarto d'ora, una parte mezz'ora, però in altri punti è successo anche la corrente e non ci fosse per 4 ore, 5 ore, quindi
1: anche di più. A Solaro ha fatto parecchi danni, adesso ci sono tutti i tecnici che stanno lavorando, il problema non si è ancora risolto del tutto, perché ho letto parecchie segnalazioni di persone che ancora hanno sono senza corrente, oppure che gli è saltata stanotte, però credo che sarà un problema che se resta questo caldo e dovrebbe rimanere insomma almeno fino a domani, forse venerdì, insomma si ripeterà ancora un po', e quindi
0: certo.
1: Vabbè, che dobbiamo fare.
0: Certo.
1: E niente, l'altra notizia del giorno è che ieri è stata data la nuova stagione teatrale del Teatro Giuditta Pasta, e quest'anno si chiama Radici. Il direttore Andrea Chiodi ha spiegato insomma il percorso che è stato fatto, da questo è il quarto anno in cui lui è il direttore artistico della stagione del Teatro Giuditta Pasta. Si è partiti con Nuovi Sguardi, poi Immaginazioni, poi Riflessioni e adesso Radici, che vuole essere insomma un invito a come dire, a cercare nella propria storia, indagare quello che ci precede, che cosa fa di noi le persone che siamo, oppure le comunità che siamo. Si parla di genealogia familiare, ma anche di eredità politiche, di storia, di nodi irrisolti. Insomma, ci ha spiegato che si indagherà su quello che ci ha fatto diventare quello che siamo. Sarà una bella stagione, particolarmente ricca, con 9 spettacoli di prosa, 6 di teatro contemporaneo, 5 eventi di danza e una rassegna musicale dedicata alla musica classica e alla lirica, che ormai la lirica è diventata un po' la cifra di una certa offerta culturale di Saronno, e non poteva essere altrimenti, visto che abbiamo una pregevole antenata come Giuditta Pasta.
0: C'ero anch'io ieri, ma non ti ho vista, Mariangela, dov'eri?
1: No, io non sono riuscita a venire perché avevo un evento a Varese News e quindi lo dovevo presentare io alla stessa ora, e quindi insomma è stato impossibile esserci, però
0: ti sei documentata benissimo, bravo.
1: In differita, certo, abbiamo tutta la documentazione, poi ovviamente seguiremo le varie tappe di spettacoli. I nomi in ballo sono tanti, interessanti: c'è Ottavia Piccolo, Laura Morante, Mangiolini, poi ci sarà Elio De Capitani, ci sarà Lodo Guenzi, insomma, poi compagnie importanti come il Teatro dell'Elfo, insomma tante cose sempre interessanti.
0: Sì, ci
1: devo
0: sono
1: dire
0: anche
1: che
0: alcune giovani compagnie teatrali che sono magari meno conosciute, che però fanno un teatro di qualità, o no?
1: Esatto, sì, assolutamente, io non le ho citate tutte. Devo dire che le proposte culturali firmate da Andrea Chiodi sono sempre molto complete, nel senso che ci sono i classici, ci sono i grandi nomi e c'è l'innovazione, appunto, che, come dici tu giustamente, è portata dalle nuove giovani compagnie. Quindi devo dire complimenti anche quest'anno per la proposta. Stavo sfogliando il catalogo di sì. Spettacoli veramente veramente bello, veramente interessante. Quindi ancora una volta Saronno un centro, insomma, di eccellenza per la proposta culturale. Mi piace molto questa cosa.
0: Certo.
1: E niente,
0: molto bene.
1: Passando poi a un altro tipo di proposta, noi abbiamo ospitato l'altro giorno un convegno dedicato alle farmacie comunali, promosso appunto dalle farmacie comunali di Saronno, e l'abbiamo ospitato nella nostra sede di Materia di Varese News, e insomma si è parlato un po' dell'importanza di avere una rete di servizi diffusi sul territorio legati appunto alle farmacie, e in particolare alle farmacie di proprietà comunale, di proprietà pubblica. È stato un confronto molto molto interessante. La rete si chiama Le Farmacie Fuori dal Comune, appunto gestita da Saronno Servizi, e su questo tema si sono confrontati amministratori, rappresentanti appunto di farmacie pubbliche, ANCI Lombardia e Confservizi Lombardia, e quindi è stato un bel momento, insomma, di confronto interessante, perché appunto dà un altro punto di vista sulla sanità di prossimità. Anche la farmacia può diventare un centro di erogazione dei servizi e un presidio sanitario importante, soprattutto in quei paesi che hanno magari difficoltà ad avere tutti i medici di base, dove gli ospedali sono sempre meno forti nell'offerta, dove i pronto soccorso diventano magari affollati, ci vogliono ore, e per piccole prestazioni magari stai lì tutto il giorno.
0: Sì, le farmacie dove non ci sono le case di comunità, che anche quelle ormai,
1: esatto,
0: si stanno diffondendo, però non lo sono ancora dappertutto, per esempio.
1: Non sono ancora dappertutto, soprattutto la farmacia comunale dà magari un altro servizio.
0: Un supporto, certo.
1: Esatto, un supporto. Diciamo che è un po' un tassello di come si sta ridisegnando la sanità territoriale. E il fatto che le farmacie che si mettono sul mercato, ma tra virgolette, mercato tra virgolette, siano farmacie pubbliche, insomma, è un valore aggiunto. Quindi siamo stati molto contenti di ospitare questo momento di confronto, che è sicuramente interessante. Abbiamo pubblicato articolo dove abbiamo un po' approfondito i vari temi, e devo dire che anche su questo Saronno è all'avanguardia, perché con Saronno Servizi si è fatto veramente un gran lavoro su quello che riguarda le farmacie pubbliche.
0: Certo, ecco, per quanto riguarda alcune farmacie, no, volevo solo segnalarlo, alcune fanno l'orario continuato, quindi hanno l'orario d'apertura dal mattino praticamente alla sera, anche se non sono di turno, quindi questo agevola l'utilizzo e comunque la proposta, l'offerta a chi ne ha bisogno, ecco.
1: Assolutamente sì, e anche questo è un servizio importante sia per le urgenze sia per chi magari lavora e non riesce ad andare negli orari abituali di apertura.
0: Esatto.
1: Poi un'altra cosa che volevo segnalare magari agli ascoltatori che vogliono partecipare, lettori di Saronno News che vogliono partecipare, abbiamo lanciato oggi un sondaggio per capire se si muovono ogni giorno, come si spostano i nostri lettori. Noi lo lanciamo ai nostri lettori, però ovviamente è aperto a tutti quelli che vogliono andare sul giornale e rispondere a queste domande, perché stiamo facendo un focus sulla mobilità alternativa, in particolare sulle piste ciclabili, dal momento che la provincia ha presentato il piano di aggiornamento, diciamo, sui vari progetti di piste ciclabili sul territorio provinciale, e quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di approfondimento, e in questo c'è dentro anche questo sondaggio. Quindi chi avesse piacere, volesse andare sul giornale e rispondere a questo sondaggio per spiegare appunto come si sposta ogni giorno per andare al lavoro, a scuola, piuttosto che di solito al lavoro, a scuola, ecco, ci si sposta tutti i giorni per quello. E facciamo un focus su questo tema che purtroppo è sempre più attuale, anche alla luce del disastro che sta succedendo in questo rimane sulle strade, morti ogni giorno,
0: terribile.
1: A parte l'incidente terrificante che si è verificato l'altro giorno con i tre ragazzi morti a Senago nel canale di Loresi, però anche ieri abbiamo avuto tre morti in una giornata sulle strade dell'Alto Varesotto, cioè è abbastanza preoccupante, veramente tre morti in un giorno credo che fosse parecchio tempo che non succedeva. E quindi insomma anche la così capire come si può alleggerire sulle strade, magari puntando sulla mobilità diversa, può essere una riflessione sicuramente interessante.
0: Anche le piste ciclabili laddove ci sono usate, e lo vediamo anche noi in città ma anche fuori, però in tanti posti non ci sono, su tante strade, soprattutto magari extraurbane, non ci sono, e quello è un grave pericolo per i ciclisti, insomma.
1: Certo, però la provincia sta lavorando ormai da diversi anni, non sempre magari con i risultati che vorrebbe, però sta lavorando per integrare non solo la parte, diciamo, turistica, cicloturistica, certo, di questo progetto, ma anche la parte proprio quotidiana, diciamo, quelle che, come dici tu,
0: certo.
1: Esatto, ti permettono di evitare magari delle strade pericolose piuttosto che troppo trafficate. Tenete presente che abbiamo in provincia di Varese 458 chilometri di piste ciclabili, quindi insomma, è tanta roba, si tratta semplicemente a questo punto di collegarle, e così la provincia ha fatto l'altro giorno appunto, e noi abbiamo approfondito questo tema, ha fatto il punto della situazione per vedere dove siamo arrivati, cosa c'è ancora da fare, eccetera. Anche di questo abbiamo diversi articoli su Saronno News. Con un appuntamento carino che inizia nel fine settimana, Cinema sotto le stelle torna a Saronno a partire da domenica, dal 28 giugno, proseguirà fino al 31 di agosto con 26 titoli per adulti, bambini, appassionati, insomma tutto come sempre nel cortile di casa Morandi. E io direi che con questo abbiamo un po', dopo ovviamente, anzi invito i lettori che volessero segnalare eventi nei loro paesi del Saronnese a segnalarceli sulla nostra pagina Facebook, e siamo, come ogni mercoledì, iniziamo a fare uno degli articoli più letti del giornale, che è cosa fare nel weekend, e devo dire che c'è veramente sempre tantissimo tra feste, eventi, rassegne musicali, cinema all'aperto, insomma. Veramente è un'offerta culturale e per il tempo libero veramente notevole. Tanti dicono: ma usciamo dal Saronnese. No, state qua, perché veramente c'è proprio tanto
0: certo
1: da fare.
0: No, volevo chiederti una precisazione, Mariangela. Per quanto riguarda il cinema sotto le stelle, quanti giorni sono di spettacolo? Quanti spettacoli sono?
1: Allora, sono 26 proiezioni, inizia il 28 di giugno, quindi domenica, e prosegue fino al 31 agosto, quindi tutto luglio e tutto agosto. Chi non va in vacanza, insomma, si potrà godere un po' di cinema al fresco, praticamente inizia alle 9:30, perché prima non c'è buio, certo. Mentre nel mese di agosto inizia un quarto d'ora prima, alle 9:15. Certo. Tutto gratuito, cioè pubblichiamo appunto il link, tutto gratuito, non lo so, attenzione, perché non sono sicura, però
0: il film dice no, si paga, credo che si paghi,
1: si paga, sì, sì, infatti sì. Infatti non
0: si paga.
1: Però sono prezzi, esatto, sono sì, prezzi sì, abbastanza certo, agevolati, certo, 6,50 certo. L'ingresso unico, e poi c'è la serie inseriti nella rassegna Cinema Revolution, che costa solo 3,50 euro, quindi insomma,
0: perfetto. E con questa notizia, diciamo, noi ci fermiamo qui. Mariangela, grazie, io ti auguro buone vacanze e noi ci risentiamo allora.
1: Grazie.
0: A settembre.
1: Grazie, senz'altro, buona estate a tutti quanti, e insomma, se cercate qualche evento per passare l'estate, sarò News sempre lì con i suoi appuntamenti culturali e per il tempo libero.
0: Perfetto, grazie anche ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: In fondo siamo sempre stati soli.
1: Programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 25 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti con Teresa Santinelli e a seguire alle ore 10.05, ospite Sara Di Giovanni, artista. Alle ore 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Lila Nigro. Alle ore 11.05, Pianeta Lavoro, Gabriella e Gigi ospitano Danilo Pagani, parchettista. Alle ore 11.30 e 18.25, Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Lifestyle, a cura di Damiano Caron, Turismo ed Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder UExpo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone Smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Carte in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Cari amici, eccoci qua, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata in nostra compagnia di un programma che vi parla di cibo e di eccellenza soprattutto. Quest'oggi vi portiamo in Basilicata e desideriamo fermarci a raccontarvi qualcosa dei fagioli bianchi di Rotonda DOP, legumi premium, pensa un attimo, denominazione di origine protetta per le loro caratteristiche uniche, straordinario contenuto proteico fino al 27%, buccia molto sottile, digeribilità eccezionale che elimina addirittura i requisiti di ammollo.
1: Questi fagioli bianchi italiani premium offrono un'esperienza culinaria distintiva, profondamente radicata nel loro terroir specifico, rappresentando quello che gli storici dell'alimentazione considerano un caso esemplare di come i fattori geografici e culturali creino dei prodotti gourmet distintivi. Con oltre 170 anni di coltivazione documentata, questi fagioli incarnano secoli di saggezza agricola e pratiche di coltivazioni sostenibili nel sud Italia.
0: Una ricchissima storia, un patrimonio culturale dei fagioli bianchi di Rotonda. La coltivazione di questi fagioli nella regione della Valle del Mercure risale a evidenze documentate della metà del XIX secolo addirittura. Significato, storicamente questi fagioli guadagnarono come soprannome quello di la carne dei poveri per il loro eccezionale contenuto proteico e anche per il fatto che costavano poco, servivano come fonte proteica cruciale per le popolazioni locali e questo attraverso secoli di cucina tradizionale lucana. I fagioli bianchi di Rotonda hanno ottenuto lo status di denominazione di origine protetta, il famoso DOP, attraverso il regolamento della Commissione europea e questo nel 2011 ed è un riconoscimento che conferma le qualità uniche dei fagioli e soprattutto anche i metodi di produzione tradizionali. La designazione DOP comprende due ecotipi distinti e cioè il fagiolo bianco e tondino o poverello bianco, entrambi appartenenti alla Phaseolus vulgaris. Gli standard di produzione completo prevedono tutta una serie ben precisa di denominazioni, per esempio la produzione geografica esclusiva. La coltivazione è strettamente limitata al comprensorio irriguo del versante lucano della Valle del Mercure, comprendendo i comuni di Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore in provincia di Potenza. E poi?
1: Sì, e poi abbiamo la cronologia di coltivazione tradizionale, cioè la semina avviene tra il 20 aprile e il 10 luglio di ogni anno, con una raccolta fresca dal 1 agosto al 30 ottobre, mentre la raccolta di fagioli secchi va dal 15 settembre al 30 novembre.
0: Poi abbiamo i sistemi di supporto artigianali. Pensa che, Carla, tutta la coltivazione impiega esclusivamente supporti, perché sai che i fagioli hanno bisogno dei supporti, anche
1: certo.
0: I nostri fagioli, i nostri orti. Supporti tradizionali fatti a mano in legno di castagno dalle foreste della Valle del Mercure, disposti nel sistema unico chiamato postarella o rete, così da garantire un'aerazione ottimale delle piante.
1: E poi ci vogliono delle specifiche di qualità, cioè i baccelli freschi non devono superare, ci sono proprio delle,
0: sì, delle
1: regole, 20 cm di lunghezza e 20 mm di larghezza, mentre i semi secchi misurano un massimo 18 mm di lunghezza e 15 di larghezza.
0: E poi i limiti di resa sostenibile, la produzione massima limitata a 13 tonnellate per ettaro per fagioli freschi e a quasi 3 tonnellate per ettaro per fagioli secchi. In questo modo si privilegia la qualità rispetto alla quantità.

0: fagioli gourmet. Attenzione, carissimi, non è che li troviamo al supermercato, cioè non è una vendita alla grande distribuzione, certo. Però se per caso fate un bel giretto giù da quelle parti, ricordatevi che ci sono. Si distinguono per baccelli bianchi o avorio, lisci e uniformi, con semi da rotondi a ovale, completamente bianchi e privi di striature.
1: Ecco, la caratteristica distintiva poi è la buccia del seme, eccezionalmente sottile. Il terroir invece distintivo della Valle del Mercure crea condizioni ottimali per le caratteristiche uniche di questi fagioli bianchi premium. I suoli di origine lacustre della valle sono naturalmente ricchi di azoto e zolfo, mantenendo al contempo un basso contenuto di calcare. Una combinazione che contribuisce direttamente a questa buccia sottile e all'accumulo ottimale di amido.

clima temperato, che è caratterizzato da abbondanti precipitazioni da ottobre a maggio e temperature estive, diciamo così, moderate, garantisce una maturazione graduale che è in grado di concentrare i sapori e di mantenere le proprietà strutturali distintive che effettivamente differenziano questi fagioli speciali italiani da altre varietà.

Secondo i dati ufficiali del Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda DOP, questi fagioli dimostrano una peculiare densità nutrizionale. E adesso andiamo nello specifico. Allora, il contenuto proteico è fino al 27% della sostanza secca, significativamente superiore quindi alla varietà dei fagioli normali, medi. Poi abbiamo una garanzia proteica minima che è uguale o superiore al 24% sulla base della sostanza secca. Il tegumento sottile, come abbiamo detto anche prima, la buccia è eccezionalmente sottile e consente questo una rapida cottura senza il preammollo. E per finire, la digeribilità grazie proprio ai requisiti minimi di lavorazione. Queste valutazioni nutrizionali ufficiali documentate dal Ministero dell'Agricoltura italiano nel disciplinare della DOP confermano questi fagioli come fonti eccezionali di proteine vegetali, particolarmente preziose per diete vegetariane e vegane.

parliamo sempre di questa buccia sottile che è caratteristica di questi fagioli, che fornisce tra l'altro molteplici benefici pratici: l'eliminazione dei requisiti preammollo e soprattutto i tempi di cottura drasticamente ridotti, pensate fino al 50% in meno rispetto alle varietà convenzionali. Quindi questo dà a una miglior preservazione dei nutrienti e anche una miglior digeribilità. Poi l'alto contenuto di amido garantisce un rilascio di energia progressivo, mentre la lavorazione minima preserva i nutrienti e i micronutrienti.

0: secondo il testo di riferimento di Anna Gosetti della Salda, intitolato Le ricette regionali italiane, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1967, i legumi come questi fagioli bianchi formano la base della cucina tradizionale dell'Italia meridionale, perché forniscono proteine essenziali in diete che storicamente non è che erano proprio ricche di carne. Il cucchiaio d'argento, che ben conosciamo,
1: sì,
0: il libro di cucina più autorevole d'Italia dal 1950, riconosce in modo particolare i fagioli bianchi di Rotonda come una delle sole due varietà di fagioli protette DOP in tutta Italia, insieme, ricordiamo, al fagiolo cannellino di Atina dal Lazio. Naturalmente questa pubblicazione enfatizza il fatto che questi legumi, tra i tanti, sono tra i migliori. Ricordiamo che questi fagioli italiani artigianali hanno un sapore, come dire, sì, delicato, ma anche, anche sottile, che si abbina molto bene con gli ingredienti locali della Basilicata. In particolare, Carla,
1: sì,
0: chissà se lo conosci, il peperone crusco,
1: sì, sì, sì,
0: o il peperone dolce essiccato, che rappresenta davvero l'autentica gastronomia lucana. Sono ingredienti semplici ma di alta qualità, e insieme si esaltano a vicenda e non competono tra loro.

0: abbiamo detto, fagioli italiani premium hanno ottenuto un riconoscimento significativo anche nei ristoranti di alta gamma. Lì li trovate, ragazzi.
1: Ecco.
0: Oppure nei festival gastronomici gourmet, attenzione, gourmet in tutta Italia e anche internazionalmente. Pensate che a Rotonda si tiene annualmente la Sagra del Fagiolo, che ha una tradizione consolidata e attira ogni anno migliaia di appassionati, che ha conferma proprio dei legami culturali tra questo prodotto premium e il suo territorio.
1: Ecco, dal 2000 i fagioli bianchi di Rotonda sono stati inclusi nel portafoglio di prodotti a marchio Parco del Pollino, partecipando a programmi promozionali completi che però mostrano proprio il patrimonio agricolo eccezionale. Il consorzio di tutela lavora con produttori certificati e organismi di controllo autorizzati, mantenendo quindi gli standard di produzione lungo tutta la filiera. E quando si approvvigionano i fagioli bianchi di Rotonda DOP, privilegiare la certificazione biologica offre molteplici vantaggi, oltre chiaramente ai requisiti DOP tradizionali. Vediamo quali sono.
0: Allora, è chiaro che la certificazione biologica, l'abbiamo già detto tante volte, vuol dire sostenere l'ambiente. La certificazione biologica garantisce dei metodi di produzione che proteggono anche il delicato ecosistema del Parco Nazionale del Pollino. In che modo? Mantenendo anche la salute del suolo, la biodiversità, che impattano direttamente, chiaro, sulla qualità dei fagioli e sull'espressione del terroir.
1: Sì, poi abbiamo il profilo nutrizionale migliorato. Perché? Perché la coltivazione biologica tipicamente risulta in concentrazioni più elevate di composti benefici e che possono influenzare positivamente la composizione del microbiota intestinale e anche la salute generale.
0: Naturalmente non abbiamo residui chimici. La certificazione biologica garantisce l'assenza di pesticidi sintetici, erbicidi, fertilizzanti.
1: Poi abbiamo la verifica della certificazione, cioè cercare dei prodotti con certificazione DOP biologiche rilasciate da organismi riconosciuti come l'ICEA, cioè l'Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, o il CCPB, Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici. Questa doppia certificazione fornisce la massima garanzia di qualità. E abbiamo anche il fatto che i produttori biologici tipicamente seguono dei ritmi stagionali, garantendo che i fagioli siano raccolti a maturità ottimale. E per ultimo, i fornitori certificati biologici mantengono registri di tracciabilità completi, consentendo quindi una storia completa del prodotto dal seme al confezionamento. Questa è una garanzia cruciale per ristoranti di qualità e rivenditori che esigano informazioni dettagliate sulla provenienza.
0: Il processo di produzione interamente manuale riflette approcci agricoli sostenibili a basso impatto, dalla semina a mano alla raccolta manuale accurata usando contenitori tradizionali in legno. Ogni operazione rispetta i metodi storici, mantenendo la gestione ambientale.

0: concludere, carissimi, i fagioli bianchi di Rotonda DOP, come abbiamo già detto, rappresentano dei prodotti agricoli eccezionali che incarnano la conservazione di successo del patrimonio culturale, e questo attraverso sistemi moderni di protezione della qualità. La loro evoluzione da coltura tradizionale di sussistenza, cioè era proprio dei poveri, della gente che non aveva niente, è diventata specialità gourmet riconosciuta internazionale. E questo dimostra come i prodotti autentici, basati proprio sul territorio, mantengono un significato culturale profondo e sono in grado nel contempo di raggiungere un grande successo commerciale. I fagioli di Rotonda, i fagioli bianchi di Rotonda DOP, sono proprio la sintesi perfetta di tradizione, qualità, gestione ambientale ed eccellenza gastronomica. Abbiamo finito, Carla, quest'oggi?
1: Abbiamo finito, certo, anche per oggi, quindi speriamo di avervi intrattenuto piacevolmente su queste eccellenze e vi aspettiamo
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: Corriamo senza futuro.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno, Farmacia Bravi, via Lazzaroni 25, telefono 02 494 55751. Per il cinema ricordiamo che dal 28 giugno inizia Cinema sotto le stelle. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Domenica 28 giugno alle ore 10.30 Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con il rito del faro. Venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, anime, guardare e pensare, ogni lunedì, dalle ore 17.18, presso Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6. Saronno dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival, l'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana. Sabato 27 giugno dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con Motor Club Saronno. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 Santo Rosario partendo dal chiostro arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio festa di Sant'Anna, ore 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. A Saronno, Reverie, ovvero Sogno ad Occhi Aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. Ogni prima domenica del mese, ore 17.25, esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 a Saronno comunica, dal lunedì al venerdì si svolgono i corsi di ginnastica dolce e altre attività. Il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 si gioca a burraco e in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni.

tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, vicinato tra i negozianti. Saronno, tangenzialina, stop alle code. Uboldo, l'arazzo e le autrici in piazza. E ancora Saronno, torna cinema sotto le stelle. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. A Saronno è tutto pronto per il protocollo del controllo di vicinato tra esercenti che il Comune vuole portare avanti in collaborazione con Ascom e con i commercianti dell'intera città, che sarà proposto anche a Confartigianato. Il documento, che presto verrà formalmente presentato alle due associazioni di categoria per la firma, è stato illustrato l'altra sera nell'ambito della Commissione Commercio dal Sindaco e dell'Assessore al Commercio. L'iniziativa mira in sostanza a individuare dei responsabili delle diverse vie cittadine, i quali potranno raccogliere segnalazioni da inoltrare alle forze dell'ordine riguardanti sia i reati contro la persona e il patrimonio, come pure i vandalismi, l'incuria, le situazioni potenzialmente a rischio. I referenti di via potranno scremare le segnalazioni da inoltrare alla polizia locale e ai carabinieri. Non saranno quindi chiamati a svolgere alcun pattugliamento durante il giorno, potranno fare riferimento alla polizia locale. L'attività si inserisce in una serie di iniziative che il Comune vuole continuare a mettere in campo sul sempre delicato fronte della sicurezza urbana, con ad esempio nuovi incontri in programma nei prossimi giorni, sia in prefettura che in questura, per fare il punto sul caso Saronno. Dagli ultimi incontri con le ferrovie è poi emerso che vi è stato anche qualche ritardo nei lavori per la chimerica sede della polizia ferroviaria, che dovrebbe essere pronta per settembre. È stato anche suggerito al primo cittadino di emanare ordinanze ad hoc per evitare e prevenire le situazioni di degrado urbano e in particolare i bivacchi davanti ai negozi e sul sagrato della prepositurale. Più sicurezza e meno code, questo il teorema che l'amministrazione comunale sta realizzando lungo la tangenzialina di via Parma. È il tratto locale della Saronno-Monza, una delle arterie più congestionate della periferia, dove ogni giorno passano migliaia di automezzi, chi va verso la Brianza e chi cerca una connessione con la ex Varesina o vuole raggiungere lo svincolo autostradale della 9 Uboldo-Riggio. Il Comune ha varato un progetto da 800.000 euro. Sono iniziati i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della strada provinciale 527, ovvero di via Parma e via Galli. L'obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro, eliminando situazioni di pericolo che in passato hanno causato numerosi incidenti. L'intervento è finanziato con il contributo della Regione Lombardia e ha già previsto come primo passo il raddoppio della carreggiata di via Galli. Un altro intervento previsto riguarda la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali agli incroci con via Varese, via Piave, via San Pietro e via Gorizia, cioè lungo tutta l'arteria, mediante l'installazione di portali luminosi moderni. A queste iniziative seguirà il completamento in futuro della pista ciclabile di via Varese in direzione di Caronno per Tusella. Ultimo intervento previsto è il raddoppio della carreggiata di via Varese nel tratto tra via Archimede e la rotatoria con viale Lombardia, anche in questo caso con l'obiettivo di ridurre il traffico e le code in una zona molto congestionata. I lavori sono stati programmati nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, per cercare di limitare quanto più possibile l'impatto sulla circolazione.

A Uboldo, un arazzo nato da fili colorati, incontri, amicizia e condivisione, è arrivato fino a Roma per portare un messaggio semplice ma forte: dire no alla guerra e sì alla pace. È l'esperienza vissuta da un gruppo di donne di Uboldo che ha aderito all'iniziativa nazionale Tessere la pace, disarmiamo le città. Tutto è partito dalla lettura dell'appello del movimento. Donne amiche, semplici conoscenti, hanno deciso di mettersi insieme per trasformare un ideale in un gesto concreto. Sono così iniziati gli incontri durante i quali, tra lana, cotone, stoffe, uncinetto e ricami, ha preso forma un grande arazzo dedicato alla pace. Bene, hanno incontrato questo gruppo vitale di donne proprio questa iniziativa che ha intrecciato fili di lana e cotone colorato, cucire stoffe di diversa fattura, ricamare con ago e filo, uncinetto e maglia, dicono. Un lavoro paziente costruito settimana dopo settimana che è diventato anche un'occasione di amicizia e confronto. Assieme, dedicando tempo e pazienza, hanno unito i fili della sorellanza in una trama con il chiaro obiettivo di trasformare un valore condiviso, quello della pace, in un'azione concreta. A Roma centinaia di donne provenienti da tutta Italia hanno esposto le proprie creazioni in una grande manifestazione dedicata alla pace. La piazza si è riempita di arazzi, tessuti a mano da donne che, come loro, si rifiutano di portare il linguaggio bellico alla quotidianità. A Saronno torna Cinema sotto le stelle. Anche quest'anno l'estate saronnese si arricchisce di uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico. Dal 28 giugno al 31 agosto torna Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all'aperto promossa dal comune, che accompagnerà cittadini e appassionati per tutta la stagione estiva nel suggestivo cortile di Casa Morandi. La manifestazione, inserita nel cartellone Saronno estate 2026, proporrà un ricco programma di proiezioni che spazierà tra cinema italiano, europeo, internazionale, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere il fascino del grande schermo in una cornice particolarmente suggestiva. I biglietti potranno essere acquistati online in prevendita fino ad un'ora prima dell'inizio della proiezione, oppure direttamente alla cassa dell'Arena a partire da 30 minuti prima dell'inizio del film. Il programma completo della rassegna sarà costantemente aggiornato al sito del cinema www.cinemasaronno.it. Giornata dei nonni a Saronno. Diverse iniziative e momenti di riflessione sui valori religiosi in santuario, e in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani ci sarà un rosario all'altare di Sant'Anna, che sarà in particolare dedicato a tutti i nonni e nipoti. Ci sarà poi una messa e acceso un cero. La giornata sarà organizzata in collaborazione con il Centro Aiuti alla Vita. Nei giorni scorsi è stato ospite in santuario, in un intenso incontro con la comunità, Don Mario Mostrabilini, missione di Fidei Donum della diocesi di Milano in Camerun, dove sta realizzando una chiesa parrocchiale e un centro pastorale scolastico. È possibile sostenere economicamente le sue attività. A Origgio, gratis in piscina. I residenti nati tra quest'anno e il 2012 avranno diritto a 6 ingressi gratuiti alla piscina Easy Village, 2 nel mese di giugno, 2 a luglio e 2 ad agosto, con esclusione dei giorni festivi, sabati e domeniche. L'accompagnatore adulto dei minori di 12 anni compiuti pagherà un biglietto scontato del 50% rispetto al prezzo d'ingresso. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Saronno. In studio Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Cucina che ti passa. Che cosa? L'ansia. Insoddisfatti o perfettini? Quello che ci blocca davanti ai fornelli dice molto di noi. Una food writer ha individuato 4 profili e 4 ricette per invertire la rotta. In quale ti riconosci? Molti mettere piede in cucina e affrontare un campo minato. Paura di sbagliare, dubbi, ma sarà venuto bene? Terrore del giudizio, anche del nostro giudizio. C'è chi ha l'ansia da prestazione e cura il dettaglio fino allo stremo. Chi vorrebbe avventurarsi su sentieri nuovi, ma non ci riesce. E poi c'è chi ha una sorta di giudice interiore che valuta ogni gesto. Per non parlare di chi non è mai contento del risultato. Adesso vi presento 4 profili per cui i fornelli sono tutto tranne svago e relax, ma noi naturalmente la soluzione per risollevarli ce l'abbiamo: una ricetta.

Il primo prototipo è la perfettina. Invitare la perfettina a cena è un'esperienza estrema. Mentre voi cercate di godervi il vino, lei osserva la simmetria del vostro impiattamento, con lo sguardo di un perito assicurativo dopo un tamponamento a catena. Tutto quel che ha da essere all'insegna della cura massima per lo sguardo e per il palato. Le insegna a fare le tagliatelle a mano? Fin da subito devono essere larghe 0,5 centimetro, come da manuale, non 1 millimetro di più, altrimenti ricomincia da capo. È una perfettina, fa bene cucinare una pietanza di cui potrà dare il meglio di sé, senza il rischio di imperfezioni. Per esempio, il carpaccio d'autore di zucchine con pinoli tostati, ecco, questa è un'opera d'arte della perfettina. Userà la mandolina rigorosamente impostata su 1 millimetro. Se una fetta traspare meno di un'altra, la scarterà dicendo: stiamo cucinando, non stiamo facendo i falegnami. I pinoli avranno, grazie a lei, una tostatura impeccabile, ovvero fino a che non raggiungeranno il beige. Tramonto, beige tramonto, questo è il colore desiderato dalla perfettina. Se uno diventa marrone, l'intero lotto sarà compromesso e quindi si ricomincia da capo. Disporrà le zucchine secondo uno schema a scacchiera, non a caso. La gravità è nemica dell'eleganza, dirà molto seriamente. Lei non cucina, rifà il mondo a misura di righello, poi lo serve su un piatto immacolato, ogni cosa al suo posto, come se anche il caos dovesse obbedire a una linea retta, precisa.

Il secondo prototipo è l'avventuriero bloccato. Ha dormito in tenda durante un tifone in Patagonia. Ha mangiato larve fritte in Thailandia senza battere ciglio. Adesso sta fissando il piano cottura con gli occhi lucidi perché il risotto risulta troppo asciutto, come una borraccia finita a metà salita. Il passaggio da sopravvissuto estremo a vittima del ricettario è stato traumatico. Lui, che navigava a vista tra le tempeste, ora deve seguire istruzioni precise. 75 grammi di riso a persona. La bilancia da cucina è diventata il suo nuovo incubo. Il vero tradimento è arrivato con la mantecatura. Burro freddo, fuoco spento, gesto deciso ma misurato. Troppo poco e il piatto resta rigido, troppo, è diventato una pappa senza dignità. Il suo è un risotto ai funghi porcini e radicchio, scelto perché profuma di bosco e di campi, ma in realtà chiede presenza continua, attenzione, una fedeltà che non ammette distrazioni. E mentre gira il mestolo capisce che il risotto non prende eroismi, chiede di restare, di non scappare quando sembra fermo, di non forzare quando sembra pronto. Forse l'avventura non è andare lontano, ma imparare a stare dentro alle cose, finché non sono finite, anche quando non si muovono, anche quando bruciano piano.

Il terzo prototipo è il giudice interiore. Non è la mancanza di tempo che lo tiene lontano dai fornelli, è una voce che arriva prima ancora di accendere il gas e sussurra: non sei capace, non sei capace. Gli ricorda che la mamma faceva meglio, che l'amica sa sempre di più, che Instagram non perdona, e così cucinare diventa un esame. E poi c'è il piatto preferito: uova strapazzate perfette, con bordi dorati, cremose come velluto, servite su un piatto immacolato, senza un granello fuori posto. Semplice solo in apparenza, ma pieno di dettagli su cui poter esprimere un'opinione. Saranno abbastanza cremose? Troppo profumate? Troppo poco? Il giudice si siede, annusa, assaggia e scuote la testa. E allora? Piccoli antidoti. Cucinare solo per sé, rifare lo stesso piatto finché diventa rassicurante. Usare piatti brutti, mestoli storti, senza pretendere la perfezione. Dichiarare ad alta voce: non è un esame. Cucinare non deve essere una prova. Può essere un atto gentile verso se stessi, un momento per ascoltare il gusto, il profumo, il piacere di mescolare. Non servono applausi.

Quarto prototipo, l'eterna insoddisfatta. È più forte di lei, non è mai contenta del risultato. C'è sempre qualcosa che manca. Un poco più di sale in cottura, un goccio di vino perché un pizzico di acidità avrebbe dato la svolta al piatto. Ai fornelli ha sempre l'aria concentrata di chi sta compiendo un gesto definitivo. Salvo poi tornare indietro. Cucina come vive, con cura, attenzione e un leggero sospetto che nulla sia mai davvero finito. Il piatto è buono, ma non abbastanza. L'eterna insoddisfatta non sbaglia quasi mai ed è proprio questo il problema. Sa riconoscere l'equilibrio, ma fatica ad accettarlo. Diffida delle ricette semplici perché dietro la semplicità vede sempre una trappola. Per lei ogni piatto è una bozza, ogni risultato è una prova generale. Gli altri mangiano, lei valuta. Per l'eterna insoddisfatta ci vorrà un filetto di branzino al vapore con asparagi, piselli freschi e salsa al burro limone ed erba cipollina. La minima distrazione e la polpa perde consistenza. Gli asparagi e i piselli freschi devono essere croccanti e dolci. La salsa richiede equilibrio tra burro e limone. Questa ricetta la costringerà ad ascoltare i tempi, a dosare con mano leggera e fidarsi dei sapori naturali. Forse l'occasione per capire che anche l'imperfezione può essere perfetta.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Cura Iaia Barzani.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Non solo cultura, a cura di Iaia Barzani.
3: Oggi per questa nostra trasmissione non seguiremo una scaletta ma un menù. E sì, perché il libro che vogliamo proporvi si intitola Storia mondiale della cotoletta. Il saggiatore è la casa editrice e l'autore è Luca Cesari, storico della gastronomia, vincitore di un premio Bancarella, scrive per il Gambero Rosso e il Sole 24 Ore, solo per citare alcune sue collaborazioni. L'abbiamo intervistato. Luca Cesari, seguire il percorso della cotoletta, come lei ci dice, è un viaggio nel tempo e nello spazio. Nessun paese del mondo si salva da questo itinerario.
4: Sì, esatto, perché la cotoletta è un piatto un po' strano, molti lo considerano un proprio piatto tradizionale, una propria specialità nata essenzialmente nel loro paese, addirittura nelle loro città come Vienna o Milano. In realtà ha una formazione molto particolare, perché si forma tra la Francia e l'Inghilterra e poi comincia a viaggiare, e viaggiando in questi paesi se ne impossessano e lo dichiarano patrimonio nazionale. Ed è per quello che il mio libro si intitola Storia mondiale, perché non si poteva racchiudere in un solo paese il viaggio di questa cotoletta.
3: Senta, difficile allora determinare chi mise in tavola la prima cotoletta?
4: Sì, è molto difficile, perché la cotoletta ha una genesi assai complicata rispetto ad altri piatti. Oddio, poi un po' tutti i piatti, noi di solito ci raccontiamo sui piatti molte leggende, molti miti fondativi, dove c'è di solito un cuoco geniale, un garzone, un contadino sagace che fanno cose, boom, inventano un piatto e quello, senza alcuna evoluzione o trasformazione, arriva fino alle nostre tavole oggi. In realtà non è mai così. La formazione di un piatto è anche banale, è come una cotoletta che alla fine passata nell'uovo e nel pan grattato e fritta, non è che sia un grande piatto di altissima cucina con chissà quale tecnologia. In realtà per la sua formazione richiede decenni, se non secoli, e poi una volta che arriva ad una determinata soluzione magari è già condiviso in diversi paesi. Quindi è molto difficile determinare l'inventore o il primo che fa una determinata cosa.
3: Chi ne determina il nome allora?
4: Il nome è francese, perché all'epoca in cui, stiamo parlando tra la metà del 600 e la metà del 700, in cui si forma la cotoletta, l'Europa inizia a essere dominata assolutamente dalla cultura gastronomica francese, per cui per questo motivo noi lo chiamiamo cotoletta e non costoletta, ad esempio, perché deriva dal francese cotelette, anzi nell'italiano più antico, quello dell'Ottocento, si discuteva se si dovesse chiamare cotoletta o cotaletta, quindi proprio dal francese. E questo nome qui si diffonde poi anche in altre regioni, la Russia ha la cotleti, ad esempio, l'Inghilterra ha la cutlet, che deriva anche questa dal francese, i giapponesi hanno il katsuretsu, che deriva dall'inglese cutlet, che diventa katsuretsu in giapponese, però la radice di tutto è francese.
3: Senta, lei ha parlato di Giappone, anche qui il capitolo che lei dedica a questo meraviglioso paese ha tutta una storia, perché anche qui non sarebbe un piatto che loro prediligono proprio anche per la loro spiritualità.
4: No, esatto, perché in Giappone la cotoletta arriva dopo molto tempo, a giochi fatti praticamente, perché il paese si apre all'Occidente, è costretto ad aprirsi all'Occidente nel 1853, quando arrivano gli americani ai porti e costringono il paese a cominciare a commerciare con l'Occidente. E da lì arriva, tramite gli inglesi, questa katsuretsu, che oggi poi viene declinata in tonkatsu, quindi ton è maiale, katsu è l'inizio della parola katsuretsu, che è kotlet, kyukatsu, che è quella di manzo. E questi, diciamo, che sono le due principali tipologie di cotoletta che ci sono nel paese, sebbene fosse un paese quasi esclusivamente vegano, con anche l'apporto proteico del pesce fino a quel momento, si apre non solo alla cotoletta ma all'alimentazione della carne, che prima era assolutamente limitata e normalmente usata per motivi medici, e lì cominciano ad assumere invece tipologie di alimentazione proprio occidentali, e questa cotoletta riscuote subito un grandissimo successo, viene servita nelle mense militari, poi in quelle scolastiche, eccetera, e tuttora è un grande piatto della cucina occidentale portato in Giappone, e loro ovviamente ne fanno grande uso e la sanno cucinare benissimo.
3: Ecco, a proposito di cucinare, lei incomincia con il fritto, a parlarci appunto di questo modo appunto di utilizzare la cottura.
4: Esatto, perché insomma il fatto di friggere più o meno c'è sempre stato, cioè proprio buttare un qualsiasi alimento non in acqua ma in un grasso caldo più o meno, anche se è l'ultima tipologia magari di cottura che abbiamo inventato, ma nei tempi antichi parlo, c'è sempre stato. Però il fatto di avvolgere questi alimenti in uno strato, una pastella di acqua e farina, o solo anche avvolgere nella farina, oppure fare il doppio passaggio come si fa nella cotoletta con uovo e pan grattato, non è affatto banale. Si inizia comunque a usare le prime pastelle, sembra almeno quello che è documentato, nel 400, quando c'è Maestro Martino, è stato il più grande cuoco del 400, ne parla già quando fa le pastelle di verdura, e quindi lì spiega come si friggono i pori, ad esempio, e poi prosegue per tutto il Rinascimento con queste pastelle con cui di solito si cucinano le verdure, ma anche le interiore, soprattutto le frattaglie bianche, le animelle, ma si fanno anche le orecchie di vitello, eccetera, tutte queste tipologie di cibi qua che venivano normalmente prelessati e poi avvolti in una pastella e fritti. E da lì c'è un po' l'inizio di tutto, perché il fritto nasconde all'interno questa sorpresa, questa carne in questo caso, che si è cotta nei propri succhi, quindi rimane estremamente gustosa e con un esterno croccante.
3: Ecco, lei ci ha citato poco fa Mastro Martino, e voglio ricordare appunto ai nostri ascoltatori, parlando di questo suo splendido libro Storia Mondiale della Cotoletta, che i personaggi che lei ci presenta sono tantissimi, e non soltanto cuochi.
4: No, no, assolutamente, perché comunque la storia della cotoletta si fa moltissimo attraverso i ricettari, però dove in qualche modo i ricettari hanno delle lacune, o comunque dei ricettari normalmente sono testi tecnici, si hanno magari altre informazioni in giornali, riviste, narrativa, insomma io ho cercato di dare un quadro il più completo possibile, anche se evidentemente per ragioni umane non si può riuscire a fare tutto, però cercando di avere più fonti possibili che potessero descrivere questo fenomeno come la cotoletta.
3: Anche qui è un giro del mondo.
4: Sì, assolutamente, perché la cotoletta, come dicevo prima, nasce da Francia e Inghilterra, poi attraversa l'Europa e quindi va in Germania, dove c'era una fiorente una fiorente produzione di cotoletta, di cotletten, e poi in Austria ovviamente, dove dopo un po' diventerà la fettina viennese, quindi la Wiener Schnitzel. In Italia, come sappiamo tutti, dalla milanese alla bolognese alla valtostana fino alla cotoletta palermitana, che è un vero e proprio fossile gastronomico, perché non è panata e fritta, e da lì attraverso la Polonia in due versioni, quella con la carne macinata e quella invece con la fettina simile alla Wiener Schnitzel, per arrivare in Russia, dove arriva solo la polpetta, diventa la vera e propria ruskie kotleti, la cotoletta russa, e da quella parte poi invade tutto il continente, dall'altra arriva negli Stati Uniti e in Inghilterra, e da lì la chicken parmesan, insomma le cotolette che conosciamo bene dagli americani, che a volte pensiamo che siano una vulgarizzazione della nostra cucina, in parte potrebbe anche essere vero, ma in realtà il discorso è molto più complicato, perché si tratta di una, ovviamente, un'ibridazione tra vari stili culinari, e fino appunto in Giappone, dove ci arriva tramite gli inglesi. Questo è più o meno il giro che ho fatto nel libro.

0: Senta, per concludere, perché guardi, potremmo stare qui a parlare per tanto tempo rispetto a questo suo libro e a questo argomento, noi siamo Saronno, la matrice lombarda, ecco anche qui, in Lombardia si cucina allo stesso modo, anche qui ci sono varie proposte?
1: Sì, oddio, allora ovviamente la in Lombardia chi la fa da padrone è la cotoletta alla milanese, chi vuole esclusivamente il taglio della costola come in originale, mentre per esempio in Austria viene persa e si fa con una fetta di fesa normalmente. Con quindi il manubrio, come dicono a Milano, con il manico, ci vuole l'osso, passata in uovo e pangrattato e fritta rigorosamente nel burro, che a volte può essere anche aromatizzato con aglio, con salvia spesso, eccetera. E naturalmente mangiata caldissima e piuttosto alta. Questa è la classica milanese. Poi i milanesi, quando escono da questa da questa performance di questo tipo di cotoletta, fanno poi quello che chiamano loro la fettina panata, che è un termine che è un po' in disuso, serve esclusivamente per distinguere che non si sta facendo una vera cotoletta, cioè non c'è l'osso, eccetera. Quindi la fettina panata praticamente è una, si fa come la cotoletta, ma è un altro taglio, si può friggere anche magari nell'olio, però in realtà è un termine un po' in disuso perché sono più di un secolo che comunque si parla di cotolette di altre cose, le cotolette di melanzane, ad esempio ne parla già l'Artusi, le cotolette di melanzane. Quindi la cotoletta dopo diventa una metodologia per cuocere, una tipologia di alimento più che andare a designare esattamente quel piatto che ha in origine.
0: Ecco, troviamo anche poi delle ricette nel suo volume, per cui è chiaro che anche qui ci si apre un mondo, perché ci mette alla prova, voglio dire, usciamo un po' dai nostri standard.
1: Sì, ho voluto mettere un appendice alla fine con tutte le ricette attuali, di ricette antiche, il libro è pieno ovviamente perché a me piace citare le fonti e mi piacerebbe che qualcuno provasse anche le ricette antiche, anche se presentano un minimo di difficoltà in più magari. Però alla fine ci sono tutte le ricette attuali, io le ho messe in realtà perché magari io parlo normalmente di cotoletta alla bolognese, ma non tutti sono obbligati a sapere cos'è una cotoletta bolognese o come viene fatta sin dall'inizio, per cui alla fine ci sono le ricette, ci sono le ricette delle cotolette russe, le cotolette polacche, le nostre cotolette italiane, la cotoletta americana, fino al tonkatsu
0: giapponese.
1: Secondo me è una cosa carina da provare anche su tipologie diverse di cotolette, alcune neanche tanto impegnative, tipo quella russa, è molto carina, si fa con la carne macinata, è un altro modo insomma di intendere la cotoletta.
0: Senta, ci sono dei contorni ufficiali, direi, che si mettono nel piatto con la cotoletta?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda. In realtà no, non c'è mai un contorno proprio fisso. Mi verrebbe da dire che in giro per il mondo, a volte anche in Italia, quando si parlava di cotoletta all'italiana veniva servita con i maccheroni, quindi con la pasta, non so quanti vogliano fare questa esperienza, però di contorni fissi non ci sono, andava sempre storicamente accompagnato con limone, ecco, questa sì, c'era chi lo strizzava direttamente sopra nel 5, nel 600, le cotolette, ma ancora nel 800 in realtà, le cotolette a volte vengono inondate di succhi acidi, cosa che a noi fa inorridire.

0: c'è la filosofia del fritto, su cosa si intende come fritto, e l'ontologia della cotoletta, cioè di cosa si può intendere come cotoletta, cosa veniva inteso un tempo e cosa, come la intendiamo oggi. Sì, c'è anche una parte di filosofia che a me diverte sempre molto.
1: Grazie, grazie ancora molto e speriamo di risentirci presto.
0: Grazie a lei, Iaia, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Siamo giunti al termine anche per oggi della nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e vi dà come sempre appuntamento al prossimo mercoledì, che è l'11 marzo.
2: Sostenuto dagli Stati Uniti, anche dall'Italia, partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. La prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia, un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pierachille Dolfini. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica, e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
3: Il summit a Berlino tra i 5 principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole. Mentre del governo italiano si è trattato solo di voli. Generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il Presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'Alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei Paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Pierachille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, Presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
5: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno

0: utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz e sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
2: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
3: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina, la prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
3: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
4: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
5: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriele Romanelli si dice racconta della vicinanza spirituale del concreto portato dal cardinale Pizzaballa a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
4: Molto importante perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste. Sono qua per strada.
5: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
4: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
1: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruelli.
6: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea. Bettini allo studio.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
7: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Rallenta a fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
8: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
9: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000 all'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro...
10: Prima dei fatti.
11: Prima dei fatti.
10: Tante rubriche. Un

il pane sciocco toscano, perché è senza sale. Il motivo per cui il caratteristico pane toscano detto sciocco e privo di sale ha diverse spiegazioni. Una ci porta indietro nei secoli, quando le tasse imperversavano su ogni bene. Il sale, allora bene prezioso e fonte di guadagno per molti governi, era gravato da pesanti dazi. Si racconta che a Firenze, per aggirare l'ennesima gabella, i fornai iniziarono a impastare il pane senza sale. Non era una scelta di gusto, ma una forma di resistenza quotidiana. C'è anche chi sostiene che questa scelta sia frutto del bisogno di creare un perfetto equilibrio a tavola. La cucina toscana, infatti, è ricca di sapori decisi. Pensiamo ai tipici salumi locali, alla ribollita, alle zuppe o agli ottimi crostini. Tutte ricette nelle quali un pane neutro è la base ideale per bilanciare i contrasti. Da leccarsi i baffi. I baci di dama, i biscotti formati da due piccole calotte unite tra loro da un sottile strato di cioccolato, sono stati ideati nella provincia di Alessandria, precisamente nella cittadina di Tortona. La loro invenzione, secondo la leggenda più romantica, sarebbe da attribuire a un brillante pasticcere di casa Savoia, al quale nel 1852 il giovane Vittorio Emanuele II avrebbe chiesto un nuovo tipo di dolce da offrire a una bellissima donna. Un'altra versione della storia, invece, questa volta supportata da prove scritte, afferma che sarebbero un'invenzione dello chef Augusto Mannelli, che lavorò prima a Novi e successivamente a Tortona.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Ora che si era reso conto di essere un uomo morto, diveniva essenziale restare in vita il più a lungo possibile. Due dita della mano destra erano sporche d'inchiostro, il tipico dettaglio che avrebbe potuto tradirvi. Qualche zelante ficcanaso che lavorava al ministero avrebbe potuto cominciare a chiedersi come mai si fosse messo a scrivere durante l'intervallo per il pranzo, per poi lanciare qualche allusione nell'ambiente giusto. Si recò in bagno e cancellò l'inchiostro, sfregandosi le dita con quel sapore ruvido e nerastro che vi graffiava la pelle come carta vetrata. Ripose il diario nel cassetto. Pensare di nasconderlo era un'idea addirittura futile, ma poteva almeno accertarsi se ne avevano scoperto l'esistenza. Un capello messo di traverso in fondo a una pagina sarebbe stato un espediente fin troppo scontato. Con la punta di un dito sollevò allora un granello di polvere biancastra e lo sistemò in un angolo della copertina, da dove sarebbe certamente caduto se qualcuno avesse preso il libro. Winston stava sognando la madre. Doveva avere 10 o 11 anni, pensò, quando sua madre era scomparsa. Era una donna alta, statuaria, piuttosto silenziosa, con movimenti lenti e magnifici capelli biondi. Il padre lo ricordava più vagamente, un uomo dai capelli scuri, magro, con gli occhiali, sempre vestito con abiti scuri. Winston ricordava in particolare le suole sottilissime delle sue scarpe. Entrambi i genitori dovevano comunque essere stati inghiottiti in una delle prime grandi purghe degli anni 50. In questo momento sua madre era seduta in un luogo imprecisato, tenendo in braccio la sua sorellina. Winston la ricordava come una bambina minuta, fragile, sempre silenziosa. Dal basso, la sorellina e la madre volgevano lo sguardo verso di lui. Si trovavano in qualche posto sotterraneo, in un posto che, pur trovandosi già sotto di lui, andava ulteriormente sprofondando. Erano nel salone di una nave che stava colando a picco. Vi erano ancora aria nel salone e altro. Loro potevano vedere lui e lui poteva vedere loro, ma continuavano a inabissarsi in quelle acque verdi che fra un attimo le avrebbe nascoste alla vista per sempre. Mentre venivano risucchiate verso la morte, egli si trovava all'aria e alla luce. Loro si trovavano laggiù proprio perché lui era lassù. Era consapevole di questo fatto. Non riusciva a ricordare che cosa fosse successo, ma sapeva nel sogno che in qualche modo le vite della madre e della sorella erano state sacrificate per salvare la sua. Era uno di quei sogni che, pur conservando tutto ciò che caratterizza il sogno, sono una continuazione della nostra vita interiore, dandoci coscienza di fatti e idee che continuano ad apparirci nuovi e meritevoli della nostra attenzione. Il pensiero che ora colpì Winston fu che la morte della madre si era verificata quasi 30 anni prima in circostanze tragiche e dolorose che adesso sarebbero state impossibili. Si rese conto che il tragico apparteneva a un tempo remoto, a un tempo in cui ancora esistevano la vita privata, l'amore, l'amicizia, a un tempo in cui i membri di una famiglia vivevano l'uno accanto all'altro senza doversi chiedere il motivo. Oggi cose simili non sarebbero potute accadere. Oggi la paura, l'odio, il dolore c'erano, ma non esistevano più pene profonde e complesse, né la dignità data dall'emozione. Tutto ciò gli sembrava di vedere nei grandi occhi della madre e della sorella, che volgevano a lui lo sguardo da quell'acqua verde, mentre ancora affondavano. D'un tratto era in piedi su un prato tagliato di fresco, elastico sotto il piede, in una serata estiva, quando i raggi di sole cadendo indorano il suolo. Questo paesaggio compariva così spesso nei suoi sogni che non riusciva mai ad essere certo di non averlo già visto. Nei suoi pensieri da sveglio lo chiamava il paese d'oro. Era un vecchio pascolo mordicchiato di conigli attraversato da un sentiero serpeggiante. Nella siepe brulla, all'altra estremità del campo, i rami degli olmi ondeggiavano lievemente nella brezza. Le foglie fluttuanti in fitte masse, come tante chiome di donna. Da qualche parte lì vicino, sebbene fosse nascosto alla vista, scorreva lentamente un ruscello. La ragazza dai capelli neri attraversava il campo e gli veniva incontro. Con quello che sembrava un unico movimento, si strappava gli abiti, gettandoli via. Aveva un corpo morbido e bianco, che però non aveva destato in lui desiderio. L'aveva guardato appena. Con la sua grazia e noncuranza era parsa annientare un'intera cultura, un intero sistema di pensiero. Anche quello era un gesto che apparteneva ad un tempo remoto. Winston si svegliò con la parola Shakespeare sulle labbra. Dal teleschermo prorompeva un fischio assordante che continuò imperterrito per 30 secondi. Erano le 7:15 minuti, l'ora della sveglia. Facendosi coraggio, Winston balzò fuori dal letto, completamente nudo, e afferrò una lurida maglietta e un paio di mutande appoggiate di traverso su una sedia. Fra 3 minuti sarebbero cominciati gli esercizi ginnici. Winston fu scosso da un violento attacco di tosse che lo prendeva quasi sempre subito dopo che si alzava e gli svuotava i polmoni. La tosse gli aveva fatto gonfiare le vene e l'ulcera varicosa aveva cominciato a prudergli. Gruppo dai 30 ai 40, guai un'acuta voce femminile. Gruppo dai 30 ai 40, ai vostri posti per favore. Winston si mise sull'attenti davanti al teleschermo, dove era già comparsa l'immagine di una donna piuttosto giovane, in tuta e scarpe da ginnastica, magra come uno scheletro. «Piegate e stendete le braccia», urlò. «Andate a tempo con me! 1, 2, 3, 4! Su, compagni, un po' di impegno! 1, 2, 3, 4!» La fitta per l'attacco di tosse non aveva cacciato del tutto dalla mente di Winston l'impressione indotta dal sogno. Mentre gettava meccanicamente le braccia in fuori, continuando a mantenere sul volto quell'espressione di cupa allegria, si sforzava di riportare il pensiero al periodo indistinto della sua infanzia. Era estremamente difficile. Se si andava oltre la seconda metà degli anni 50, tutto veniva avvolto dalla nebbia. In assenza di autentiche documentazioni, ricordavate avvenimenti che ritenevate importanti e con ogni probabilità non si erano mai verificate. Ricordavate i dettagli di certi eventi, ma non il contesto in cui avevano avuto luogo. A quel tempo era tutto diverso, erano diversi perfino i nomi dei paesi e i loro confini sulle carte geografiche. A quel tempo, per esempio, Pista 1 non si chiamava così, si chiamava Inghilterra, anche se Londra aveva sempre avuto questo nome. Winston non riusciva assolutamente a ricordare un periodo in cui il paese non fosse stato in guerra, ma di certo durante la sua infanzia vi era stato un periodo di pace abbastanza lungo. Si trattava forse della volta in cui su Colchester era caduta la bomba atomica. Non ricordava l'attacco aereo nei dettagli, ma ricordava perfettamente la mano di suo padre che teneva stretta la sua mano. La madre, per quel suo modo lento e sognante di camminare, era rimasta molto indietro. Teneva in braccio la sorellina, o forse si trattava solo di un fagotto di coperte. Non era sicuro, infatti, che la bambina fosse già nata. Infine erano emersi in un luogo rumoroso e affollato, nel quale aveva riconosciuto una stazione della metropolitana. Ovunque, sul lastricato, c'erano persone sedute, mentre altre se ne stavano ammassate su quelli che sembravano letti a castello in metallo. Winston e la madre avevano trovato posto per terra, accanto a una coppia di vecchi che sedevano invece su un lettino. Il vecchio indossava un vestito nero di buon taglio e un cappello di panno con la visiera, un po' calato all'indietro. Aveva la faccia paonazza, gli occhi azzurri e pieni di lacrime.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Musica che riguarda tutti gli ambienti possibili e immaginabili, dal pop al jazz, alla musica classica, alle musiche da film e, come sempre, partendo dalla musica classica, oggi abbiamo Michael Ivanovich Glinka con Russian e Ludmilla Ouverture.

Abbiamo cominciato con un brano classico, estremamente effervescente, che ci ha svegliato un po' fuori. Invece adesso arriva Califano che ci fa dormire. No, non sto scherzando. Franco Califano ci fa ascoltare un brano che è diventato la sigla di una delle trasmissioni radiofoniche più ascoltate, più seguite, che è La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Tutto il resto è noia.

Sì, un po' esagerato, dai, Franco Califano, questo bravissimo paroliere, anzi poeta, però mi sembra che sia un po' esagerata la sua dichiarazione che l'amore c'è per poco tempo e poi tutto il resto è noia. Invece una cosa che è un po' che volevo ascoltare, perché non l'ho mai mandata questa cosa, è la colonna sonora di Exodus, un film che mi ha colpito tantissimo, e questa colonna sonora, mamma mia, mi fa ritornare indietro di 50 anni. Exodus.

straordinario questo, anche di musica classica, con quei timpani tom tom tom tom tom tom tom tom, bellissimo, bellissimo. Oh, adesso arriva Zucchero, Bacco per Bacco.

E insomma, Mercy Funky Catch, non si capiva quello che c'era, che abbiamo bisogno, e poi alla fine siamo andati a finire sui vecchi dei Bacco e Venere. Vabbè, ok. E anche lui, ha ragione. Ora arrivano gli Eagles, quel fantastico brano di Hotel California che ha fatto diventare gli Eagles uno dei concerti pop, rock, ma anche un po' country. Hotel California, gli Eagles.

To the Hotel California, veramente un brano epico. Benissimo, io adesso vi vorrei invitare a venire a fare un bagno insieme a me, non al mare, ma nel Lago dei Cigni di Tchaikovsky, opera numero 20.

Anche questo brano un grande capolavoro di Tchaikovsky. Adesso arrivano due cantanti che effettivamente, la voce ce l'hanno, al punto tale che fossimo stati in un altro periodo li avremmo chiamati urlatori. Invece adesso, insomma, non si chiamano più così, ma comunque Anna Oxa e Fausto Leali urlano e come. Ti lascerò!

0: Abbiamo un altro duetto di italiani con Antonello Venditti e Francesco De Gregori, entrambi romanacci, che ci fanno ascoltare proprio quello che è diventato un po' l'inno ufficiale della Roma: Roma capoccia, der monno infame.
1: Grazie di esserci stati.

Roma capoccia del Monno Infame, cantato da Antonello Venditti e Francesco De Gregori in uno stadio pieno di gente che a certo punto anche loro si sono uniti al coro. E passiamo da uno stadio all'altro perché abbiamo i Queen con Radio Gaga.

comincia a cantare Freddie Mercury, volevo dirvi una cosa. Sapete perché Lady Gaga si è fatta chiamare Lady Gaga? Perché le era piaciuto così tanto questa canzone dei Queen che lei si è impersonificata e ha voluto chiamarsi proprio Lady Gaga.

Eh beh, sempre un gran bel brano questa di Radio Gaga dei Queen. Allora adesso invece andiamo ad ascoltare un brano di Gianna Nannini, cantato però da Annalisa America.

Eh sì, l'America, l'America. Adesso arriva Britney Spears con un brano che si chiama Ragazzo mio, ancora un'altra volta. Baby, one more time.

il momento di tirare un po' il fiato con un brano di musica classica. Abbiamo un grande musicista italiano, Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana.

Anche questo è un brano meraviglioso. Oh, non so voi, ma a me non è mai capitato di rivolgermi a una ragazza e chiederle: pensi che io sia sexy? A me, personalmente, una roba del genere non è mai capitato. Rod Stewart invece se ne frega altamente e ha chiesto appunto alla sua ragazza: do you think I'm sexy? Io gli avrei risposto: ma va a dormire.

Eppure, pur non essendo bellissimo, pensate che Rod Stewart è considerato una icona sexy. Vabbè, tutti i gusti sono gusti. A me piace molto questo brano invece di Arisa, che si chiama Sincerità, ed effettivamente è una bravissima cantante italiana.

con il brano che sta per arrivare termina la nostra sezione di A Tutta Musica di oggi. Oggi, tra l'altro, non so se vi siete accorti, ma questa scaletta non l'ho proprio messa giù io, perché per la metà è stata composta da Angelo Sivelli e non abbiamo fatto neanche un brano jazz. Scrivetevelo, perché la prossima volta io ci do dentro e metterò dentro 4-5 brani della mia musica preferita. Però è piaciuta tantissimo anche a me questa scaletta, che termina con i Mamas and Papas che ci fanno ascoltare California Dreaming. Vi ricordate che in quel periodo arrivavano dall'America dei brani che venivano poi rifatti in italiano, tipo per esempio in questo caso qui i Dick Dick con cielo grigio su, cielo grigio giù, foglie gialle giù, ba-ba-da-ba-da-da. Va bene, Mamas and Papas, California Dreaming.

Ecco che questo brano sta per terminare e insieme a lui termina la nostra trasmissione. Però non piangete, perché settimana prossima ci saremo ancora, il mercoledì sera alle ore 21 e la domenica alle ore 18. Buona serata a tutti, da Claudio Borroni alla voce e da Angelo Sivelli in regia. Ciao ciao!

da sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore.

0: tondo.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

passato riposa, bella mente nel letto degli ospiti, o mi insegue per casa, come un'ombra incollato ai miei gomiti, da buttarlo giù a calci, apre bocche e lo fa sempre a vanvera, con discorsi bugiardi.

Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo

Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case, io e te, tanto il resto è tutto un cinema di scuse.